0: Radio Monte Carlo. New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
0: Radio Monte Carlo. New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Un intreccio di voci magico, quello tra Mary J. Blige e George Michael in questa As. Pochi minuti dopo le 5 del mattino, sarà di sicuro una bella domenica quella che ci apprestiamo a vivere insieme con la nostra musica, ma anche con molte curiosità che vi regaleremo nel corso dei prossimi 120 minuti. Per esempio andremo alla scoperta dei borghi più belli d'Italia da visitare durante la bella stagione, lontano dal caldo, ma vedremo anche come dormire anche un'ora in meno la notte purtroppo possa rendere stanchi, nervosi ed egoisti. Intanto buona domenica a tutti voi, e dal 12 di luglio c'è Mattia Brena alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto per RMC, questo sarà anche l'ultimo giorno di diretta dalla nostra postazione in corso Vannucci a Perugia per Umbria Jazz, quindi l'invito rivolto a tutte voi, a tutti voi amici di RMC, veniteci a trovare. Subito la nostra meravigliosa musica.

0: siate, c'è sempre la radio che più amate da tantissimi anni, ovvero Radio Monte Carlo, ad accompagnarvi al vostro fianco con tanti modi grazie ai quali potete ascoltarci, attraverso per esempio il nostro sempre aggiornatissimo sito internet che è radiomontecarlo.net, oppure scaricando gratuitamente la nostra app, oppure c'è il canale in tutta Italia 772 del digitale terrestre. Accendi la televisione e ascolti Radio Monte Carlo. Ma se siete in viaggio oltre all'FM, potete ascoltarci in tutta Italia e in Costa Azzurra fino a Saint-Tropez con il suono digitale del DAB Plus. Quindi se avete un'autoradio predisposta all'ascolto del DAB Plus, memorizzate Radio Monte Carlo, magari sul pulsantino numero 1, e in questo modo potrete godervi il viaggio con la nostra musica senza disturbi, senza frusci, lungo tutta la rete autostradale italiana e della Costa Azzurra.
1: Corridatroni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì. Come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Gabriel Garco, ma anche Christian Vieri e Antonio Cassano sono tra i personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno. Auguri anche a voi, amiche e amici di Radio Monte Carlo. Che facciamo adesso? Prendiamo subito contatto con gli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È una domenica caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione, anche se non mancheranno un po' di nuvole sul versante adriatico, nuvole comunque alternate a sprazzi di tempo bello e con poche acquazzoni o temporali, più che altro concentrati sulle zone appenniniche. Nel resto del paese, prevalenza di tempo soleggiato, solo qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali. E per quello che riguarda le temperature, oggi caldo afoso intenso, le massime saliranno in molte zone del centro e del nord. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi cielo sereno, con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Rimanete su Radio Monte Carlo perché tra poco vi diremo come i pannelli solari potrebbero in un prossimo futuro salvare le api.

0: la colonna sonora della vostra vita e di milioni di italiani che ogni giorno da tanti anni scelgono la musica di Radio Monte Carlo. Grazie per essere insieme a noi già a quest'ora del mattino in una domenica d'estate. C'è Mattia Brena alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e lo sapete da sempre Radio Monte Carlo è vicina al mondo degli animali. Abbiamo anche un bel appuntamento alle 15.40 con Radio Monte Carlo Planet e adesso vogliamo proprio occuparci di ambiente, anche perché a quanto pare i pannelli solari potrebbero salvare le api, che sono fondamentali per l'ecosistema della nostra vita, del nostro mondo, insomma. Infatti i pannelli solari aiuterebbero la biodiversità, permettendo alle api impollinatrici di ripopolare i parchi, e per questo gli amministratori dei parchi hanno deciso di trasformare il terreno sotto i pannelli solari in un habitat adatto per le api, quindi anche per le farfalle e comunque in generale per i vari insetti impollinatori. In questo modo il suolo migliora, anche perché si adatterebbe all'ambiente circostante, utile per le api, e abbatterebbe anche il livello di anidride carbonica. Per creare questi habitat bastano dei fiori, ma anche delle piante autoctone. Si è visto che non solo gli insetti ne beneficiano, ma anche gli animali e l'intero appunto ecosistema, quindi basta poco a rendere la vita migliore sul nostro pianeta.
1: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

E questa è la colonna sonora più adatta, perfetta, mi permetto di dire, per iniziare bene una nuova giornata insieme a noi di Radio Monte Carlo. E a proposito di momenti belli, secondo uno studio, scattare foto, comunque fare dei video, contribuirebbe a sorpresa a vivere meglio un'esperienza, una vacanza che si sta facendo. Infatti un team di ricercatori californiani ha condotto un interessante esperimento su 2000 persone e 1000 sono state messe in condizione di scattare foto, altre no. Gli hanno fatto fare un po' di prove e di esperienze, sono andati in un mercato, poi hanno simulato un safari, sono andati in autobus e infine ad un museo. Ebbene, in ogni situazione sono una parte di quelle 2000 persone, quindi 1000 persone ha avuto la possibilità di immortalare i momenti. Si è così scoperto che quelli che avevano scattato foto o video avevano anche vissuto l'esperienza in modo più intenso, più profondo. E quindi la conclusione a quali sono arrivati i ricercatori è che quando facciamo una foto siamo molto più concentrati su quello che stiamo vivendo, seppure con un obiettivo tra noi, appunto la realtà. E penso anche e soprattutto alle tantissime persone che ai concerti sono lì con la mano alzata e con lo smartphone e fanno le riprese, scattano le foto appunto di quel concerto. Probabilmente quello è un momento che diventa più pregnante, mi viene da dire, per l'esperienza che si sta provando in quel momento, appunto il concerto. Domenica 12 luglio, state ascoltando Radio Monte Carlo.

0: In vacanza o in viaggio potete portare sempre con voi la nostra grande musica. È sufficiente scaricare la nostra applicazione oppure visitare il sito radiomontecarlo.net.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Il buongiorno firmato Radio Monte Carlo, una bella, bellissima domenica di luglio, il 12, c'è il Mattia Brena alla parte tecnica, io invece sono lo Stefano Braganto che vi saluta, vi fa ciao da oltre confine dal Principato di Monaco. E come abbiamo fatto ieri mattina, vogliamo un po' riprendere un viaggio alla scoperta dei luoghi da visitare, dei luoghi da vivere, insomma, durante quest'estate in bella e buona compagnia, anche perché l'Italia offre davvero tanti spunti per passare dei bei fine settimana, per esempio i borghi più belli d'Italia, meta e rifugio dal caldo torrido di questi giorni, per esempio in Toscana. Tra le rocce del Monte Amiata c'è Santa Fiora, dove è possibile visitare palazzi nobiliari, ma anche antiche chiesette che si affacciano sulle viuzze del centro storico. E tra i borghi più alti dell'Appennino c'è Capracotta, siamo in Molise, nel cuore di una natura incontaminata, dove perdersi in lunghe passeggiate è davvero un'esperienza da provare, oltre ad essere una rinomata meta sciistica per tutta la regione, è anche un delizioso paesino da esplorare in tutta tranquillità, soprattutto per godere del suo clima fresco durante questa calda estate. Rimanete fermi lì, perché tra poco su Radio Monte Carlo vi consiglieremo altri due borghi da visitare durante questa estate.

Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

0: Radio Monte Carlo, domenica mattina, vogliamo concludere allora il viaggio e la scoperta dei borghi più belli e freschi, soprattutto d'Italia, per questa calda estate, come per esempio Geraci Siculo. Siamo in provincia di Palermo, nella meravigliosa Sicilia, borgo immerso tra le bellezze naturali del Parco delle Madonnie, è un borgo che conserva ancora intatto il fascino medievale. Ed infine da visitare assolutamente c'è Colfosco, siamo in provincia di Bolzano, quindi lì a nord, da dove è possibile ammirare il panorama incantevole delle Dolomiti. In estate questo paesino è meta di tantissimi escursionisti che approfittano dei sentieri e delle vie ferrate che si inerpicano nei dintorni, anche i ciclisti che seguono le orme dei grandi campioni sulle salite più ardue del Giro d'Italia vanno da quelle parti, appunto in provincia di Bolzano Colfosco. Abbiamo citato 4 borghi storici da vedere e dove poter godere del fresco dell'estate, però potremmo davvero fare puntate e puntate da dedicare alla nostra bella Italia e tesori meravigliosi quali sono appunto gli antichi borghi. Tra qualche minuto le previsioni del tempo per questa domenica 12 luglio.
1: Corridatroni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: La musica di Radio Monte Carlo, ma anche uno sguardo al calendario, e si scopre che era il 12 luglio del 2005 quando Alberto II di Monaco prestava giuramento diventando il nuovo principe del nostro amatissimo Principato di Monaco. Subito le previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È una domenica caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione, anche se non mancheranno un po' di nuvole sul versante adriatico, nuvole comunque alternate a sprazzi di tempo bello e con poche acquazzoni o temporali, più che altro concentrati sulle zone appenniniche. Nel resto del paese, prevalenza di tempo soleggiato, solo qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali. E per quello che riguarda le temperature, oggi caldo afoso intenso, le massime saliranno in molte zone del centro e del nord. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi cielo sereno, con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie per questo aggiornamento, il prossimo alle 7, subito dopo la prima edizione di TGCOM 24. State ascoltando quale radio? Risposta: Radio Monte Carlo.

0: piacevolmente insieme dalle 5 di questa mattina su Radio Monte Carlo. Saluto i nostri fedelissime ascoltatrici che ogni sabato e ogni domenica si svegliano proprio per ascoltare il nostro appuntamento. Insomma, siamo qui per voi, è un piacere accompagnarvi in questa fase così delicata come quella del risveglio, e mi auguro che abbiate dormito bene, perché adesso vogliamo occuparci di un tema tanto caro soprattutto alle nostre amiche e ai nostri amici che ci seguono di primo mattino, perché tanti studi hanno dimostrato quanto il sonno sia essenziale per la salute. I benefici psicofisici dei quali godiamo dormendo bene, svegliandoci riposati, sono evidenti a tutti quanti noi. Ecco perché quando ci capita di dormire poco, anche solo un'ora in meno, la sensazione è sempre la stessa. Ci si sveglia stanchi, irritabili, non si ha voglia di stare con gli altri né di ascoltare le esigenze altrui. Non solo, si diventa decisamente più egoisti, e quanto è stato provato da uno studio di un team di ricercatori dell'Università della California. Gli scienziati infatti hanno riscontrato che la scarsità di sonno colpisce proprio i circuiti del cervello più legati all'altruismo e all'empatia, e quindi meno sonno equivale a meno generosità.
1: Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica, tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Da domani, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it. Mi manchi ma
9: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
10: paese. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronto ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
16: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

0: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Siamo diretti verso le 7 del mattino, momento in cui sarete con Rino Martelli fino alle 10 e poi dalle 10 fino alla mezzanotte, ultima diretta, ultima non stop, ultima maratona da Corso Vannucci per la 53esima edizione di Umbria Jazz. Da 10 giorni siamo in diretta dal Cuore Verde d'Italia, dalle 10 alle 13 con Rosaria Renna, Filippo Firli, 13-16 Isabella Leodori con Silvia Notar Giacomo, poi la Lorenzutti fino alle 19, fino alle 22 Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo. Quindi anche per questa edizione di Umbria Jazz abbiamo visto grandissimi nomi, abbiamo ascoltato grandissima musica. Questa sera gran finale con un nome gigantesco della musica, ovvero Elvis Costello. Quindi Radio Monte Carlo ancora per oggi ti aspetta in Corso Vannucci con tanti gadget per tutti quanti voi per Umbria Jazz 2026. La nostra grande musica nella nostra domenica mattina.

0: pronti per ritrovare anche l'edizione delle 7 di TGCOM 24 Meteo Autotraffic. Grazie come sempre a Mattia Brena, alla parte tecnica, e dal Principato di Monaco l'augurio sincero e di cuore a tutti quanti voi di una bella domenica d'estate da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona domenica da Federica De Boni. Cresce la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi, colpiti 140 obiettivi militari iraniani. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre e la stampa del paese pubblica una lista nera tra i leader occidentali, nel mirino la premier Meloni. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Giugno 2026, il più caldo mai registrato nell'Europa occidentale, lo rileva Copernicus. Rivoluzione Autovelox, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni, operative da oggi le nuove regole certe e omogenee per tutto il paese, spenti circa 850 apparecchi non omologati. A Milano un 41enne italiano è stato trovato morto in casa, aveva diverse ferite da taglio all'addome. Il cadavere di Alessio Borrello è stato rinvenuto dai vigili del fuoco a Corsico, nell'hinterland della città, a dare l'allarme ai vicini. La vittima aveva precedenti per droga. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Peppino Di Capri. Oggi pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino la celebre piazzetta dell'isola campana, tanto amata dal cantante e pianista, morto ieri all'età di 86 anni. I mondiali di calcio, l'Argentina batte ai tempi supplementari la Svizzera 3-1 e vola in semifinale. L'Albi Celeste troverà l'Inghilterra, che ha superato 2-1 la Norvegia con una doppietta di Bellingham. Svolta azzurra del presidente della FIGC Malagò, Maldini, direttore tecnico della nazionale, Leonardo Advisor. In pole per la panchina resiste Mancini. Il tennis, oggi la finale Sinner-Zverev a Wimbledon. Nella singolare femminile, il trionfo della ceca Noskova. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio,

0: è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con...
5: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È una domenica caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione, anche se non mancheranno un po' di nuvole sul versante adriatico, nuvole comunque alternate a sprazzi di tempo bello e con poche acquazzoni o temporali, più che altro concentrati sulle zone appenniniche. Nel resto del paese, prevalenza di tempo soleggiato, solo qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali. E per quello che riguarda le temperature, oggi caldo afoso intenso, le massime saliranno in molte zone del centro e del nord. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi cielo sereno con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna rallentamenti per un incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Altro incidente segnalato sulla 12 Genova-Rosignano con code tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla A1 Firenze-Roma invece rallentamenti per una perdita di carico tra l'allacciamento A11 Firenze-Pisa e Firenze-Impruneta in direzione di Roma. Sulla A21 Torino-Brescia code per un incidente allo svincolo di Piacenza Ovest in direzione da Brescia. Sulla A14 Pescara-Bari un veicolo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento Bari Nord raccordo per la tangenziale e lo svincolo di Bitonto in direzione di Pescara. Infine, lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga segnalato un incidente all'incrocio Briosco verso l'incrocio Passo dello Spluga confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Radio Monte Carlo, alle 7-8 minuti abbiamo scelto una sveglia molto morbida per chi la sveglia l'aveva puntata alle 7, proprio con Whitney Houston e Saving All My Love For You. Buongiorno, buona domenica, buona estate, buon tutto. Io sono Erina Martelli, mi stavo consultando prima con i miei colleghi Stefano Bragato, Paolo Rossato che abbiamo in regia su come si faccia ad essere belli svegli a quest'ora della domenica. Dovrei fare una telefonatina anche a Stefano Gallarini, che peraltro ritroverete ad agosto. E non lo so quale sia il sistema, io per ora sto usando quello vecchio, prima bella tazza grande di caffè e in arrivo ci sarà la seconda praticamente a minuti, quindi sono un po' stropicciata adesso, ma mi riprenderò, promesso. Abbiamo tanta musica da ascoltare insieme, tantissime notizie, più tardi parleremo anche di calcio, finalmente arriva il momento delle semifinali dei mondiali, che poi sono quelle che tutti ci aspettavamo, l'avete sentito, avremo di nuovo Inghilterra, Argentina e Francia-Spagna, però soprattutto questo pomeriggio dalle 17 sarà la giornata della finale di Wimbledon con Jannik Sinner e con Alexander Zverev. Poi tutte le altre cose, la MotoGP, le cose che ci capita di leggere in giro, ma anche notizie dal mondo dello spettacolo e di cinema soprattutto, con quelli si comincia. Intanto, Sienna Spyro, questa è Material Lover.

The Script con The Man Who Can Be Moved su Radio Monte Carlo alle 7:16 minuti. C'è chi fa il conto alla rovescia per la partita della finale di Wimbledon di questo pomeriggio e chi lo fa per l'uscita di Odissea di Christopher Nolan. Ormai ci siamo il 16 luglio, ma sto leggendo dall'ANSA delle dichiarazioni bellissime di Nolan a proposito del film. Ha detto: Odissea contiene in sé tutte le storie, ovviamente si riferisce al poema. Sono tutte le storie con cui ho avuto a che fare, con Interstellar, la trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception, perché è un ritorno a casa, è il passaggio all'età adulta, è una storia d'amore, di morte, di perdita, di guerra, ed è per questo, secondo me, ha detto Nolan, che ha affascinato la cultura per 3.000 anni. Durerà poco meno di 3 ore, io ci vado al poco al cinema, mi sto organizzando per trovare una sala IMAX per vederlo con tutti i crismi. Prezzo, cioè, diciamo, tutto il budget che hanno messo nel film, 250 milioni di dollari, è il film più costoso di Nolan, lo sapete che è stato girato tutto interamente con cineprese IMAX in 6 paesi: Grecia, Italia, Marocco, Islanda, Scozia e Malta. Tante altre curiosità su questo film che vi racconterò, e la nostra musica di gran classe come sempre. Qui con Gabriel, l'ascoltiamo con la sua Rise.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex. Cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Da Zambon in farmacia.
8: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

farlo con Lucio Battisti, Prendila così, pezzo del 78, nella nostra domenica mattina. Sorrido sempre quando penso che ci sono ormai delle frasi, delle canzoni di Battisti scritte da Mogol che sono entrate nel modo di dire. Se qualcuno vi dice prendila così, ovviamente qualcun altro completerà con non possiamo farne un dramma, ma via così per tante canzoni di Battisti. Chissà che sarà di me, lo scopriremo solo vivendo, o anche rispondendo chissà cosa succederà. Questo è bello quando le canzoni entrano nella cultura di un popolo. Io volevo raccontarvi un po' di cagnolini molto intelligenti. È un articolo uscito qualche tempo fa del New York Times in cui si parla appunto di cagnolini che hanno un'intelligenza fuori dal comune, cioè possono memorizzare tante parole, imparano nomi di centinaia di giocattoli, hanno queste capacità rare, cioè sono anche bravissimi a imparare gli ordini dei loro proprietari o conduttori. La questione è che questi cani sono veramente molto rari, sono proprio pochissimi, ma tanta gente pensa di avere un cane particolarmente intelligente e addirittura una cosa che è stata studiata, cioè si sopravvaluta l'intelligenza del proprio cane, lo si considera diciamo un po' sopra la media anche quando non lo è, si sovrastimano queste capacità perché noi tendiamo a farlo anche con le persone a cui vogliamo bene, quindi figuriamoci se non lo facciamo con un cane. E in generale, se sono in grado di capire la direzione dello sguardo e di imparare qualche comando, già vuol dire che sono abbastanza intelligenti. Io ho avuto con me per 17 anni Boris, che non ha mai imparato assolutamente niente, ma a cui ho voluto un bene immenso, devo dirlo. E in effetti la verità è proprio questa, che noi non abbiamo bisogno di un cane così tanto intelligente, abbiamo bisogno di un cane che ci voglia bene e a cui voler bene. E questo è il vero rapporto tra persona e cane. La nostra musica questa volta con Harry Styles.

Mamma mia, quanto è bella questa canzone di Lana Del Rey, Young and Beautiful, su Radio Monte Carlo nella nostra domenica mattina. Comincio a ricevere i messaggi dei colleghi che sono a Umbria Jazz, che hanno assistito al concerto di Zucchero, un concerto durato 3 ore che è stato una meraviglia. Beh, vi ricordo che avremo l'intervista esclusiva di Nick alle 10.30 proprio con Zucchero, realizzata praticamente prima del concerto, e un sacco di altre cose belle.

0: È una delle canzoni meravigliose di Zucchero, questa Diamante appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Ve lo ripeto, non perdetevi alle 10.30 l'intervista esclusiva del nostro Nick proprio a Zucchero nel corso di Umbria Jazz. Dalle 10 ci saranno infatti i nostri Rosaria Renne e Filippo Firli per Umbria Jazz da Perugia e così per tutta l'ultima giornata della manifestazione. Intanto, automobilisti, attenzione perché siamo sulla 1 verso Milano, il traffico è rallentato tra Calenzano e Aglio per materiali sull'asfalto. Mi raccomando, prudenza e buon viaggio.
1: Molto grazie, Nick the Nightfly, he's the best.
2: Ciao, un abbraccio da Nick the Nightfly. Questa sera su Radio Monte Carlo c'è un appuntamento che non dovete perdere. Dalle 22 vi farò ascoltare le più belle esibizioni live a Monte Carlo Nights nella nostra postazione qui a Perugia per Umbria Jazz.
3: Oh, ciao, good to be here. Ciao, Perugia.
2: Buon ascolto, nice one.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Nen.
11: La senti?
10: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: NEN.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
19: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. e fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
20: Perché se non deghi, non ci credi!

Un successo anni 80 di Alan Parsons Project, questa Don't Answer Me, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Ancora a proposito di Odissea di Christopher Nolan, gli è stato chiesto perché lui abbia puntato su così tanti nomi famosi appunto all'interno del cast, e lui ha detto perché in qualche modo loro sono leggendari come sono leggendarie le figure del film, quindi volevo che i due concetti andassero un po' insieme. Ecco perché ci saranno Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya e tanti altri, soprattutto Matt Damon, che è Ulisse e che ha detto che a 50 anni non è più la stessa cosa tentare di rimettersi in forma per un film come lo era a 20 anni, ed è normale che sia così. Ha detto che ha fatto una dieta drastica, ho visto le foto, veramente è in forma, un bel figurino. La nostra musica in questa mattina di Radio Monte Carlo, con questa che secondo me è la più bella canzone di Noemi finora, ha un bel testo, ha un bel ritmo, una canzone perfetta davvero. L'ascoltiamo, si intitola Bianca.

0: stato un altro dei tanti protagonisti di Umbria Jazz, Sting, appena ascoltato qui con If I Ever Lose My Faith in You su Radio Monte Carlo. In arrivo le news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo che gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran in risposta all'attacco sferrato in precedenza da Teheran contro navi nello stretto di Hormuz, che è stato chiuso di nuovo, missili iraniani hanno preso di mira gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e il Qatar. La guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre. La stampa locale pubblica una lista nera di responsabili. C'è anche la premier Meloni. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il padiglione russo e raccomanda ufficialmente di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Ira della Lega, la cultura italiana non si piega ai diktat. La Puglia commemora il 10° anniversario della strage ferroviaria avvenuta nel 2016 sulla tratta Andria-Corato, dove morirono 23 persone. Alle celebrazioni ci sarà anche il capo dello Stato Mattarella, in arrivo poco prima delle 11. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata, la terza. Oggi due le città da bollino rosso sono Firenze e Perugia, quelle in arancione salgono a 6 ed è emergenza incendi, in particolare in Sardegna e Piemonte. Allerta maltempo gialla in Trentino. L'addio a Peppino Di Capri oggi pomeriggio alle 17, i funerali nella chiesa di Santo Stefano a due passi dalla piazzetta dell'Isola Campana, tanto amata dal cantante e pianista morto ieri a 86 anni. I messaggi di cordoglio di colleghi e amici sono tantissimi, da Ranieri ad Episcopo, da Morandi a Laberti. I mondiali di calcio, l'Argentina è in semifinale dopo aver battuto 3-1 la Svizzera. Ai supplementari troverà l'Inghilterra che ha sconfitto 2-1 la Norvegia. La nazionale italiana, Maldini, direttore tecnico, e Leonardo Advisor, l'annuncio del presidente della FIGC Malagò. Tennis a Wimbledon, oggi la finale Sinner-Zverev, Jannik Cirka la riconferma, il tedesco si gioca il titolo per la prima volta in carriera. La ceca Noskova ha trionfato nella singolare femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
5: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.

0: Giornata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi prevalenza di tempo bello nonostante un po' di instabilità nel versante adriatico, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle regioni adriatiche con qualche improvviso acquazzone o temporale sulle zone appenniniche, in generale soleggiato altrove, appena qualche breve scroscio di pioggia nelle ore centrali del giorno sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in aumento in gran parte del paese, caldo afoso piuttosto intenso. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Bene, qui splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Altro incidente con rallentamenti sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e l'allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione di Padova. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo fermo causa rallentamenti tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Anche sul tratto Roma-Napoli un mezzo in panne provoca code tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Sulla 14 Ancona-Pescara attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Porto Sant'Elpidio e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Pescara. Altra perdita di carico sempre in Adriatica tra l'allacciamento di Ramazzone per Ravenna e lo svincolo di Faenza in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Ma questa non è solo una canzone di Sade, è un sogno. Is It a Crime su Radio Monte Carlo. Tra tutti i suoi pezzi che mischiano pop e jazz, questa canzone è davvero riuscita benissimo. Vi raccontiamo un po' delle cose del calcio, perché si stava un po' chiacchierando con gli amici a proposito del fatto che guardare i mondiali quando l'Italia non c'è, e ormai i mondiali così li guardiamo da un po', permette di vedere le partite senza sofferenza, cioè ci si diverte e basta. La sofferenza però è sottesa proprio perché noi non ci siamo. Quindi leggo con grande entusiasmo questa cosa di Paolo Maldini, che ha questo ruolo nuovo da direttore tecnico della nazionale per 4 anni, il che significa che lui comunque non si occuperà soltanto della nazionale maggiore, ma seguirà tutta la filiera, anche le giovanili. Leonardo come advisor, e insieme sceglieranno il nuovo CT. Il presidente della federazione Malagò ha detto che lui non ha voluto contattare nessun nome, nessun potenziale CT, perché vuole discutere questi nomi appunto con Paolo Maldini e con Leonardo. Quindi decisamente la curiosità aumenta. C'erano 2 o 3 nomi che venivano fatti da tutti, ma può darsi che adesso si riconsideri completamente la vicenda. Vedremo, seguiremo passo passo. Intanto U2, questa è Song of the Future.

0: Radio Monte Carlo, tutti amiamo l'originale di Bohemian Rhapsody, però questa è una bellissima cover che ha proprio rivisto completamente il pezzo. Deep Breeds, cover del 1996, la canzone in originale appunto di una band che ha segnato la musica britannica. E a proposito di questo, c'è una cantautrice britannica che è stata tra le prime a entrare in classifica con i suoi album, ha avuto i suoi album nella top 10 per varie decadi. È considerata una delle artiste britanniche più talentuose, ma in generale una delle più talentuose al mondo, ha un patrimonio di 40 milioni di dollari, grazie alle sue canzoni bellissime, inclusa questa che è in arrivo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
11: GNV, il tuo traghetto.
12: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla,
16: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

Questi vetri rotti in babushka di Kate Bush, proprio lei la donna da 40 milioni di dollari di patrimonio grazie al suo incredibile talento da cantautrice, ballerina, coreografa, ha fatto un po' di tutto, grazie al cielo ci sono tantissime canzoni splendide nel suo repertorio e su Radio Monte Carlo c'era anche questa babushka. Vi racconto un po' di come tentano in Corea del Sud diciamo di risolvere il problema del calo demografico. C'è un monastero buddista in cui sono invitati dei giovani single per tentare di conoscersi, di promettere di fare figli, cantano anche l'inno nazionale e insomma formano delle coppie se possibile. È un incontro che dura un weekend, finisce oggi peraltro, è cominciato ieri, e hanno fatto domanda 4.225 giovani. Alla fine hanno selezionato soltanto 10 uomini e 10 donne, ma è tutto molto competitivo in Corea del Sud, e quindi hanno fatto tutti questi incontri, si sono conosciuti, hanno parlato con un monaco anziano, hanno annunciato quali sono state le coppie, spero che i giovani abbiano potuto dire la loro, insomma alla fine si vedrà, se sono rose fioriranno. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con questa artista davvero di grande talento anche lei, si chiama Ella Langley, un pezzo country pop che ci piace tanto, si intitola Choosing Texas.

0: Radio Monte Carlo. Disco.
1: Disco.
0: Estate.
1: Estate.
2: È alle 8.32 è arrivato il momento del nostro disco estate, mamma mia. L'anno era il 1983, c'era questo duo danese, si chiamavano Laidback. Erano già famosi in patria per la verità, anche se noi non li conoscevamo. Poi è uscito come White Horses, il lato B di questo 45 giri negli Stati Uniti, che aveva ignorato completamente Sunshine Break e aveva ottenuto un successo enorme, mentre in Europa la canzone era passata ignorata. Tutti concentrati sul lato A di quel 45 giri che finito anche in vacanze di Natale. Eccola qua appunto, Sunshine Reggae.

Radio Monte Carlo, quanti jukebox vi abbiamo evocato con questa Sunshine Reggae e quante monetine messe per ascoltare la canzone? Laid Back, e adesso un altro super classico, questa volta da David Bowie, la canzone è Life on Mars.

0: Diciamoci la verità, è solo Radio Monte Carlo che vi coccola con questa musica meravigliosa, in questo caso con Life on Mars di David Bowie. Automobilisti che siete sull'A14 verso Taranto, è rallentato il traffico tra Castel San Pietro e Imola per traffico intenso, appunto. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica, tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Da domani, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
18: Via via!
17: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

Sì, lei è Anita Baker con la sua voce meravigliosa Soul Inspiration alle 8.48 nella domenica mattina di Radio Monte Carlo. Ieri ha fatto il giro del mondo la notizia che arriva da Pitigliano in provincia di Grosseto. Qui abbiamo il Museo Diocesano di Palazzo Orsini, che è un piccolo museo, e un quadro di Girolamo da Benevento del XV secolo, titolo L'Assunzione di Maria con traduzione inglese. Beh, la traduzione che ci hanno messo in origine era The Recruitment of Mary. Anziché The Assumption è stato messo il termine The Recruitment, che significa l'assunzione, però diciamo in ambito lavorativo, e quindi tutti si sono molto divertiti, soprattutto sui social, a commentare, cioè ma come, ha dovuto affrontare anche un primo colloquio di lavoro di gruppo o in remoto? E la targhetta si trova lì dal 2019. In pratica una ragazza che l'ha notata l'ha spedita a una pagina famosa social, che l'inglese imbruttito, io la seguo perché è molto divertente davvero, e da lì è saltata fuori la vicenda. È stato intervistato il direttore del museo, che si chiama Don Marco Monari, che ha detto va bene, è tutto divertente, passino le battute, ma le blasfemie no. Ha anche detto che quando si sono accorti dell'errore che è stato fatto, perché hanno dovuto organizzare la cosa con pochissimi soldi, l'hanno subito corretto, non è rimasto molto, però sapete che le cose poi pubblicate online sono praticamente eterne, e quindi quell'errore credo che mai scomparirà, mai.

di Monte Carlo, pezzo del 1986. No, ma che carine sono questa mamma e questa figlia, sto vedendo la foto. Si sono diplomate nello stesso giorno in due istituti scolastici di Gela, in provincia di Caltanissetta. Lorella Sanfilippo ha 50 anni, la figlia Giordana ne ha 18 e praticamente lo stesso giorno hanno sostenuto gli esami di maturità. Si sono diplomate col massimo di voti. La cosa curiosa è che la ragazza si è diplomata al liceo scientifico, la mamma invece si è diplomata all'istituto alberghiero Morselli, Sturzo Morselli, indirizzo enogastronomia, e un diploma l'aveva già, quindi adesso evidentemente vuole fare qualcosa di nuovo. La nostra musica con Porcelain di Moby.

0: la musica di Radio Monte Carlo nella nostra domenica mattina. Ci pensiamo noi a coccolarvi con le nostre belle canzoni e anche a tenervi informati, perché in arrivo ci sono le news di TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Altro duro colpo sulla fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha lanciato nella notte missili e droni contro diversi paesi del Golfo in risposta a una ondata di raid americani effettuati dopo l'attacco iraniano di almeno due navi mercantili nello stretto di Hormuz, chiuso di nuovo. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre e il quotidiano Amshari inserisce anche Meloni tra i responsabili. Pubblica una foto della premier italiana in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Rivoluzione Autovelox, operative da oggi le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni. Spenti circa 850 apparecchi non omologati. Lo scorso anno le multe sono diminuite dell'8,9% rispetto all'anno precedente, con un incasso dei comuni di 56,5 milioni. Torna ad aumentare il caldo sulla penisola con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso sono Firenze e Perugia, 6 quelli in arancione, Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Piemonte e Sardegna alle prese con gli incendi, allerta maltempo gialla in Trentino. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Peppino Di Capri. Oggi pomeriggio alle 17 i funerali nella chiesa di Santo Stefano vicino la celebre piazzetta dell'isola Campana, tanto amata dal cantante e pianista morto ieri all'età di 86 anni. Alle 11 la camera ardente allestita in municipio. I mondiali di calcio, l'Argentina batte ai tempi supplementari la Svizzera 3-1 e vola in semifinale. L'Albi Celeste troverà l'Inghilterra che ha superato 2-1 la Norvegia con una doppietta di Bellingham. Il tennis, oggi la finale tra Sinner e Zverev a Wimbledon. Nel singolare femminile trionfa la ceca Noskova. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
5: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona giornata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi prevalenza di tempo bello nonostante un po' di instabilità nel versante adriatico, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle regioni adriatiche con qualche improvviso acquazzone o temporale sulle zone appenniniche. In generale soleggiato altrove, appena qualche breve

0: Scroscio di pioggia nelle ore centrali del giorno sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in aumento in gran parte del paese, caldo afoso piuttosto intenso. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Bologna-Ancona, traffico rallentato tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Sulla A1 Roma-Napoli, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Colleferro e Anagni-Fiuggi in direzione di Napoli. Sempre in autosole, attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra lo svincolo Casoria e l'allacciamento con la 16 Napoli-Canosa in direzione di Roma. Sulla 12 Genova-Rosignano, una mezzo in panne crea rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Infine sulla statale 7 bis diramazione di Villa Literno, traffico rallentato per un incidente alla rotatoria Casaluce, strada statale 265 dei Ponti della Valle. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

always get what you want, George Michael, Waiting for that day su Radio Monte Carlo alle 9:09. Minuti, siete con me, io sono Erina Martelli e cianciamo un po' di cose curiose che riguardano i mondiali, perché il giornale argentino Olé ha fatto una cosa che non so se sarà capita in tutto il mondo, cioè ha pubblicato una foto della nazionale francese e la didascalia Ya son campeones, cioè sono già campioni, e poi accanto una mano che fa le corna, quindi un po' di ironia scaramantica che sicuramente in Italia capiamo benissimo, ma non so, in Islanda forse non la capiscono, me lo chiedo. E poi, vi siete mai domandati quale negli Stati Uniti è la faccia più onnipresente tra tutti i personaggi del calcio in questi mondiali così tanto storici per gli americani? Non è quella di Messi, né di Mbappé, né di Bellingham, né di Kane, né di Lamine Yamal, ma è la faccia di David Beckham, che è ancora la personalità calcistica per eccellenza negli Stati Uniti. Calcolate che lui ha giocato là a Los Angeles ed è stato uno dei fondatori dell'Inter Miami, quindi lui è uno che fa tutte le pubblicità, un po' come noi vediamo Yannick Sinner dappertutto, loro vedono David Beckham, e ovviamente è intervistato, fa l'opinionista, si dà da fare. Vedremo poi se riuscirà a essere in qualche modo equilibrato nel commentare la sua Inghilterra alle semifinali. La nostra musica con Malika Ayane, questa è una possibilità.

Music, Whovaphonic su Radio Monte Carlo. Quotidiano.net si è occupato ancora di questo problema molto grave, soprattutto in un periodo di grande caldo e di siccità, e riguarda il fatto che il 42% dell'acqua potabile in Italia viene dispersa, cioè non arriva ai nostri rubinetti per l'età avanzata degli impianti, errori di misurazione dei contatori, rotture nelle condotte, problemi vari. Allora, il 49% dell'acqua è usata dall'agricoltura, soltanto il 23% viene impiegato per usi civili, ma noi siamo la nazione più idroesigente d'Europa. Il comune di Potenza è quello dove il problema è più grave: non arrivano alle abitazioni tantissimi litri d'acqua, parliamo del 71% dell'acqua che scorre nelle tubature, mentre la perdita è soltanto del 9,2% a Como, che è la città più virtuosa d'Italia. Quindi un po' di campanile anche in questo caso. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con Gloria Estefan e Don't Wanna Lose You. Sometimes

0: No, ma che meraviglia era questa canzone di Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, su Radio Monte Carlo. Ma ne abbiamo un sacco di canzoni meravigliose da farvi ascoltare. Ce n'è una, per esempio, che vi riporterà a un periodo molto cupo, a New York, in qualche strada di periferia. L'ascoltiamo tra pochissimo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà.
7: La Piadineria.
6: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà, il muro prende.
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Eh sì, l'umanità dolente di una certa New York degli anni 70, cantata da Lou Reed in questo Walk on the White Side su Radio Monte Carlo alle 9:30. Volevo raccontarvi un po' di come difendersi dalle punture di zanzare, non tanto diciamo dalla puntura in sé, ma dal fastidio che ci provoca subito dopo. Mi ha scritto il post: innanzitutto è sbagliatissimo graffiarsi e grattarsi, perché se lo fate praticamente la saliva della zanzarina che ha messo dentro per anestetizzarci dal dolore creerà ancora più risposte immunitarie dal nostro corpo e quindi sentiremo sempre più prurito, oltre al fatto che rischiamo di farci male. Ci sono dei rimedi casalinghi che vengono utilizzati, alcuni sono nuovi, per esempio piccoli dispositivi tascabili che producono un calore localizzato, si applicano sulla puntura, diminuiscono un po' il prurito, ma non è detto che poi si guarisca prima. Sarebbe meglio evitare l'alcol e anche quei prodotti a base di ammoniaca, perché alla lunga irritano la pelle e alla fine più probabile che diciamo il fastidio possa continuare. Funziona anche un cubetto di ghiaccio, insomma dovrebbe togliere la sensazione di prurito che arriva al nostro cervello, e anche oli e unguenti al mentolo, proprio perché attivano i recettori del freddo della pelle e ingannano anche in qualche modo diciamo il nostro cervello. Ma bisognerebbe resistere 10 minuti senza grattarsi, il prurito se ne va via.

0: Radio Monte Carlo alle 9.39, anche Lies Watch Make It di Toc Toc. In arrivo un'altra grande canzone, ma intanto automobilisti, siamo sulla 1 verso Milano, c'è una coda di 4 km tra Calenzano e il Bivio A1, variante di Valico, per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Molto grazie, Nick the Nightfly, he's the best!
2: Ciao, un abbraccio da Nick the Nightfly. Questa sera su Radio Monte Carlo c'è un appuntamento che non dovete perdere. Dalle 22 vi farò ascoltare le più belle esibizioni live a Monte Carlo Nights nella nostra postazione qui a Perugia per Umbria Jazz.
3: Oh, ciao, good to be here.
2: Ciao,
3: Perugia.
2: Buon ascolto, nice one.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame?
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su fiat.it.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare.
16: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
20: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
21: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a €579 e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
23: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Un'altra delle tante canzoni meravigliose che abbiamo ascoltato questa mattina, grazie al nostro Marco Fullone. Sunset On, lei, Gino Vannelli su Radio Monte Carlo. Tutti pronti per la finale di Wimbledon di questo pomeriggio alle 17, lo sapete, Jannik Sinner contro Sasha Zverev. La notizia appena arrivata è che ci saranno anche i genitori di Jannik e la fidanzata Laila. Ora, per quanto riguarda la presenza dei genitori di Jannik Sinner, il problema per tutti noi tifosi è la mamma Siglinde, perché la mamma è una persona molto emotiva, è una donna del resto, quindi incluso nel pacchetto ce l'ha un bel po' di emotività e quindi lei fa fatica a vedere i punti importanti del figlio senza piangere. Adesso piano piano sembra che un pochino si sia abituata, poi si mette gli occhiali scuri per farsi riconoscere meno, però quando non ne può più lei prende ed esce dallo stadio e si fa un giretto lì intorno. Quindi la prima preoccupazione è che Siglinde sia abbastanza tranquilla, la seconda è che la partita non vada troppo per le lunghe, perché dopo lo shock che abbiamo avuto a Parigi appunto con Jannik Sinner siamo preoccupatissimi che col caldo e la partita appunto che va fino al quinto set le cose si possano mettere male. Alexander Zverev ha le sue preoccupazioni ovviamente dalla sua parte, perché sapete che lui è diabetico, ha uno di quei marchingegni che controllano il livello di glucosio nel braccio, ma questo dispositivo si potrebbe guastare se il caldo è esagerato, gli è già successo una volta. Lui ha raccontato tra l'altro in maniera molto tenera che fino a qualche anno fa si vergognava a farsi le iniezioni di insulina praticamente in pubblico, andava sempre negli spogliatoi a farsele, ma adesso invece se le fa tranquillamente sotto gli occhi di tutti durante i cambi di campo. Un altro italo-canadese, eccolo qua, lui è Michael Bublé, la canzone Home.

0: Comunque, questa Sledgehammer era l'ultima canzone ascoltata con me qui su Radio Monte Carlo, ma tra pochissimo si va a Perugia, tutti quanti per Umbria Jazz, con Rosaria Arena e con Filippo Firli, per due come noi, ma per tutta la giornata i programmi partiranno da là con un sacco di sorprese. Io sono Erina Martelli, grazie di cuore da parte mia, anche da parte di Paolo Orsato, che era in regia e che resta in regia. Arrivano adesso le news di TGCOM 24 e noi ci sentiremo domani dalle 10 alle 13 per un'edizione un po' diversa di due come noi, sarò con Marco Porticelli. Quindi a domani, buon pomeriggio, bacio.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. L'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, lo scrive il principale negoziatore iraniano Ghalibaf. Teheran attacca due navi mercantili a Hormuz e chiude di nuovo lo stretto. Gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid. Lista nera dell'Iran di leader occidentali ritenuti responsabili della morte della guida suprema Khamenei. C'è anche la premier Meloni. Il presidente Mattarella atteso ad Andria per partecipare alla cerimonia della decennale della strage ferroviaria del 12 luglio del 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. L'incidente avvenne sulla tratta a binario unico alternato Andria-Corato con il sistema del blocco telefonico. Due convogli si scontrarono per un errore umano. Da oggi un'ulteriore avanzata dell'anticiclone subtropicale africano darà il via alla terza ondata di calore sull'Italia, previste temperature fino a 42 gradi, il crescendo fino al 22 luglio. Preoccupa la temperatura del mare ed è allarme siccità. Dalla mezzanotte, con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli autovelox, risultano attivi circa 3.150 dispositivi che rispettano i requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono 850 gli apparecchi spenti. Lutto cittadino oggi a Capri per la scomparsa del cantante e pianista Peppino di Capri alle 17 nella chiesa di Santo Stefano vicino alla piazzetta dell'isola tanto amata dall'artista. Saranno celebrati i funerali. Se n'è andato dopo una lunga malattia e aveva 86 anni. I mondiali di calcio, Svizzera KO battuta ai supplementari 3-1 dall'Argentina, che in finale troverà l'Inghilterra vincente 2-1 sulla Norvegia. Tennis sull'erba dello slam londinese di Wimbledon, si assegna il titolo del singolare maschile. Sinner, numero 1 del mondo, cerca il bis dopo il successo dello scorso anno. Alle 17 la sfida contro il tedesco Zverev, reduce dalla vittoria al Roland Garros. Queste le break news di TGCOM 24.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe. Let me say the same, baby.

0: Ho capito che vuoi stare vicino vicino, ma la cuffia mettila lontana, va bene?
1: È buongiorno. L'ultimo giorno, per quello che posso voglio stare together vicino vicino con te.
0: Come cantava anche Tina Turner.

0: Buona domenica a tutti amici, quelli che sono su Radio Monte Carlo dopo la splendida Irina Martelli. La linea passa a Perugia per questo ultimo giorno di Umbria Jazz e di racconto, di avventure, di energia, di amici che abbiamo trovato. Siamo la radio ufficiale, siamo ancora in diretta con Corso Mannucci proprio qui a Perugia.
1: Si chiude questa sera con Elvis Costello, però ieri tocca dire che c'è stato uno dei momenti magici in Arena Santa Giuliana con Zucchero, che è stato raggiunto dietro le quinte, lo abbiamo visto, eravamo lì perché volevamo, diciamo da fan, volevamo farci una foto con Zucchero, però niente, giustamente era in ritiro per il concerto, però Nick
0: è stato davvero un super show super e show. Nick
1: l'ha incontrato, l'ha intervistato, quindi sentiremo tra poco la loro chiacchierata. Buongiorno a Paolo Rossato che si occupa della console.
0: Vorresti essere qui Paolino Rossato, eh? E invece c'è Giulio Corbelli, sarà la prossima volta.
1: E c'è Lorenzo Vincenzi, c'è Simone Gentili, ci sono tanti al lavoro dietro le quinte, Giulio Bartolomei che si occupa dei contenuti, delle interviste, Filippo Firli, Rosaria Renna con voi sino alle 13.
0: Tutto benvenuti. Questo non ce l'avevamo neanche presentato.
1: Neanche abbiamo detto buongiorno, tu hai detto buona domenica, sei portato avanti. Saranno tre ore dense, ricchissime, e vi trasferiremo, speriamo, per questa ultima giornata all'atmosfera di questa edizione.
0: Lo facciamo anche con la musica, quella di Elton John con Dua Lipa, questa è bellissima. Ancora buona domenica con noi. Cold Heart.

0: Questa mattina la versione speciale di Due Come Noi in diretta da Umbria Jazz vi ha fatto battere subito il piedino. Ancora ben trovati da Corso Vannucci, da Perugia, da Rosario Renna e da Filippo Firli. Sono le 10 e 11 minuti di questo 12 di luglio, che è anche la giornata in cui vogliamo fare gli auguri di buon compleanno ad un caro amico, un fuori classe delle parole, una penna tra le più brillanti che abbia e sagaci, ironiche che abbiamo in Italia. Ed è tutto nostro, perché i suoi momenti bonjour bonjour sono ascoltatissimi. Auguri a
1: Stefano Andreoli.
0: Auguri Stefano.
1: Non è proprio tutto nostro, perché lo vogliono anche Benigni, la Cucciari, insomma è molto
0: conteso
1: per il suo grande talento. Auguri al nostro Stefano Andreoli. Però io mi aspettavo che fosse in onda per essere festeggiato, no?
0: Sì, certo.
1: Nice one, come nice try,
0: nice one,
1: come dicono quelli bravi.
0: No, con la sua ironia, che cosa, chissà cosa ci direbbe adesso.
1: Esatto.
0: Rispetto a questa battuta,
1: scrivicelo se stai ascoltando.
0: No,
1: scrivicelo in chat.
0: Non ce lo scrivi.
1: No, meglio di no, perché ci farebbe a polpette. Questa è una delle notizie che celebriamo tra radiomontecarlo.net e le nostre pagine social Facebook, Instagram, LinkedIn ed X. Per esempio, su radiomontecarlo.net ci sono le mappe del turismo mondiale che verranno completamente ridisegnate nel 2050. È molto curioso. Oppure le mete più fresche per fuggire dal caldo rovente, che forse è una delle ricerche più fatte in assoluto online in questi giorni.
0: Immaginiamo che sarà cliccatissimo su radiomontecarlo.net. E poi c'è, appena aprite il nostro sito, ascolta la diretta, così ci seguite davvero in ogni parte del mondo.
1: E poi insomma si ricorda un bellissimo anniversario in musica nell'86, il 12 luglio, Holding Back the Years di Simply Red, che era al primo posto in classifica. Ci sono sempre tante curiosità, tanti video, tante foto da vedere. Ci siamo anche noi, quindi cercateci e metteteci il like, seguiteci, oppure radiomontecarlo.net come punto di riferimento. Rearrange, c'è Biffy Clyro.

0: biografia più vista al cinema, Michael, di Michael Jackson, su Radio Monte Carlo, You Are Not Alone.
1: E tra poco con noi una fantastica serata, quella che abbiamo passato con Zucchero. Nick the Nightfly l'ha incontrato prima, tra poco avrete questo incontro.
2: Live from Perugia.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
13: Nen.
14: La senti?
13: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura.
0: Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
23: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: Stiamo cercando di portarvi stamattina a Succedere a Questo all'Arena Santa Giuliana, anche attraverso la musica, che non era dal vivo in questo caso, ma anche questa meraviglia di Zucchero. Ieri sera è stata accolta con un entusiasmo, con energia e con tanta commozione, perché proprio ieri sera siamo stati a questo che è stato uno degli eventi principali di Umbria Jazz.
1: Sì, Zucchero in fiamma all'Arena Santa Giuliana, un pienone per il concerto perugino del tour Overdose d'Amore. Abbiamo ballato, ci siamo commossi, ci siamo abbracciati, non soltanto il nostro direttore Stefano Bragatto, che è ufficialmente il fan numero uno al mondo, ma questa band, Phil, cosa vogliamo dire?
0: È stata una band stellare proprio, no? Accompagnata da musicisti internazionali che facevano davvero spavento, questi fiati, cori gospel, una sezione ritmica davvero micidiale, era un po' una succursale di New Orleans o di Memphis.
1: E poi tutti innamorati delle due backing vocals, le coriste, ma è riduttivo definirle così, soprattutto Oma Jali, che viene dal Cameron ed è una furia della natura.
0: Di rara potenza, poi a un certo punto ho preso anche la tromba, ha cominciato a suonare anche la tromba.
1: Il clarinetto, sì. E tra i momenti più commoventi, eravamo tutti davvero in lacrime, il Miserere con le immagini di Luciano Pavarotti, e quindi potete immaginare un'arena conquistata da Zucchero. E poi forse anche questo il momento in cui c'è stato il ricordo di Miles Davis.
0: Eh sì, perché anche in questo caso c'è stato uno straordinario session man che ha fatto la parte di Miles Davis. Zucchero, Dune Mosse.

0: Zucchero con Miles Davis, Dune Mosse su Radio Monte Carlo.
1: Ed ecco il momento è arrivato, Nick the Nightfly l'ha raggiunto Zucchero poco prima di arrivare on stage, sentiamo cosa ha raccontato.
2: Ah yes, nice one, eccoci qua amici, in questo momento mi trovo backstage nell'arena, anzi sul palco dell'Arena Santa Giuliana con uno dei più grandi artisti della musica italiana e non soltanto italiana. Un piacere rinvitare a Monte Carlo Night su Radio Monte Carlo, Zucchero. Ciao Zucchero,
3: ciao.
2: Ben ritrovato.
3: Grazie.
2: Zucchero, allora il tuo tour Baila 25 Under the Moonlight ha un'anima profondamente internazionale. Tu canti in italiano davanti a una platea mondiale che spesso non capisce la nostra lingua, eppure impazziscono per la tua musica. Secondo te qual è il segreto di questa connessione?
3: Ma come dico ogni sera, ovunque, io canto in italiano, prima perché è l'originale, secondo perché ovviamente mi esprimo meglio, e il terzo anche perché tradurre i miei testi in una lingua diversa, a parte due o tre canzoni come Senza una donna o Diamante che sono venute molto vicine alla poetica della versione italiana, il resto è molto difficile da tradurre per un fatto di ironia, di, come dire, anche doppi sensi, no? Che insomma certi brani miei hanno, quindi è difficile. Io dico sempre la musica parla.
2: Ok, la tua parla forte. Su questo palco dove ci troviamo in questo momento sono passate tante grandi artiste internazionali, in particolare Miles Davis, e quest'anno è il centenario di Miles Davis e anche di John Coltrane. Tu hai avuto l'onore di suonare insieme con lui e averlo anche una volta, se mi ricordo bene, a sorpresa sul palco. Ci vuole raccontare quell'aneddoto bellissimo a New York nel buio con Miles Davis?
3: Quella della limousine?
4: Sì.
3: Ah beh, sai, lui era vestito, mi era sparito, eravamo lì che sentivamo Dune Mosse, abbiamo finito in regia. Poi dopo mi hanno detto, guarda che Miles ti aspetta un ristorante italiano per la cena. Io sono andato giù, un autista mi ha aperto la portiera dietro, io era tutto nero, tanto non era illuminato, vicino alla Hit Factory, la strada era un po' buia, io non ho visto assolutamente niente, mi sono seduto in un angolo e c'era Miles Davis perché era tutto vestito di nero e non c'era luce fuori e l'interno della limousine era nera e mi ha mandato un po' a quel paese, mi ha detto what the fuck.
2: Allora, il tuo tour si chiama Under the Moonlight. Tu sei un uomo notturno o un uomo diurno? Nel senso, scrivi di notte o la mattina?
3: Sono due momenti diversi. La mattina ha l'oro in bocca, come si dice, no? Quindi magari l'entusiasmo di scrivere una cosa o l'ispirazione viene la mattina, poi però la finisco di notte. Quindi io, diciamo che dove non funziono è tra le 11 di mattina e le 6 di sera, ecco lì faccio poco.
2: Grazie, grazie Zucchero. Prima di andare via, tu hai una voce molto radiofonico, è graffiante, è sexy, è notturno. Ti va di presentare Baila Morena per gli ascoltatori e amici di Radio Monte Carlo, Zucchero Style.
3: Ok, allora a tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, vi presento Baila Under the Moonlight.
2: Nice one, Zucchero, thank you.

0: Oio, e ieri sera si festeggiava l'Arena Santa Giuliana per Umbria Jazz, proprio quest'album meraviglioso, 25 anni di Baila su Radio Monte Carlo Zucchero.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: A Cisterna di Latina, una classe della scuola media Plinio il Vecchio ha trasformato il latte in bioplastica utilizzando la caseina per scoprire da vicino il mondo dei materiali sostenibili e del riciclo.
0: Gli studenti hanno unito scienza ed educazione civica, dimostrando che la sostenibilità possa partire anche dai banchi di scuola. Un progetto che insegna alle nuove generazioni a immaginare soluzioni sempre più rispettose dell'ambiente.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E Deghi dormire sogni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
18: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae-Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
20: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
21: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla!
23: Scialla, scialla!
21: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Questo è sempre il sogno di Umbria Jazz, portare Stevie Wonder. Noi incrociamo sempre le dita perché lo adoriamo. My Sharia Moore nella domenica di Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Arena che vi accompagnano sino alle 13.
1: Tra le cose più belle che vi ha fatto sentire nei mesi che precedevano l'estate, il ritorno di Jean-Paul Bluey con grandissime collaborazioni. Questa è con Jay Rose. Incognito su Radio Monte Carlo, It's About Time.

0: Sorrisi, rinascite, voglia di stare bene, Incognito con la bellissima voce di Joy Rose su Radio Monte Carlo. Era It's About Time.
1: Ed effettivamente è il momento di sentire cosa succede intorno a noi con TGCom 24. Prima però vi segnaliamo i film imperdibili sul grande schermo.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 10:59.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Tensione alle stelle tra Iran e Stati Uniti. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi. Gli iraniani lanciano missili su Emirati, Qatar e Bahrain. L'esercito giordano, tre sono caduti all'interno del nostro paese. Anche Giorgia Meloni, inserita nella lista nera dei responsabili della morte della guida suprema iraniana Khamenei, appare in un fotomontaggio pubblicato da un quotidiano locale con la tuta arancione dei detenuti insieme a Netanyahu e Trump. Il ministro Tajani, massima solidarietà alla premier, di certo non si fa intimidire. Bollino Rosso, Firenze e Perugia, sei quelle in arancione, Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino, Piemonte e Sardegna.

Alle 11 aperta la camera ardente allestita in municipio, alle 17 i funerali nella chiesa di Santo Stefano vicino alla celebre piazzetta dell'isola Campana, tanto amata dal cantante e pianista morto ieri all'età di 86 anni, proclamato il lutto cittadino. Calcio, l'Argentina si è qualificata per la semifinale dei mondiali contro l'Inghilterra grazie al 3-1 nei tempi supplementari contro la Svizzera. Gli inglesi hanno invece sconfitto 2-1 la Norvegia. Tennis a Wimbledon, dalle 17 Sinner cerca il bis dopo il successo dello scorso anno, sfida il tedesco Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.

sempre in punta di piedi sul finale di canzoni belle come questa. Holding Back the Years di Simply Red su Radio Monte Carlo con Rosario Elena e con Filippo Filli. Siamo live in diretta da Corso Vannucci ancora per oggi.

0: A mezzanotte per seguire, raccontare e darvi tutti i flash possibili, ma anche gli incontri con voi di questa meravigliosa manifestazione.
1: Io nel frattempo stavo leggendo il resoconto, perché nella notte forse qualcuno si è svegliato in questo momento, acceso alla radio. Buongiorno, siete su Radio
0: Giorno,
1: Monte Carlo.
0: Ciao, ciao.
1: E allora saremo noi a dirvi che al Hard Rock Stadium di Miami, l'Inghilterra ha infranto il sogno della Norvegia e dell'avvocata fino alla finale della Coppa del Mondo, perché ai supplementari in una caldissima Miami c'erano oltre 40 gradi, forse è questo che ha fatto. Beh, però anche l'Inghilterra dovrebbe essere abituata, quindi siamo lì. La doppietta di Bellingham, che ha fatto un partitone al contrario di Haaland, che ieri scrivono, io ho visto un pezzetto rientrando dal concerto di Zucchero, scrivono che ha fatto la peggior partita dei mondiali, quindi nell'appuntamento con la storia l'ha mancato, però escono a testa alta. La Norvegia si è fatta amare, ha appassionato un po' tutti, ma sarà un classicissimo Argentina-Inghilterra, chissà se la mano di Dios senza Maradona si farà vedere lo stesso.
0: Ma sai che questa partita comunque dimostra che i grandi tornei non si vincono soltanto con i bomber, con i gol dei bomber, ma serve anche proprio una leadership totale di gruppo.
1: Beh, però
0: no?
1: Io credo
0: non
1: che
0: conta due... soltanto l'unico bomber che infila, che poi non ha infilato ieri sera,
1: certo,
0: no? Altrimenti avrebbero vinto.
1: Però diciamo che i due gol di Bellingham secondo me hanno aiutato l'Inghilterra a vincere. Non lo so, così, però potrei sbagliare.
0: Sì, è stato un bel lavoro di gruppo, ecco, questo voglio dire.
1: Ma quello sempre, ci sono i leader, ci sono quelli che fanno la differenza, ma se dietro poi non c'è un lavoro di squadra, ma io dico anche fuori dal
0: campo.
1: Allenatori, massaggiatori.
0: E comunque la Norvegia è uscita comunque a testa altissima, dai.
1: Grazie per tutto quello che ci avete regalato, questa è New Genea. Morning.

0: Elisa e Ligabue con gli ostacoli del cuore su Radio Monte Carlo in diretta con Filippo e Rosaria. Paolo, ci togli l'interphone per favore, grazie. Grazie, ti vogliamo bene,
1: ciao,
0: ti stimiamo.
1: Amici.
0: Ciao, buongiorno.
1: Salutiamo nel frattempo tutti quelli che sono passati, stanno passando, il flusso di persone sta aumentando davvero stamattina.
0: Se vengono tutti quelli che erano al concerto di Zucchero, non sappiamo a chi dare i resti, come si dice da qualche parte. Anche al 342-4141-762 vi state facendo sentire in tanti, grazie. Chissà chi si giocherà la finalissima dei mondiali, le semifinali saranno Spagna, Francia, Argentina, Inghilterra, ma quello che sappiamo di sicuro è che sarà la finale del Coppa del Mondo, sarà domenica 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey e ci sarà uno spettacolo stile Super Bowl curato da Chris Martin dei Coldplay, che aiuterà la fondazione che si occupa dell'educazione dei bambini meno fortunati.
1: E l'obiettivo è proprio cercare di raggiungere 100 milioni di dollari per il FIFA Global Citizen Education Fund, destinati all'istruzione, allo sport per i bambini che non, insomma, sono svantaggiati, e a metà torneo la quota ha già superato i 50 milioni grazie anche al dollaro che viene devoluto per ogni biglietto venduto.
0: Evviva! Nel cast c'è Justin Bieber, Madonna, BTS e ovviamente non può mancare Shakira, che è la titolare del... Ma tu l'hai mai sentito? Eccolo qua.
1: Muovelo, Rosy, muovelo.
0: No, ma è pure tipo in italiano, dai, dai, e noi non ci siamo.
1: Sì, la sembrava veramente una presa per il fondello.
0: La farà con Madonna e BTS durante questa esibizione, ci saranno i Coldplay ovviamente, e pare che sia destinato a diventare uno degli spettacoli musicali più visti di tutti i tempi, anche perché lo faranno a metà tra il primo e il secondo tempo e i nomi sono clamorosi.
1: La FIFA ha rubato l'idea alla NFL. E quindi la eleva proprio su scala mondiale. Siamo molto felici. E adesso su Radio Monte Carlo preparate i migliori brividi, anche se fa molto caldo, lo sappiamo, con Bruce Springsteen.

0: Allora, che dite? Avevo ragione o no? Brividi, pelle d'oca alta così tutte le volte che suona questa I'm on fire, il grande boss nel mattino di Radio Monte Carlo in diretta da Umbria Jazz, qui appunto in Corso Vannucci.
1: Live from Perugia. The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.

0: Step di Kissing the Pink qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti, sono le 11:28, vi stiamo parlando della nostra meravigliosa postazione bella assolata qui in Corso Vannucci, con tantissimi di voi che ci salutano e che ci passano davanti alla nostra postazione.
1: Sì, si vedeva che era domenica perché all'inizio c'era proprio un po' più di calma, adesso invece giustamente si sono svegliati, hanno fatto colazione, hanno così un po' elaborato le grandi emozioni soprattutto dell'Arena Santa Giuliana con Zucchero, però stasera si chiude con Elvis Costello, ma come sapete Perugia è piena di eventi musicali gratuiti, anche ieri sera c'era musica ovunque anche quando siamo rientrati dal concerto. Stamattina la nostra Irina Martelli ha parlato un po' delle ultime che riguardano il nostro Sinner, perché oggi alle 17 vogliamo che lo faccia ancora, come scrive la Gazzetta dello Sport. Sinner, fai la storia, sarà difficile perché Zverev è un altro rispetto alle ultime 9 volte in cui ha vinto il nostro Jannik.
0: Il bilancio complessivo, seppure addirittura qualcuno parla della maledizione recente di Zverev per quello che è successo a Roland Garros, il bilancio dice che 10-4 per Sinner, e ma il dato impressionante è un altro: Jannik ha vinto gli ultimi 9 incontri diretti consecutivi.
1: Però lui è un altro uomo, lo sottolineano anche i campioni sportivi, perché quando ha vinto Roland Garros ha ritrovato se stesso, non sbaglia più, da lunedì sarà numero 2, scavalcherà Alcaraz che è fermo per un infortunio, e quindi questo giro sento di dire che non è per niente scontato il risultato, e Jannik dovrà fare una partita impeccabile.
0: Ad essere onesti, al di là dell'affetto e di tutto lo slancio che possiamo avere per Jannik,
1: Il numero uno al mondo comunque, esatto, no, ma deve fare una partita perfetta, come quella contro Djokovic. Ci sono tutti i suoi cari, alla fine anche i genitori, la mamma lo guarderà con gli occhi chiusi.
0: Sì, poi ha detto che quando sentivo da Irina stamattina che quando le situazioni si metterà magari non benissimo,
1: lei va a fare una passeggiata,
0: ma non esce di sotto, va intorno al campo, capito?
1: Quanto la capisco, cioè faccio fatica io, mi dispiace a me che non lo conosco, faccio solo il tifo, immagino la mamma, c'è Laila, la sua fidanzata, c'è suo fratello, la sua famiglia, gli affetti ci sono, c'è l'Italia che lo sostiene, e quindi regalaci questa soddisfazione, incrociamo le dita per lui.
0: Incrociamo le dita per il grandissimo Jannik Sinner. Allora, voi come state? Potete continuare a raccontarci la vostra domenica mattina in diretta da tutta Italia al 342 4141 762. Questo è Sei Cool.

0: Grande capolavoro di intimità su Radio Monte Carlo, e io con Down on My Knees trasmette proprio questo dolore autentico senza filtri o senza così svisate virtuosismi inutili. State con noi perché su Radio Monte Carlo tra poco, per l'ultima volta nel nostro appuntamento insieme con Rosaria Arena e con Filippo Firli in diretta dal Corso Vannucci, sapete che si fa? Arrivano i funk off e quindi scendiamo tutti e due in strada.
1: Live from Perugia.
2: Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica, tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Da domani, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
8: GNV, il tuo traghetto.
9: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà, il muro prende.
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
20: Perché se non Deghi, non ci credi!
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Eccoci, mi sa che siamo in diretta su Radio Monte Carlo, sì. Radio ufficiale di Umbria Jazz, sotto il sole. Aspetta, veniamo sotto l'ombrellone.
1: Grazie.
0: Sentite il calore, cioè fa già caldo un po' in tutta Italia, bollino rosso anche a Perugia. Questo è il calore di Perugia!
1: Perché stamattina anche ci sono i Funk Off. Dario, oggi è il nostro ultimo appuntamento insieme, non sappiamo come faremo.
2: Nemmeno noi non sappiamo come faremo a farlo, visto il caldo che fa, però oggi vi facciamo uno dei brani più storici, iconici dei Funk Off, nato ancora prima dei Funk Off, in un sogno, in una visione nella quale avevo visto i Funk Off. Il brano fa così. Oh yeah!
0: Su Radio Monte Carlo d'Umbria Jazz, i Funk Off!

0: Fantastici, Funk Off su Radio Monte Carlo, esattamente di fronte alla nostra postazione, come hanno fatto, hanno marciato e hanno regalato emozioni per tutta questa edizione, ancora per un'altra edizione di Umbria Jazz.
1: E stasera saranno ancora una volta da noi intorno alle 18:30, almeno ci sarà meno sole. Su Radio Monte Carlo c'è Giorgia.

0: Radio Monte Carlo, radio ufficiale anche dell'unico concerto di Rod Stewart nel nostro paese, This Old Heart of Mine, in questa domenica mattina in cui vi stanno tenendo compagnia Filippo Firli e Rosaria Renna.
1: È il momento di aggiornare gli avvenimenti principali di questa giornata di festa. Ci ritroviamo subito dopo in diretta da Umbria Jazz. Ultime notizie.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Il presidente Mattarella alla cerimonia ad Andria per ricordare le 23 vittime del disastro ferroviario di 10 anni fa sulla tratta binario unico tra Corato e Andria. Per i giudici fu un errore umano, 2 le condanne, 6 anni al capostazione e 7 al macchinista. Il governatore pugliese De Caro è una ferita che non si rimarginerà. Un 19enne egiziano accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri. Al momento non si conoscono né il movente né escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato il quartiere generale americano in Bahrain.

0: da Confcooperative. Lutto cittadino a Capri per la scomparsa del cantante e pianista Peppino Di Capri oggi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano vicino alla piazzetta dell'isola. Tanto amata dall'artista, saranno celebrati i funerali. Malato da tempo, avrebbe compiuto 87 anni il 27 luglio. Tennis, tutto pronto per la finalissima del torneo di Wimbledon che vede di fronte i primi due giocatori del ranking mondiale. Da una parte il campione in carica Jannik Sinner a caccia del secondo titolo consecutivo, dall'altra il tedesco Alexander Zverev, reduce dal suo primo trionfo slam sulla terra battuta del Roland Garros. Saranno in campo dalle 17. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: hai fatto il giro? All the Man That I Need da Whitney Houston. Dopo le ultime notizie, sono le 12:07 minuti, l'ultima ora di
1: nostra compagnia
0: di questa edizione meravigliosa, che Rosario Arena e Filippo Firli all'inizio del collegamento dalle 10 fino alle 13, poi il collegamento prosegue fino alle mezzanotte, fino all'arrivo di Nick. Vi hanno cercato di raccontare, di dare anche delle immagini, delle sensazioni, delle emozioni, dei racconti di tutto quello che quelli che non erano a Perugia qui, che abbiamo incontrato, insomma, hanno potuto vivere.
1: Speriamo di averlo fatto. Un saluto a Stefano di Genova, che al 342-4141-762 ci dice che si ricorda i Funkoff perché li ha anche lanciati Renzo Arbore in un programma, Meno siamo meglio stiamo. Poi vediamo un po', volevo salutare Nick, certo che abbiamo fatto gli auguri a Stefano Andreoli. Tanti state scrivendo per fare gli auguri al genio del mattino di Bonjour Bonjour. E poi Francesco, quante soddisfazioni mi date, al netto delle gufate che ci possono stare, se Sinner è in forma fisica, non ce n'è per nessuno, vinca comunque il migliore in campo, ed è quello che pensiamo anche noi. Stefania di Milano è andata al concerto a San Siro di Max Pezzali, che unisce fasce di generazioni, è proprio una festa, e quindi ti invidiamo un po', perché anche quella è, come dicono i giovani, tanta roba.
0: Tanta roba, ma di fatto è così, è proprio un rito collettivo, no? Siamo felici che Max abbia ritrovato il suo pubblico.
1: Un po' di saluti di persone che sono venute qui.
0: Allora,
1: dove hai messo i fogli importanti? Ha buttato i fogli importanti.
0: Ho visto la polizia, ho fatto butta tutto.
1: Vabbè, salutiamo Simonetta, che dice che a Val d'Aora, Bolzano, c'è bellissimo tempo, c'è un venticello fresco, si respira, finalmente si dorme senza sudare, perché oggettivamente è un momento di grande caldo, ve lo raccontano anche tutte le news, ci sono anche delle situazioni drammatiche e brutte, quindi se il problema è solo dormire un po' male, va bene, però poi diciamo che succedono anche cose.
0: Allora, aspetta che i miei ultimi due neuroni,
1: dai,
0: hanno identificato Sveva e Petra, che sono
1: due bimbe
0: bellissime, ma genitori ignoti.
1: No, non è vero, io mi ricordo distintamente che ti hanno dato, ho detto Filippo segnali tu.
0: Li ho segnati, ma non li trovo.
1: Li abbiamo segnati su un foglio diverso, no, esatto. Siete in tanti a passare, quindi. E questa sera grande conclusione con Elvis Costello all'Arena Santa Giuliana, fuori sarete accolti se siete da queste parti da Sugar Pie and the Candyman, che sono bravissimi, hanno questa cantante Lara di cui ci siamo innamorati.
0: Ci abbiamo pranzato l'altro giorno.
1: Fanno le versioni swing di Bohemian Rhapsody, The Queen, degli Oasis, è una roba proprio bellissima, sono bravissimi, e quindi tutto questo ci mancherà, lo confessiamo, però è bello anche tornare alla vita di tutti i giorni.
0: Cominceremo a ripensare ai flash anche noi mentre torniamo a casa. Adesso la musica prosegue con Taylor Swift, freschissima sposa, anzi sposina, Taylor Swift Uplight. I had a bad

0: ti ho voluto bene veramente, Marco Mengoni, nella mattinata,
1: cioè,
0: in questa domenica di luglio.
1: Non te ne fregherà niente di me.
0: No, in realtà in questo momento è passata a salutarci Tara, che è una delle colonne portanti di Umbria Jazz, cura il rapporto con gli artisti, ce li porta fisicamente, organizza.
1: Non sapete organizza. In che modo, con quale attenzione.
0: È fantastica, c'è stato un momento, cioè sono momenti cura. Emozionanti, perché viviamo insieme in queste giornate, lo sapete come funzionano, anche quando si va in vacanza magari ti affezioni a delle persone, poi non le rivedi, però lei, sono anni che la ritroviamo, lei arriva dal nord Europa proprio per curare Umbria Jazz, ed è stato un momento molto bello. Ringraziamo anche Claudia Galli, che è quella che ufficialmente ci apre tutte le porte, e tutta la fondazione ovviamente Umbria Jazz per quello che fanno per noi, per l'ospitalità.
1: Veramente sì, è tutto talmente una macchina perfetta che non possiamo far altro che ringraziare, come dobbiamo assolutamente dire grazie a tutti quelli che continuamente si fanno vivi con il nostro numero 342 41 41 762. I messaggi sono sempre su vari argomenti. Andreoli domina stamattina,
0: certo, con il suo compleanno, e poi molti dicono vi vogliamo a Umbria Jazz, quindi scrivete al direttore Stefano Bragato, così l'anno prossimo ci siamo tutti, anche gli amici del weekend, anche gli amici di Caffè Latte con te, Max Parisi, Laura Ghislandi ha fatto un piccolo salto, ma anche Marco Porticelli, Irina,
1: tutti,
0: Martelli,
1: tutti,
0: Stefano,
1: sì.
0: Gallarini, li vogliamo tutti, li abbiamo detti tutti, che adesso manca sempre uno,
1: Maurizio
0: che poi se la prende.
1: C'è sempre stato
0: Maggio,
1: in diretta,
0: sì.
1: Però vorremmo
0: Maurizio
1: anche qui,
0: anche,
1: esatto,
0: certo.
1: Magari anche qualcuno dei nostri, o anche tutti.
0: Perché
1: i nostri...
0: no, all'inizio veniva solo Nick, adesso veniamo, esatto, un bel gruppo nutrito, e magari un giorno potremo venire tutti e sarà meraviglioso. Un abbraccio ad Emanuele Gastone da Livorno, che arrivano per il concerto di stasera di Elvis Costello, hanno vinto i biglietti con noi, come
1: sai
0: tanti.
1: Chi sono gli Impostors? Gli Impostors sono
0: con Elvis Costello,
1: la band che ha sempre suonato con nell'SNL, la Saturday Night Live negli Stati Uniti, no? La band di supporto di questo grande show americano,
0: quindi sono molto amati,
1: quotati,
0: e conosciuti,
1: sì,
0: negli Stati Uniti d'America, e accompagneranno Elvis Costello per il gran finale in musica all'Arena Santa Giuliana.
1: E adesso Madonna, ve la ricordate questa? Ah, certo che sì. Open your heart.

0: John, che sarà anche allo show finale del mondiale Open Your Heart su Radio Monte Carlo. Sai perché mi sono dimenticata Andrea Munari? Perché oggi la boutique della musica è chiusa.
1: Esatto.
0: E quindi io ho visto l'insegna chiusa, abbassata, spenta, e me lo sono dimenticato. Andrea
1: Però,
0: Munari, ti vogliamo
1: esatto.
0: bene anche tu, anche tu a Perugia.
1: Anche tu a Perugia sei amatissimo, quindi ti aspettiamo, insomma, speriamo che insomma si possa fare. Noi a questo punto vi diamo appuntamento a tra pochi istanti, vero?
0: Sì, c'era un saluto da fare.
1: Sì, sì, sì, Andrea e Francesca sono passati a salutarci, sono stati al concerto di Zucchero ed erano ancora in estasi.
0: Sulla luna, un po' come tutti quanti noi oggi a Perugia.
2: Live from Perugia.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
10: Il muro dà, il muro prende.
9: Con Max Giusti.
10: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
9: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Ci piace avere tanti ospiti qui ad Umbria Jazz e siamo con il vice sindaco e assessore del Comune alla Cultura della città di Perugia, Marco Pierini, benvenuto su Radio Monte Carlo.
1: Grazie, benvenuto.
2: Grazie dell'invito.
1: Vice sindaco, un solo luogo di Perugia che lascia bocca aperta appena arrivi. Pensiamo anche soltanto alla fontana qui a Piazza 4 Novembre.
0: Non vale suggerire le risposte, sentiamo quello che sa il candidato.
1: Esatto, ne sa più di noi sicuramente.
2: Accidenti, avrei risposto così, la piazza chiaramente, ma dalla piazza si può entrare alla Galleria Nazionale dell'Umbria, che è il museo più importante della regione e uno dei più importanti del centro Italia, con Piero della Francesca, più di 20 Perugino, un museo davvero che lascia a bocca aperta. Consiglio anche di andare alla Basilica di San Pietro, che per me è il secondo museo della città, in realtà è una chiesa, ma è una chiesa enorme dove non c'è un centimetro quadrato che non sia decorato, quindi una meraviglia assoluta.
0: In molti vengono a Perugia per godere di Umbria Jazz, della musica, delle cose buone da mangiare, però poi si portano nel cuore uno scorcio, un po' d'arte, ed è una regione, l'Umbria, particolarmente ricca da questo punto di vista, anche a pochi chilometri.
2: Non c'è dubbio, innanzitutto credo che sia una regione, non ho i dati, quindi lo dico dal cuore, dove chi viene poi torna, e questa è una cosa molto importante, e torna e magari da Perugia poi va a Spello, si scende fino a Spoleto, a Trevi, e non c'è un angolo davvero dove non trovi delle meraviglie straordinarie e dove non soddisfi anche il palato, perché francamente ho detto Trevi, Spoleto, l'olio più buono d'Italia secondo me, e lo dico con questo accento da toscano, mi attirerò un po' di ire, diciamo.
0: Non può più tornare, gli tolgono il passaporto e sai, alla frontiera non può rientrare, come io che sono pugliese non posso dire una cosa del genere, altrimenti non
1: quindi
0: si
1: non possiamo nominare Assisi, l'anno francescano, per questo.
2: Beh, è quasi scontato, certo. Sì, davvero, davvero un anno straordinario che tutti celebriamo in Umbria, non soltanto Assisi, e in tutta Italia, in tutto il mondo. Noi nel nostro piccolo a Perugia abbiamo fatto molte cose, come comune organizzeremo una mostra a Palazzo della Penna, che è il nostro centro d'arte contemporanea, mettendo insieme due centenari, quello di Dario Fo, che fa 100 anni dalla nascita, e quello di Francesco, 800 alla morte, con una mostra monografica del pittore Dario Fo, come ha rappresentato Francesco nel corso degli anni.
0: Quante cose da fare, quante cose da vedere, quante cose da mangiare e da ascoltare a Perugia e nell'Umbria. Grazie a Marco Pierini, che è il vice sindaco di Perugia e anche assessore alla cultura, per averle condivise con i nostri ascoltatori.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Quando arriviamo a Perugia sembra che resteremo per così tanto tempo, invece stanno scorrendo gli ultimi minuti qui in diretta da Corso Vannucci per Umbria Jazz, almeno per quanto riguarda Filippo Firli e Rosaria Renna. Dai, abbiamo ancora qualche minuto insieme su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Molto grazie, Nick the Nightfly, he's the best.
3: Ciao, un abbraccio da Nick the Nightfly. Questa sera su Radio Monte Carlo c'è un appuntamento che non dovete perdere. Dalle 22 vi farò ascoltare le più belle esibizioni live a Monte Carlo Nights nella nostra postazione qui a Perugia per Umbria Jazz.
2: Oh, ciao, good to be here.
3: Ciao,
2: Perugia.
3: Buon ascolto, nice one.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
8: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
13: Il muro dà, il muro prende.
12: Con Max Giusti.
13: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
12: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
17: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
18: Ho comprato una perla nera.
19: E perché?
18: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
19: E perché?
18: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
20: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesoro dell'estate.it.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
25: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
26: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
25: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
26: Sì, sì. Come no?
27: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Donna molto affascinante, voce bellissima, Carly Simon di Y nel mattino di domenica in diretta da Umbria Jazz qui su Radio Monte Carlo.
1: Filippo, sai che hanno fatto la conferenza stampa, quindi insomma più tardi vi racconteremo i numeri di Umbria Jazz, però arrivano dei numeri bellissimi anche proprio per l'intera regione Umbria.
0: Certo, perché sembrerebbe il cuore pulsante degli eventi, la sua vasta rete di eventi diversificata nel corso delle stagioni la metterebbe proprio sul podio. Sebbene le regioni più grandi come Lazio e Lombardia hanno i numeri assoluti più alti, ma voi calcolate che l'Umbria invece vince sul piano della densità culturale, della qualità e della capillarità sul territorio.
1: Sì, stiamo parlando del rapporto SIAE 2026 che assegna all'Umbria il primato italiano per numeri di spettacolo in rapporto alla popolazione, e 78,3 eventi sono 78 eventi ogni 1000 abitanti, e la media nazionale è 56,7, e soprattutto i concerti rivestono un ruolo centrale e il jazz ovviamente il tratto più identificativo dell'offerta umbra.
0: E la vera intelligenza di questa rete sta proprio nell'aver trasformato quello che poteva essere, no, un isolamento geografico, immaginate che è l'unica regione del centro-sud che non è bagnata dal mare, in un punto di vista unico, no? In un punto di forza unico.
1: Quindi tanti complimenti a tutti quelli che hanno lavorato negli anni proprio per questo primato, per il quale celebriamo idealmente insieme. Celebriamo anche l'estate, celebriamo la grande musica di Radio Monte Carlo, la nostra scelta alternativa va su un grande cantautore italiano pluripremiato che gira il mondo con la sua musica, si chiama Tony Bungaro, e questa è la sua

0: Filippo, tu non ci crederai, ma siamo arrivati al momento finale dei saluti. Questo è il momento in cui ringraziamo Perugia per l'ospitalità che da sempre ci commuove per affetto, per generosità. Grazie.
1: Ma sei sicura? Ma dobbiamo farlo veramente.
0: È sempre un piacere ritornare qui. Filippo Firli e Rosaria Renna sperano di avervi restituito l'atmosfera di Umbria Jazz e salutano tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte.
1: Grazie Stefano Bragatto, al nostro direttore, a Sara Fedrizzi, a Cristina Sanna, a Dorata Criscini, invece dal comparto redazione Giulio Bartolomei e tutti quelli che hanno collaborato, e poi Simone Gentili dal punto di vista della parte tecnica qui in quelli di Perugia, Giulio Corbelli e Loris Neri che ha fatto la supervisione.
0: Cioè, ma tutta questa gente?
1: Sì. Non ci dimentichiamo di Paolino Rossato che ci ha seguito stamattina nel
0: Grazie.
1: Weekend.
0: Grazie, buona domenica, ancora Umbria Jazz tra poco con Isabella e Silvia che saranno con voi per la prima parte del pomeriggio. C'è TGCom 24, grazie, è stato un onore. Ciao Filippo.
1: Grazie a tutti, grazie Rosaria, ciao.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Da oggi una ulteriore avanzata dell'anticiclone subtropicale africano darà il via alla terza ondata di calore in Italia. Previste temperature fino a 42 gradi, il crescendo fino al 22 luglio. Preoccupa la temperatura del mare, troppo calda anche l'acqua del Delta del Po, muoiono cozze e vongole ed è allarme siccità. Il presidente Mattarella esprime solidarietà e vicinanza alla popolazione pugliese partecipando oggi alla cerimonia della decennale dell'incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio del 2016 tra Andria e Corato in cui persero la vita 23 persone. Il capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime. Escalation in Medio Oriente, il principale negoziatore iraniano Ghalibaf, l'era degli accordi unilaterali è finita. Teheran attacca due navi. Ghalibaf, l'era degli accordi unilaterali è finita. Teheran attacca due navi mercantili a Hormuz e chiude di nuovo lo stretto.

0: Il decesso dopo il ricovero, si ipotizza un regolamento di conti tra bande, al vaglio degli inquirenti le telecamere di sorveglianza della zona. MotoGP, Marc Marquez in pole per la gara del Gran Premio di Germania davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio, saranno in pista dalle 14. Tennis, sull'erba dello slam londinese di Wimbledon si assegna il titolo del singolare maschile, Sinner cerca il bis dopo il successo dello scorso anno, alle 17 sfida Zverev. Questa le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: muccia, vero, vero,
1: Elisa? Che tipo?
0: Sì. Allora, ben trovati, buona domenica 12 luglio, siete su Radio Monte Carlo, in diretta rigorosamente da Corso Vannucci a Perugia. Siamo Isabella Eliodori, Silvia Notar Giacomo, ultimo giorno di Umbria Jazz, c'è tanta emozione, vero?
1: Tantissima, abbiamo già cominciato da stamattina a abbracciarci e baciarci tutti, ecco, qui meno male che si va via perché guarda, se no non si riesce più.
0: Gli abbracci sono tanti.
1: Esatto. Salutiamo un po' la squadra anche qui a Perugia, ci sono Simone Gentili, ci sono Giulio Corbelli, Loris Neri e da Milano Mattia Brena che ci regala questa sua presenza nel fine settimana.
0: Sì, sorridente, tra l'altro.
1: Non abbiamo mai lavorato insieme o sbaglio in questi anni? Pochissimo, forse è la seconda volta, chi può dirlo?
0: E chissà, va bene.
1: Non salutiamo... sei orgoglioso di essere insieme a noi? Sì, oh, meno male.
0: Salutiamo anche Marco Fullone che ha pensato alla musica, bellissima.
1: Ciao,
0: ieri
1: Marco.
0: Ci ha regalato delle perle incredibili e sicuramente ce ne regalerà anche oggi.
1: Abbiamo una scaletta fantastica, tante chiacchiere, tante cose interessanti e andiamo con la musica a questo punto perché abbiamo da ascoltare la musica.
0: Una bella novità, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Giselle de Manche Midi Pile.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: You con Maroon 5 su Radio Monte Carlo. Ancora buon pomeriggio, bentrovati. Silvia, Notar Giacomo, Isabella e Leodori in questa versione domenicale di Happy Together. Di solito sentite la voce di Marco Porticelli ogni settimana durante l'anno qui in diretta da Radio Monte Carlo. Oggi ovviamente siamo qua in una programmazione un po' diversa, diciamo. È l'ultimo giorno di Umbria Jazz con Radio Monte Carlo. Dalla nostra postazione di Corso Vannucci proprio questa mattina c'è stata una conferenza stampa. Si è parlato della chiusura di questo festival che ha dato veramente grandi soddisfazioni, perché è un festival da record, giusto?
1: Assolutamente,
0: Silvia?
1: Una edizione che veramente ha riscontrato dei numeri incredibili, perché stiamo parlando di 46.000 biglietti venduti, più di 3 milioni di euro al botteghino, quindi insomma stiamo parlando di grandi cifre. Tantissima gente che è arrivata proprio quest'anno e che abbiamo potuto anche incontrare davanti alla nostra postazione qui di Radio Monte Carlo in Corso Vannucci, e noi siamo super contenti ovviamente di essere qui anche quest'anno, perché è un rapporto che si è rinnovato
0: sempre
1: e di grande sinergia, data anche dal fatto che siamo stati molto presenti, 120 ore di diretta.
0: Esatto, a partire dalle 10 del mattino fino alla mezzanotte, tutto coperto e con grandi feste, con grandi abbracci, con le persone che sono venute alla nostra postazione, che abbiamo visto e rivisto, perché si tratta anche di amici che tornano apposta per stare qua con noi, e insomma diciamo che è un matrimonio felice,
1: sì,
0: che andrà avanti.
1: Perché ecco, ci si sente a casa in
0: esatto,
1: qualche modo, no? E Radio Monte Carlo un po' a casa qui a Perugia, non a caso abbiamo trasferito parte della casa di Radio Monte Carlo proprio in questa città veramente splendida che regala tantissime emozioni, e devo dire anche i tanti ascoltatori che sono passati in questi giorni. Io sono arrivata all'ultimo eppure mi sono sentita parte di questa magia immediatamente.
0: A casa, sì, ma ovviamente dietro questa forza di questo successo del festival che cresce di anno in anno, ovviamente c'è anche la proposta artistica che è stata molto importante anche quest'anno. Due grandissimi concerti, ma soprattutto la musica jazz, quella vera, suonata in ogni angolo di strada, che ha attirato veramente tantissime persone. C'è Raff su Radio Monte Carlo, un grande salto.

0: grande salto qui su Radio Monte Carlo. Le emozioni non finiscono mai neanche in quest'ultima giornata.
1: Salutiamo Giovanni e Marco da Salerno, sono venuti apposta da Salerno qui a Perugia solo per conoscerci, perché ascoltano sempre Radio Monte Carlo, esattamente come state facendo voi.
2: Live from Perugia.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a €849. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Risolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani.
0: Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
1: Il muro dà, il muro prende.
0: Con Max Giusti
1: sta tornando The Wall. Ti aspetto
0: da lunedì 13 luglio alle 18:45 su Canale 5.

0: George, Everything I Own, qui su Radio Monte Carlo, 13 e 28 minuti. Buona domenica a tutti voi, da Isabella Eleodori, Silvia Notargiacomo. Isa, stai seguendo tu un po' i mondiali?
1: Per sentito dire.
0: Io faccio tanto quella, ma
1: ancora
0: anch'io,
1: non riesco a digerire questa cosa che non ci riguardano i mondiali. Vabbè, sì. In ogni caso sappiamo che l'Inghilterra sta andando più che bene, credo che sia tuttora la prima in classifica, poi dovrà giocarsi le semifinali e vediamo.
0: Contro l'Argentina
1: per capire chi andrà in finale. Allora, intanto però sta crescendo questa cosa che ormai Wonderwall degli Oasis è diventato l'inno non ufficiale, ma insomma l'inno, il nuovo inno dell'Inghilterra, perché in cima alle classifiche di nuovo delle piattaforme di streaming, e questa celebre canzone degli Oasis è diventata proprio l'inno. E nel Regno Unito è la, secondo le classifiche, la seconda canzone addirittura. Beh, al secondo posto.
0: Mamma mia, sono passati tanti anni da quando uscì quell'album clamoroso What's the Story Morning Glory, che io consumai all'epoca e scoprì, mamma mia,
1: 95,
0: sì, ero una bambina, ma mi appassionai proprio agli Oasis e a tutto quel filone meraviglioso del Britpop.
1: Poi tra l'altro Liam ha deciso assolutamente che se vincerà l'Inghilterra lui canterà proprio Wonderwall dal vivo e la dedicherà ovviamente alla vittoria dell'Inghilterra, e quindi dobbiamo tifare Inghilterra, mi sa, eh?
0: Chissà, anche perché torneranno in Italia, verranno
1: appunto
0: in Italia, perché insomma pare che i giochi siano fatti. Vediamo un pochettino, 2027 gli Oasis suoneranno forse a Roma, ecco, quindi
1: vedremo. Olivia Dean su Radio Monte Carlo, Man I Need.

0: Amici di Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, buona domenica. Dove siete? A rosolare al sole?
1: Al carduccio?
0: Mi raccomando, non esagerate che poi mi diventate croccanti fuori e morbidi dentro, perché ecco. In questo caldo. Bene, amici, noi come in famiglia e tra amici al Bar Sport stiamo decidendo per chi tifare, perché ormai siamo alle porte coi sassi, e quindi con chi dovrebbe giocare l'Inghilterra in finale?
1: Se arrivasse in finale. L'Inghilterra, a me piacerebbe vederla contro la Spagna.
0: La Spagna. Poi è difficile per chi tifare Spagna e Inghilterra.
1: Sì, in quel caso sì. Vabbè, dai, affidiamoci alla musica, poi ci riflettiamo bene. Sta arrivando un pezzone da fine anni 80, un grande Pino Daniele con Anna Verrà.

0: Sempre una canzone da brividi. Anna Verrà, Pino Daniele, questa è Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica, tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Da domani, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
9: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
15: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
16: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Nen. La senti?
20: Nen.
19: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
20: Nen.
19: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: to me are everything, a real thing, dal 76 qui su Radio Monte Carlo. Ancora buona domenica a tutti voi con Happy Together, Isa e Silvia con voi. Allora, parliamo di vacanze, quanto ci piace, soprattutto in questo periodo in cui tante persone si stanno preparando finalmente, no, per vivere il tanto meritato riposo con le vacanze.
1: Non è che mi andate tutti nello stesso posto, no, per cortesia. No. Allora, noi siamo contro l'overtourism, che è stato un fenomeno, una piaga, chiamiamola una piaga, per chi lo fa e per chi lo subisce, quindi mi riferisco soprattutto ai residenti di queste località molto molto gettonate che non riescono più a vivere durante l'estate. Allora, noi siamo per l'under tourism. Che cos'è esattamente? È un turismo che predilige mete poco note, poco battute, meno patinate, ma soprattutto più autentiche, genuine soprattutto.
0: Esatto, quelle che ti consentono di conoscere realmente un territorio poco conosciuto, poco esplorato, ma comunque vivo, fatto di tanta gente, belle risorse, sicuramente buon cibo, insomma, poi
1: belle scoperte.
0: Questo è poco, ma sicuro tanto che anche le agenzie di viaggio, che hanno capito che questo sia il nuovo trend di questa estate, stanno proponendo queste località not hot.
1: Sì, però mi raccomando, non esagerate, perche poi mi diventano overtourism anche
0: sì,
1: quelle,
0: ma infatti
1: un po' alla volta, le partenze intelligenti,
0: ecco,
1: sempre.
0: Non diciamo troppo quali sono queste belle località sconosciute, perché poi diventano conosciute.
1: Scopritele da soli, è che avete sempre bisogno del nostro aiuto, non ho capito.

0: On the way to heaven, un grande Phil Collins qui su Radio Monte Carlo.
1: E subito le news con il TGCOM 24, ma prima l'appuntamento con le novità dal cinema.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Alta tensione in Medio Oriente, l'Iran colpisce due navi a Hormuz e chiude lo stretto fino a nuovo ordine. Gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid, colpiti circa 140 obiettivi militari. Teheran rivendica una serie di attacchi alle basi americane negli Emirati, in Bahrain e in Qatar. Meloni nella lista nera dell'Iran, verifiche dell'intelligence per capire chi si nasconde dietro al quotidiano di Teheran che ha minacciato 13 tra leader e ministri di tutto il mondo, ritenuti responsabili della morte della guida suprema Khamenei. Per la premier, solidarietà bipartisan. In vigore il nuovo decreto Autovelox che definisce procedure di omologazione, verifiche e tarature dei dispositivi. I rilevatori posteriori al 2017 saranno considerati in regola. Gli altri invece saranno sottoposti a controlli. Sono circa 850 le telecamere non più considerate idonee. A Crema, in provincia di Cremona, è caccia l'uomo che ieri sera ha coltellato un 19enne di origine egiziana nel parcheggio di un supermercato. Il giovane è poi morto in ospedale. I carabinieri seguono la pista della resa dei conti tra bande di stranieri. Oggi alle 17 i funerali di Peppino Di Capri, l'ultimo saluto all'icona della musica italiana, mancata ieri all'età di 86 anni nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il feretro accolto dagli applausi della folla, l'apertura della camera ardente. Mondiali di calcio, sarà Inghilterra-Argentina la seconda semifinale. Entrambe le squadre hanno vinto ai supplementari, rispettivamente contro Norvegia e Svizzera. Tennis, alle 17 la finale di Wimbledon. Sinner chiamato a difendere il titolo contro il tedesco Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: La canzone con la quale Adele ha fatto conoscere al mondo la sua voce straordinaria e il suo bellissimo talento, Someone Like You, era il 2011. Questa è Radio Monte Carlo, buon pomeriggio amici, bentrovati sotto il sole, quanto è caldo sotto il sole oggi, non ripetiamolo continuamente perché poi aumenta la temperatura, però so che molti di voi si sono organizzati, innanzitutto Alvaro di Perugia che è scappato da Perugia e si trova in questo momento a rosolarsi nella Repubblica Dominicana, quindi credo che in questo momento mi sembra di intuire che tu stia un po' meglio di noi, ecco. Anche perché sta facendo colazione con uovo, avocado e acqua di cocco. Che bellezza, mamma mia.
1: La colazione è perfetta per te, tra l'altro. Insomma, quasi.
0: No, lo è.
1: Chi c'è ancora? Perché c'è tanta gente che sta scrivendo. Intanto posso salutare un gruppo d'ascolto speciale.
0: Vai.
1: Allora, un bimbo piccolo ma che cresce alla velocità della luce. Si chiama Enea.
0: Aspetta, mi sembra di conoscerlo.
1: Sì, ci sta ascoltando. Quindi, tanti bacini. A Enea, poi c'è Salva, c'è nonno Gegè, c'è nonna Lucia e c'è Ronny, ci stanno tutti ascoltando.
0: Ma niente, si stanno preparando per il famoso evento sportivo che ci sarà intorno alle 5 del pomeriggio.
1: Secondo me sì.
0: La finalissima di Wimbledon.
1: Sì, con Jannik Sinner, il nostro Jannik Sinner contro Zverev, numero uno al mondo, il nostro Sinner, numero due Zverev, e il nostro Sinner deve difendere appunto il titolo dell'anno scorso.

0: scorso, perché proprio l'anno scorso ha vinto questo prestigioso campionato di tennis. Zverev invece reduce dalla vittoria della Roland Garros, quindi insomma sarà una bella sfida alle 17.
1: Aspettiamo e sarà la nostra Chiara Lorenzutti eventualmente ad aggiornarvi durante la sua diretta in Selavi. Intanto voi fateci sapere se avete creato anche voi un gruppo d'ascolto per seguire insieme questa finissima, anche per ascoltare Radio Monte Carlo ovviamente.
0: E per stare al fresco, direi.
1: All'aria condizionata.

0: Rizzotti, un angelo disteso al sole qui su Radio Monte Carlo. Quanti amici al 342 4141 762 che ci salutano.
1: Allora, Enrico e Maurizia sono di Biella, stanno tornando da Bordighera dopo alcuni giorni di vacanza, bellissimo sole, immagino belli, abbronzati, un po' malinconici quando finisce qualcosa, soprattutto una cosa bella, un po' di malinconia c'è. E salutiamo anche il nostro direttore che
0: è in
1: sta
0: viaggio
1: a casa. Sì, ci stai ascoltando. Tutto bene, direttore? Sì?
0: Andiamo bene? Tutto a posto? Vabbè, tanto
1: mi raccomando.
0: Ci scrive nel caso, vabbè.
1: C'è Sting che è stato grande protagonista qui a Umbria Jazz, ha aperto la manifestazione del 2026. Let your soul be your pilot.

0: Io Pilot Sting qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, quest'anno il manifesto di Umbria Jazz ha come protagonista un'opera del grande Dario Fo. Tra poco sarà con noi Mattea Fo, sua nipote, che ci parlerà proprio di questo manifesto. A tra poco. Happy
1: together. Live from Perugia. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà, il muro prende.
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
10: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Devi arredare il tuo giardino?
17: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
19: Alla fine quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
20: Scialla, c'è Skoda.
19: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
19: Ah, e allora scialla.
21: Scialla, scialla.
22: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
19: Noi 1000.
22: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: happy, 'cause I'm easy.
1: Amici di Radio Monte Carlo, ancora buon pomeriggio, ben trovati. Abbiamo un ospite, come abbiamo preannunciato. Siamo felicissimi noi di ospitare Mattea Fo.
2: Grazie.
1: Mattea Fo, il cognome dice moltissimo, perché è la nipote del grande Dario Fo e di Franca Rame, ed è qua come presidente della fondazione Fo Rame, ed è qua a raccontarci questo meraviglioso manifesto che è nella copertina di tutte le stampe, di tutti i volantini di Umbria Jazz, rappresenta Umbria Jazz 2026. Ci vuoi parlare di questo manifesto?
2: A questo manifesto è stata una cosa assolutamente inaspettata, perché nasce dopo un primo incontro con Stefano Mazzoni e Pagnotta, insomma, la sede di Umbria Jazz, in cui ci eravamo visti per capire come collaborare, come poter noi contaminare Umbria Jazz con il centenario di Dario Fo.
1: L'occasione del centenario della
2: nascita di Dario Fo. Esatto, perché quest'anno è proprio il centenario di mio nonno, e è nato il discorso che mio nonno si definisce prima di tutto pittore professionista e poi attore dilettante, e quindi ci hanno chiesto di mandare qualche cosa che potesse essere rappresentativo e legato alla musica, e da qui nasce questo manifesto.
3: La danza degli zanni.
2: La danza degli zanni.
3: Allora, c'è questa figura che è una figura antica, una maschera della commedia dell'arte, che mi è parso di capire sia molto legata anche alla storia dell'Umbria, alla figura di Francesco d'Assisi.
2: Sì, sì, esattamente, tanto che questo quadro che è stato usato, questa opera che è stata usata per il manifesto, fa parte della collezione che Dario dedica, quel ciclo pittorico che Dario dedica proprio alla storia dell'usanto iulare Francesco, quando Dario scrive lo spettacolo. Si chiama La danza degli zanni. Lo zanni è questa figura, come dicevi, legata all'Umbria, ma legata anche a tutto il repertorio di Dario, e è una figura che è sempre presente nei racconti di Dario, nelle giullarate, e che lui amava molto. E in questo dipinto sono presenti diversi zanni che appunto fanno i musici, perché ognuno ha uno strumento musicale, e girano intorno a questo mondo, questa sfera, che è riportata sia in grafica nel manifesto, ma è presente anche nell'opera.
3: E da qui anche il grande legame con Umbria Jazz, proprio per la musica.
1: Esatto, esatto, perché sembra che ballino, che seguano un ritmo. E lui si sentiva, Dario Fo, tuo nonno, si sentiva più pittore quasi che attore.
2: Assolutamente sì. Franca diceva: se devi parlare di teatro, parlane con me, perché lui in realtà non è un professionista, è un pittore. E questa è una frase che ho trovato ultimamente proprio scrivendo un libro che uscirà a ottobre.
1: Che ricordi hai di tuo nonno? Qual è il ricordo più bello che conservi di lui?
2: Devo dire che uno dei ricordi che ho di lui è proprio lui che dipinge. Lui dipingeva sempre, dalla mattina alla sera. E l'ultima estate che abbiamo passato a Cesenatico, una mattina ha detto: senti, vieni qua, mi serve fare una mano, e quindi metti la mano così, in un certo modo. La mia mano ha fatto la modella, sì.
3: Da tuo nonno, sì. Il grande legame con la musica, tra l'altro, si è espresso ieri sera con una serata, appunto, concerto, tributo anche alle canzoni che scriveva tuo nonno con tuo papà.
2: Con mio papà, Jacopo Fo, che ormai da un paio d'anni lavora su questo spettacolo dedicato alle canzoni di Dario, del suo papà, e dei ricordi che lo legano alle canzoni che Dario scriveva, ma che per Umbria Jazz abbiamo incorniciato in una posa tutta nuova. Infatti ieri sera sono andati in scena al Pavone, Enrico Intra con Jacopo, ed è stato uno spettacolo assolutamente eccezionale, fatto apposta un'unica data per questa occasione. Insomma, è stata una grande emozione.
1: Allora, velocemente, perché ahi noi siamo in chiusura, però mi devi dire come ci si sente ad essere la nipote di un premio Nobel.
2: Sicuramente è una posizione fortunata. Per me l'eredità dei miei nonni è, la chiamo sempre, uno zainetto che ci si porta in giro, ma io sono felice di portarmelo e di cercare di farli conoscere alle nuove generazioni.
3: Grazie davvero, Mattea Fo, per essere passata qui da noi su Radio Monte Carlo.
2: Grazie a voi.

0: You Will Never Know con i Manì. Questa è Radio Monte Carlo, quanta bella umanità in giro per l'Italia che comunica con noi fisicamente ma anche attraverso i vostri messaggi al 342 41 41 762. Leonardo da Genova è un bambino che viene ogni anno a farsi la fotografia, me le fanno vedere tutte, sapessi come cresce progressivamente di anno in anno. Tra un po' il prossimo anno lo guarderò dal basso.
1: Piccoli ascoltatori che crescono.
0: Esatto. E la sua mamma, che è di Genova, si chiama Elena, è una biologa marina, salutiamola.
1: Salutiamo loro, salutiamo ovviamente tutti coloro che in questi giorni sono passati per il nostro studio qui in Corso Vannucci a Perugia, regalandoci grandissimo affetto, tanto tanto affetto, che meraviglia veramente.
0: Allora, venite ad abbracciarci ma anche ad assistere ai concerti meravigliosi. Stasera chiude in bellezza un grande della musica internazionale, stiamo parlando di Elvis Costello e The Imposters, quindi a partire dalle 21 dall'Arena Santa Giuliana ovviamente, Perugia, per Umbria Jazz. Intanto Richard Marx.

0: Angelia qui su Radio Monte Carlo. State con noi, amici. Buona domenica, tra poco.
1: Live from Perugia.
2: Molto grazie, Nectar Nightfly. He's the best.
3: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Questa sera su Radio Monte Carlo c'è un appuntamento che non dovete perdere. Dalle 22 vi farò ascoltare le più belle esibizioni live a Monte Carlo Nights nella nostra postazione qui a Perugia per Umbria Jazz.
2: Oh, ciao, good to be here. Ciao, Perugia.
3: Buon ascolto. Nice one.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
11: GNV, il tuo traghetto.
12: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Rosetta, Lana Miles, amici di Radio Monte Carlo, buon pomeriggio. Siete per caso in vacanza? Siete per caso in un posto di mare? Ma avete notato che le uniche edicole a resistere sono quelle proprio nelle località di mare? Quelle un po' sgarrupate, carine, che hanno di tutto, creme abbronzanti, ciabattine di plastica, retine con palloni, secchielli, eccetera, e anche giornali, ovviamente.
1: Certo, sono dei veri e propri bazar, no? È un mondo in cui potresti perderti e pare, da uno studio che è stato condotto, che la maggior parte delle persone ad entrare dentro appunto queste edicole esca poi con un universo mondo di cose che non si aspettava di dover comprare, no?
0: Sì.
1: Però la settimana enigmistica, per esempio, sotto l'ombrellone, dai,
0: quella
1: è bellissima.
0: Non morirà mai, secondo
1: me, alla
0: fine, insomma, c'è sempre qualcuno che fa le parole crociate, e sono appunto da sempre dei bazar ormai rinunciabili. Anche il posto più, come dire, patinato, comunque magari conserva un chiosco molto elegante, ma lì ci trovi comunque qualunque cosa. Ti serve un oggetto, vai nell'edicola di mare e lo trovi. E questo è molto confortante, perché è una cosa che dal passato rimane e credo che rimarrà anche negli anni.
1: Ma sai, ad essere più colpiti sono i bambini.
0: Io ho la mia
1: nipotina che quando vede un'edicola...
0: impazzisce,
1: Zia, possiamo prendere un giornaletto?
0: Sì, ma prima agitare Coca-Cola.
1: Ah certo, sempre.
0: Lo dice Tommaso Paradiso su Radio Monte Carlo.

0: 7 Seconds con Yusundur, Nene Cherry, questa Radio Monte Carlo.
1: Sono le 15, tra pochissimo appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Alta tensione in Medio Oriente, l'Iran chiude Hormuz e colpisce due navi. Per Teheran lo stretto è più importante delle bombe atomiche, ma gli Stati Uniti promettono battaglia per garantire la libertà di navigazione. Washington avverte, il passaggio è aperto, le nostre forze sono schierate. Rimpasto di governo in Ucraina, Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Yulia Sviridenko, oltre ad altri cambiamenti nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. La premier verrà affidata ad altro incarico. 10 anni fa l'incidente ferroviario in Puglia tra Andria e Corato, costato la vita a 23 persone. Stamattina Mattarella si è recato alla cerimonia di commemorazione, dove ha incontrato i familiari delle vittime. Alle 11.05, ora dello scontro, è stato osservato un minuto di silenzio. A Crema, in provincia di Cremona, è caccia l'uomo che ieri sera ha accoltellato un 19enne di origine egiziana nel parcheggio di un supermercato. Il giovane è poi morto in ospedale. Probabile la resa dei conti tra bande di stranieri, al vaglio le immagini delle telecamere. Calore africano sull'Italia, temperature fino a 42 gradi. Oggi due città da bollino rosso, Firenze e Perugia, 6 quelle in arancione. Emergenza incendi in Piemonte e in Sardegna. L'acqua del Po è troppo calda e causa la morte di cozze e vongole. Allarme anche nel resto dell'Europa occidentale. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, 11ª tappa del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto le due track house di Ogura e Fernandez, Bagnaia sesto, out di Gian Antonio e Alex Marquez, Bezzecchi operato alla spalla. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Chris Isaac, Wicked Game dal 91 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica 12 luglio in diretta da Corso Vannucci a Perugia per l'ultimo giorno di Umbria Jazz con Isabella Eliodori, Silviano Targiacomo. Tanta gente di fronte a noi, tanta gente che sta scrivendo vari messaggi al 342-4141-762. Ci salutano, ci raccontano anche di belle vacanze che stanno facendo, di questo siamo molto contente.
1: E stanno anche tornando, come Marco che ci ascolta sempre. Sta tornando dalle vacanze in Liguria, Spotorno, Bergeggi, Varazze. Meraviglioso soprattutto il mare, non abbiamo dubbi, perché insomma è un mare veramente bello, bello, bello da sognare. Volevo sapere semplicemente se per caso tu avessi acquistato nelle famose edicole, quelle marinare, dove hanno tutto, questi grandi bazar, se hai acquistato qualche oggetto che magari non usi più, che hai già dimenticato o lasciato sulla spiaggia.
0: Infatti tra gli oggetti più acquistati pare che ci siano questi oggetti misteriosi di cui poi non si ricorda più il nome, no? Quando entri dici vabbè, compro qualcosa alla fine, no? Trovi sempre qualcosa in queste edicole.
1: Sì, io ho comprato quello, ma non mi ricordo cos'era. Quindi era veramente molto utile, immagino. Sì. Ma anche i portachiavi con delfini, conchiglie, creature marine varie, perché quando arrivi, no, parti proprio come dire voglio proprio fare la vacanza come si deve, la prima cosa mi viene voglia di comprare un delfino anche gonfiabile, perché anche i gonfiabili vanno veramente
0: come
1: forte,
0: no, come no. Io quando ero bambina e vedevo un'edicola avevo la passione, sai, per le buste, quelle piene di sorprese.
1: Ah sì,
0: no, le buste sorprese
1: ci sono ancora, eh?
0: Ci sono ancora, ancora ci sono, pure la busta con gli animali,
1: sì,
0: gli animali della foresta, della
1: le
0: savana,
1: biglie.
0: Le biglie, vabbè, ma qua andiamo a toccare un argomento meraviglioso,
1: biglie,
0: un po'
1: Marcord,
0: non lo so, forse le biglie non è che vanno più,
1: peccato, no. Peccato. Oppure si comprano gli occhiali da sole, quelli che costano 2

0: Giusto per non sciupare quelli nuovi, quelli belli, buoni, quelli insomma che sono, costano anche un bel po', peraltro,
1: che rischi, ecco, di sbattere dentro la borsa così senza custodia, no? E rovinarli per
0: allora,
1: sempre.
0: A questo punto facciamo una classifica degli oggetti inutili comprati in vacanza da parte vostra, amici, al 342 41 41 762. Facciamo la nostra personale classifica, okay?
1: Sì, ora ci pensiamo. Intanto Elodie,

0: Perfect con Ed Sheeran, la canzone più dedicata nei matrimoni, credo.
1: Sì, questa,
0: vero? Su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio a voi, grazie delle foto. Un bacio grandissimo di nuovo a Roberto e Patrizia e la piccola mia, che è una cagnolina deliziosa, che ogni anno vengono a trovarci qui in Corso Vannucci a Perugia. Vi voglio bene, sappiatelo. E salutiamo anche coloro che hanno risposto al 342-4141-762 a proposito degli oggetti che ci viene voglia di comprare nelle edicole, bazar, in vacanza, e non ne facciamo poi niente perché sono del tutto inutili.
1: Ci sono veramente tantissimi oggetti. Allora, Claudia ha acquistato proprio qualche giorno fa una bella cuffia di quelle, sai, con i fiori.
0: No!
1: Sì,
0: ma
1: quelle,
0: le adoro!
1: Quelle di gomma, praticamente, no? Che servono proprio per non bagnarsi i capelli.
0: C'è stato un momento in cui sono tornate in auge dopo gli anni 60. Le mettevano tutte, le nostre mamme mettevano queste cuffie, non so se ve lo ricordate, avevano questi capelli tutti impalcati, no? Tutti dovevano rimanere perfetti. Loro, quando facevano il bagno, per non bagnarli, mettevano queste cuffie assurde con i fiori in rilievo. Di solito erano margherite.
1: La mia mamma no, perché lei ha una tecnica particolare per fare il bagno, non immerge proprio la testa e quindi sta a posto
0: sollevata.
1: Così. Allora Marica invece, la vecchia cara settimana enigmistica, e poi delle scarpine da scoglio.
0: Immancabili, soprattutto sui ciottoli ci vogliono assolutamente. Io le dimentico, le devo ricomprare, e ne ho 4-5 paia a casa.
1: Se no poi non ti tuffi. Ci sono gli America, You Can Do Magic.

0: Uno dei più grandi successi degli America, You Can Do Magic, su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo vi porteremo alla fine degli anni 70.
1: Live from Perugia. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà, il muro prende.
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
20: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: Boogie Wonderland qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi. Allora amici, chissà quanta gente ci sarà tra un'ora e mezza, quando inizierà la finale di Wimbledon con il nostro Jannik Sinner che affronterà Zverev. Tanta gente ad assistere a questo grande match e magari con un cellulare in mano, ovviamente immortalare vari momenti.
1: Però attenzione, perché tra tanti cellulari c'è chi ha scelto, questo non a Wimbledon ma a Parigi, Joe Blanc, ha 80 anni, è il pittore ufficiale del Roland Garros. Dal 2004 lui fa questi dipinti, siede a bordo del campo con un blocco di acquarelli invece di una fotocamera. Deve leggere il gesto di un servizio, la tensione di uno scambio, il peso di un match point, e cosa fa? Lo fissa sulla carta prima che il punto sia già finito e la scena sia un'altra, quindi anche in maniera velocissima.
0: Eh sì, perché non ci può essere nessun replay, nessun filtro, no. Nessun invio, soltanto l'occhio e la mano molto esperta, perché sono tanti anni che chiaramente sta molto attento a ogni singolo dettaglio per immortalare un'immagine che poi resterà impressa e che non può essere modificata. Però che romanticismo,
1: molto
0: no,
1: bella. In tre decenni ha realizzato circa 500 opere dal vivo, tra tennis ma anche altri sport, attenzione. Quindi chissà se è presente anche alla finale di oggi.
0: Magari sì, dai.
1: Non lui, qualcun altro.
0: Qualcun altro.
1: Ce l'avete il pittore voi? Non ce l'avete il pittore?
0: Noi vogliamo il pittore qui di fronte. Sai che bello?
1: Un bel ritratto mentre parliamo al microfono. Manca solo quello, poi siamo a posto, amici. Ancora buon pomeriggio, bentrovati. Corso Vannucci, Umbria Jazz con Silvia Notar Giacomo, Isabella e Leodori, versione domenicale e speciale di Happy Together. Grazie di essere con noi.
0: Che meraviglia, state con noi. 15:32 per voi, Ella Langley, questa è Choosing Texas.

0: Edie Brickell con Circle su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: In Grecia gli esperti hanno documentato un caso davvero insolito. Un cucciolo di cane randagio è stato accolto e protetto da un branco di lupi selvatici. Le immagini mostrano il piccolo seguire il gruppo e perfino la lupa alfa accompagnarlo fino a una pozza d'acqua, segno di comportamento di cura che ha stupito i ricercatori.
2: Una storia che racconta quanto il mondo animale possa ancora sorprenderci e quanto ci sia ancora da scoprire sulle dinamiche e i legami che si creano in natura.
1: Radio Monte Carlo, Planet. Bruno.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyAward Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
17: Il muro dà... Il muro prende!
16: Con Max Giusti.
17: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
16: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
18: Nen.
19: La senti?
18: Nen.
19: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
18: Nen.
19: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Oh!
0: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì. Come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Simply Red qui su Radio Monte Carlo 15:48. Noi ci siamo per salutare, sì. Amici, però Isa, questo è un momento speciale perché
1: breaking news
0: sul meteo, perché ci sta,
1: lo so. Bisogna assolutamente intervenire per capire quello che sta succedendo, ecco perché facciamo una breaking news di domenica, cosa che non accade mai, anche perché non ci sono di domenica,
0: esatto.
1: E quindi la facciamo di solito nel fine settimana. E non sono buone le notizie, nel senso che abbiamo questa ondata di calore che sta arrivando, che è arrivata. Avrete sentito in questi giorni le temperature aumentare di giorno in giorno proprio, e arriveranno anche oltre i 40 gradi, soprattutto in alcune zone della Sardegna. La prossima settimana sarà caldo ovunque, intensa ondata di calore e non fine pena mai, nel senso che non riusciamo a capire quando finirà, ai noi, e quindi colpirà soprattutto tutta l'Italia in particolare, ma anche il centro-sud e le isole maggiori. Ci sarà l'afa in aumento queste notti, dove ci sarà poca escursione termica, soprattutto per chi si trova in città, quindi non avrà respiro, quindi aria condizionata. Per ora ci possiamo difendere così, ma come abbiamo detto ieri, come io dico da anni, da anche tempi non sospetti, gli alberi, ci vogliono gli alberi, ci vuole il verde, una nuova pavimentazione nelle città, ci devono pensare le amministrazioni, dobbiamo assolutamente prendere provvedimenti, perché noi andremo incontro a estati sempre più calde. Sono stancata di dirlo, ma è così, assolutamente, verde, verde, verde, ovunque, ovunque, vogliamo gli alberi, oasi protette, mi raccomando, verde, piante. Cespugli, tutto quello che volete, basta che sia verde.
0: Si è arrabbiata la Eleodori su questo tema,
1: e non dovrei scaldarmi perché fa caldo.
0: Vabbè, ci sta, dai, la nostra musica con Harry Styles, questa American Girls.

0: Il nostro amato Nicolò Fabi chiude sempre i concerti con questa canzone, dove ci alziamo tutti in piedi e saltiamo insieme a lui, un pezzo meraviglioso della fine degli anni 90 qui su Radio Monte Carlo. E la canzone giusta anche per noi per chiudere il nostro appuntamento qui di Happy Together a Perugia, in Corso Vannucci, per Umbria Jazz, Lasciarsi un giorno a Perugia.
1: Sì.
0: Quindi cambiamo il titolo di questa canzone, cara la nostra Silvia. Dobbiamo salutare innanzitutto un po' di persone, perdonateci se facciamo dei ringraziamenti, ma sono assolutamente doverosi, perché per noi finisce una cosa molto bella che noi amiamo tanto fare ogni anno. È come se fossimo un po' in gita scolastica, ecco perché amiamo tanto venire qua in mezzo alla musica e in mezzo a gente bellissima che ci accoglie a braccia aperte.
1: Per me sono stati giorni bellissimi, pochi, tutti quanti stretti, compressi, meravigliosi. Quindi ringraziamo chi ci ha assistito alla parte tecnica, favolosi: Loris Neri, Giulio Corbelli, Simone Gentili. Salutiamo ovviamente il nostro Mattia Brena, che è in regia a Milano, e poi Giulio Bartolomei, che si è occupato di tutte le interviste,
0: sì,
1: che noi abbiamo realizzato,
0: un grande coordinatore dei contenuti qui a Perugia. E poi Donata, Cristina, Sara, il nostro direttore Stefano Bragatto, che ieri abbiamo visto scatenarsi zucchero, è stato meraviglioso. Abbiamo un sacco di video e ricatteremo
1: assolutamente. E poi ringraziamo i nostri meravigliosi colleghi.
0: Vieni
1: Lorenzutti, vieni
2: presente, presente.
0: Grazie. L'altra mia compagna di viaggio, eccola.
2: Ciao.
0: Qua solo donne belle, solo amiche
2: solo
0: in quest'anno,
2: amiche,
0: vero?
2: Amiche. Quanta fortuna abbiamo, ragazze.
0: Tanta. Grazie Chiara, un bacio.
2: Grazie di cuore a voi, ragazze.
1: È una squadra bellissima.
0: Laura Ghislandi, salutiamo.
1: Certo, anche Laura.
0: Ciao,
1: che è arrivata
0: in testa
1: a questa edizione di Umbria Jazz. Dobbiamo ringraziare tutta l'organizzazione di Umbria Jazz,
0: sì.
1: In particolare Claudia Galli e
0: Claudia.
1: Le persone che lavorano a questo festival meraviglioso che noi sentiamo come casa.
0: E la città di Perugia, grazie per l'accoglienza. Vi lasciamo con Chiara Lorenzutti, Se la vi, da Silvia Notargiacomo, Isabella Eleodori. Per oggi è tutto.
1: Io però ci sarò domani in diretta dalle 16 alle 18 con Se la vi, perché
2: Se la vi domani è tuo.
1: Domani è mio, poi tu torni, però
0: subito le news con il TGcom 24. Grazie, ciao.
3: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Gli Stati Uniti rispondono all'Iran. I Pasdaran non controllano Hormuz. Lo stretto è aperto e protetto. Il Qatar condanna gli attacchi iraniani ai paesi del Golfo. Una pericolosa escalation. L'Oman convoca l'ambasciatore di Teheran per protesta. Meloni nella lista nera dell'Iran. Verifiche dell'intelligence per capire chi si nasconde dietro al quotidiano di Teheran, che ha minacciato 13 tra leader e ministri di tutto il mondo, ritenuti responsabili della morte della guida suprema Khamenei. Per la premier, solidarietà bipartisan. Rimpasto di governo in Ucraina. Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Yulia Sviridenko, oltre ad altri cambiamenti nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. La premier verrà affidata ad altro incarico. Terza ondata di calore sull'Italia, temperature fino a 42 gradi. Oggi due città da bollino rosso, Firenze e Perugia, 6 quelle in arancione. Emergenza incendi in Piemonte e in Sardegna. Nel Po muoiono cozze e vongole per l'acqua troppo calda. Allarme anche nel resto dell'Europa occidentale. La redazione di Report contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive. Siamo sotto attacco, ma andiamo avanti. Ranucci assicura, l'inchiesta sull'eolico non è stata condizionata dalla vitola. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania, 11ª tappa del mondiale. Sul podio anche le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Bagnaia sesto, out di Giannantonio e Alex Marquez. Tennis alle 17 la finale di Wimbledon, Sinner contro il tedesco Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

weekend, lungo weekend che stiamo trascorrendo insieme. Questa Radio Monte Carlo con me Chiara Lorenzutti, edizione straordinaria, devo dire, di C'est la vie, che normalmente ascoltate dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Per questi due fine settimana un po' pazzi, molto perugini, molto Umbria Jazz, ci sentiamo tra le 16 e le 19 il sabato e la domenica, quindi ben trovati, un'ora in più fino alle 19, poi ci saranno Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, insomma stiamo terminando, come avete già sentito da Isabella Eleodori e Silvia Notar Giacomo, che saluto e ringrazio, la nostra bella avventura qui a Perugia, insomma con un po' di malinconia, ma si ritorna a casa, si ritorna alla normalità. Buon pomeriggio anche a Mattia Brenna e regia da Milano, quindi grazie per il prezioso supporto alla parte tecnica, un saluto ovviamente alla regia che è già stata salutata ampiamente, quindi grazie a Lorenzo, a Giulio, a Simone qui da Perugia, e godiamoci la grande musica di Radio Monte Carlo. Ci sono i Daft Punk. Like the

Si intitola Family Affair, la canzone di Mary J. Blige, alle 16.15 in diretta su Radio Monte Carlo da Perugia, ultimo giorno di Umbria Jazz. Poi da domani si torna alla normalità, anzi tra poche ore, quindi è un po' il momento dei saluti, come avete già sentito appunto da Isa e Silvia. C'è un po' quel velo di malinconia, un po' come quando lasci un luogo che ami molto, molto familiare, per tornare alla vita di tutti i giorni, però rimane la bellezza, la magia, l'armonia poi che abbiamo vissuto grazie alla musica, grazie a Perugia, grazie allo splendido gruppo, insomma, dei conduttori e dello staff di Radio Monte Carlo che era presente qui a Perugia, quindi grazie di cuore, è stato veramente bello. Tanti concerti, non è ancora finito, c'è un bel concerto importante questa sera all'Arena Santa Giuliana, quindi Elvis Costello, insomma, da non perdere, assolutamente grandissimi musicisti con lui, dei quali ovviamente parleremo nel corso del nostro appuntamento appunto fino alle 19. E buon viaggio a tutti gli amici in movimento, a chi sta tornando a casa in questo rovente weekend, magari dopo aver trascorso delle belle esperienze, mi auguro, un po' lontano da casa. Ad accompagnarvi la musica di Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, subito Spin 1-2.

0: 1993 con Spin 1-2 Can't Find My Way Home alle 16:19 qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è su da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
18: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae-Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

di Shade the Queen con The Sweetest Taboo alle 16.28 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo in diretta da Perugia. Attenzione, che cosa accadrà a Wimbledon, insomma lo scopriremo più o meno tra una mezz'ora, sempre che poi insomma non venga posticipato l'orario di questa finale attesissima. Quindi Sinner contro Zverev è insomma il nostro numero uno che ci riprova ovviamente ad arrivare in finale, quindi insomma un grande in bocca al lupo a lui. I numeri parlano di una finale in equilibrio, quindi la storia recente di questi due Lanti racconta tutt'altro, però insomma noi siamo un po' scaramantici. Lo stesso Sinner dice di Zverev: vincere uno slam, quindi parliamo appunto di Roland Garros, ti trasforma. Sasha, un altro tennista più libero di testa, più aggressivo, molto ruoterà poi intorno al servizio, e rispetto a Djokovic mi aspetto meno scambi, meno ritmo, un'erba ancora più secca, quindi buona per un grande battitore. Era pericoloso già prima del Roland Garros e qui lo sarà ancora di più, quindi insomma lui ha sempre questa visione, devo dire, molto lucida, no? Molto realistica in merito poi agli avversari che andrà ad incontrare. E c'è stato un Sinner particolarmente meticoloso, ovviamente trascinato e indotto del suo allenatore a diciamo raffinare ulteriormente i suoi colpi, quindi la Formula 1 questo ultimo momento lo chiama fine tuning, il ciclismo marginal gain, e quindi sono quei dettagli, quelle limature in grado di rilasciare poi una grande differenza sul campo. Anche delle piccole, apparentemente piccole, percentuali di miglioramento possono dare davvero uno scatto della prestazione. Quindi Sinner ne parla spesso, non li rivela naturalmente, però si sa che ha trascorso insieme al suo allenatore moltissimo tempo in questi campi, diciamo indoor, quindi insomma riparo da occhi indiscreti a noi umani assolutamente inaccessibili, per rifinire ulteriormente e mettere a punto i suoi colpi con dei margini di errore che in questi giorni si sono abbassati ulteriormente. Quindi insomma queste le piccole strategie, il grande esercizio, il grande studio che poi sta alla base di risultati così importanti in campo, sempre che poi ovviamente non possa subentrare altri fattori fisici e ovviamente il caldo, che certamente sarà destabilizzante anche in quel dei campi insomma di tennis di Wimbledon. E nel corso di questo pomeriggio ne parleremo. Subito Giorgia con la sua Corpi Celesti.

Michel Branch con The Game of Love alle 16.37, pomeriggio della domenica. Questa è Radio Monte Carlo con Michel Lorenzutti e C'est la vie. Si parla di tennis e sappiamo appunto qual è stata la routine di Jannik Sinner nella giornata di ieri, quindi insomma una sgambata veloce, la cena nella villetta che è stata affittata a Wimbledon, la TV accesa su Norvegia e Inghilterra, quindi non ha fatto troppo tardi, insomma questo è abbastanza una certezza davanti al mondiale. Ha dormito almeno 10 ore di sonno, quindi insomma ha messo da parte un po' di energie e insomma ci sta. Sono presenti anche i suoi genitori, suo fratello Mark, la fidanzata, sono momenti rari, cercherò di godermeli. Sappiamo poi che insomma mamma e papà in occasione dell'esordio del figlio avevano declinato poi l'invito nel Royal Box, adesso ancora una volta arriva in questo torneo, in questo slam da finale, da gran finalista, vedremo come andrà, insomma questa loro riservatezza un po' messa da parte, forse, vabbè non diciamo niente, capiremo e seguiremo l'incontro, lo faremo insieme nel corso di questo pomeriggio. La grande musica di Radio Monte Carlo ad accompagnare anche i tanti spostamenti da weekend, da fine settimana, da svariati bollini rossi per le temperature molto elevate in giro per l'Italia. Ritroviamo anche John Secada.

0: Cominciavano gli anni 90 con questa canzone di John Secada, la sua Just Another Day, nel pomeriggio con C'est la Vie, domenica 12 luglio in diretta da Perugia, questa è Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz. Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica, tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Da domani, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
8: GNV, il tuo traghetto.
9: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
13: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina deghi.it.
17: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora
0: ancora scialla.
3: Scialla, scialla.
22: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
24: Che fame!
25: Mac!
23: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Tracy Chapman con Baby Can I Hold You qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con Sila V. Abbiamo parlato di tennis in attesa appunto che inizi questa finale attesissima a Wimbledon. Il nostro Jannik Sinner ancora una volta contro un altro avversario, insomma, che è appunto Zverev. Vedremo un po' come andrà, seguiremo naturalmente. E si è conclusa poi da non molto anche una partita che segna poi la conclusione per quanto riguarda l'Italia del volley femminile, quindi le campionesse in questo momento in carica dell'ultima fase della Volley Nation League, e quindi insomma in attesa poi delle finali per le quali insomma ci siamo direi ampiamente qualificate, che poi si svolgerà a Macao poi l'ultima settimana del mese di luglio. Quindi siamo confermate, diciamo, in questa vittoria anche in rimonta con un po' di fatica devo dire nei confronti della Cina, quindi una vittoria per 3-2, ci siamo confermate seconde agli Stati Uniti con un punto in meno, quindi insomma vedremo un po' come andrà. Da questo punto di vista siamo sempre molto curiosi. Io sono sempre molto curiosa, molto tifosa, quindi c'è sempre poi questo tifo un po' di parte, questo trasporto un po' extra che è particolarmente coinvolgente per la sottoscritta. Grazie per tutti i bei messaggi che arrivano al 342 41 41 762. Grazie per chi è passato di qua in questi giorni, chi ci ha salutato, la marea di affetto davvero che abbiamo ricevuto poi dai tanti ascoltatori di Radio Monte Carlo, appassionati di musica, jazz e non solo, qui da Perugia. Quindi una bellissima avventura che abbiamo trascorso e vissuto insieme, quindi grazie di cuore. Naturalmente poi la grande squadra, quella di Radio Monte Carlo presente qui, che ringrazieremo e continua a ringraziare. Noi abbiamo il momento dei saluti, siamo tutti un po' allegri, un po' malinconici, ma ce ne faremo una ragione. Poi da domani tutto più o meno torna alla normalità, quindi ci sta. Ritroviamo una canzone che ha un po' il sapore dell'estate, che ci fa stare bene, ci fa voglia di viaggiare un po'. È la nuova canzone di Gaia, si intitola Bossa Nostra, nel pomeriggio della domenica, naturalmente qui su Radio Monte Carlo.

0: 1986 ci sono i Genesis, la voce quella di Phil Collins con Invisible Touch qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie. Tra poco l'informazione, le breaking news del TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La guerra di Hormuz. L'Iran afferma di aver preso il controllo dello stretto, ma gli Stati Uniti assicurano che è aperto e protetto. Li abbiamo colpiti pesantemente, dice Trump. Il Qatar condanna gli attacchi iraniani ai paesi del Golfo. L'Oman convoca l'ambasciatore di Teheran. Rimpasto di governo in Ucraina. Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Yulia Sviridenko, oltre ad altri cambiamenti nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. La premier verrà affidata ad altro incarico. Terza ondata di calore sull'Italia, temperature fino a 42 gradi. Oggi due città da bollino rosso, Firenze e Perugia, 6 quelle in arancione. Emergenza incendi in Piemonte e in Sardegna. Nel Po muoiono cozze e vongole per l'acqua troppo calda. Allarme anche nel resto dell'Europa occidentale. L'ultimo saluto a Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga malattia. Folla alla camera ardente che ha accolto l'arrivo del feretro con un lungo applauso. Tragico incidente ieri sulla pista di Brno in Repubblica Ceca in una gara del campionato moto Alpe Adria. Morti due piloti, il 32enne austriaco Philipp Steinmeier, fermo in pista per un problema tecnico, e investito dal 43enne rumeno Adrian Rus Sinner. Entrambi hanno perso la vita in ospedale. Tennis a Wimbledon, la finale. Sinner chiamato a difendere il titolo contro il tedesco Zverev, già vincitore del Roland Garros. MotoGP, Marquez trionfa in Germania davanti a Ogura e Fernandez. Bagnaia sesto, out di Giannantonio e Alex Marquez. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

David Bowie, Pat Metheny con This Is Not America, canzone meravigliosa, le grandi emozioni della grande musica di Radio Monte Carlo alle 17:05 minuti. Domenica 12 luglio, se la vi con me, Chiara Lorenzutti ad accompagnarvi fino alle 19, battute finali per la nostra presenza qui a Perugia, Umbria Jazz, quindi una città meravigliosa che ci ha abbracciati, ci ha accolti ancora una volta, e poi grazie per il calore che voi ascoltatori, presenti, amici, insomma, avete davvero comunicato e condiviso insieme a noi venendoci a trovare la nostra postazione qui in Corso Vannucci, nel cuore di questa città meravigliosa. C'è stata una bellissima edizione, quella che si conclude poi col concerto appunto di Elvis Costello questa sera all'Arena Santa Giuliana. C'è stata anche una conferenza stampa che poi ha, come dire, fatto un po' il bilancio di questa ennesima edizione, quindi è emerso un dato importante, si parla di numeri da record, un clima di grande armonia e serenità. Queste le parole della Presidente della Regione, appunto Stefania Proietti, che peraltro insomma ascolteremo anche più tardi qui in diretta su Radio Monte Carlo in occasione di questa conferenza stampa finale del festival. Quindi lei stessa parla di una collaborazione tra istituzioni, la musica che fa davvero cantare una regione, mi piace sempre molto questa grande partecipazione, quindi numeri assolutamente da record, un clima di grandissima armonia, quindi davvero ancora una volta risultati belli, importanti, costruttivi, che fanno guardare avanti con fiducia. Insomma, si parla di Umbria Jazz, si parla di musica, di Italia, di mondo, del respiro internazionale che guarda poi anche con i giovani, anche al futuro per quanto riguarda tanta formazione musicale che poi parte da quel momento e riesce poi a condurre i ragazzi verso un bel futuro pieno di musica e pieno di armonia. Quindi sono dati belli e confortanti che ci piacciono assai, felici. Subito Jungle con la loro The Wave.

0: Lady Antebellum con Need You Now, canzone che ci riporta indietro di qualche anno, era l'estate più o meno del 2010, come ci ricordiamo molto bene. Ogni tanto non so perché si ricordano sempre con piacere più le canzoni che hanno accompagnato l'estate, c'è un po' la magia diversa rispetto alle canzoni dell'inverno, comunque ci piace sempre. 17:14 pomeriggio di Radio Monte Carlo, e qui in diretta da Perugia con Sela V, grazie ai messaggi di amici che sono in movimento, chi torna, chi si lamenta per il caldo, chi ha bisogno di un po' di sostegno in più perché giustamente, insomma, lavorare per qualcuno durante il weekend è certamente molto molto impegnativo, mentre gli altri si divertono e con queste temperature lo è ancora di più, e quindi lì ci siamo noi pronti, quindi un sollievo immediato con le canzoni, quelle che ci emozionano, ci fanno un po' tornare indietro nel tempo e volendo ci fanno anche cantare, quindi ricordiamo insomma questa canzone bellissima che Alex Britti ha scritto nel 1999. Oggi sono io su Radio Monte Carlo.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai.

0: Sempre bello riascoltare la magia di questa canzone. Alex Britti, oggi sono io qui su Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
14: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì. Come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

ed eleganza quelle di Lisa Stansfield con la sua Someday I'm Coming Back. Questa era di Monte Carlo in diretta da Perugia, ma anche con un occhio attento a quanto sta accadendo a Wimbledon, quindi una finale, la finale di questo torneo per il nostro Jannik Sinner in campo in questo momento contro Zverev. Sta, insomma, siamo praticamente all'inizio del primo set, Jannik Sinner avanti per 2-1. Stavo guardando poi un'eleganza incredibile, stratosferica, da parte del pubblico presente a Wimbledon, quindi insomma davvero qualcosa di molto emozionante. Sapete quanto ci sia un dress code molto rigido per i giocatori, quindi questo bianco praticamente assoluto, assolutamente richiesto poi in campo, ma ci sono delle altre piccole, chiamiamole fissazioni o comunque delle certezze che contraddistinguono questo slam. Per esempio, il numero 13 è meglio evitarlo, perché tra i campi del torneo non esiste il numero 13, si passa dal 12 al 14. Non si capisce se si tratti di una superstizione oppure di una semplice tradizione, quindi questo è il bello, non si capisce poi. Le fragole vanno tantissimo, non sono fragole qualsiasi, quelle poi consumate tanto dagli sportivi ma quanto dal pubblico, soprattutto perché arrivano freschissime ogni mattina dal Kent e nelle 2 settimane poi del torneo se ne consumano circa 38 tonnellate con 10.000 litri di panna. Pubblicità al minimo indispensabile, quindi niente maxi cartelloni a bordo campo come magari poi vediamo in altre competizioni, niente loghi assolutamente invadenti, quindi gli sponsor parlano a bassa voce, l'estetica è fondamentale, viene prima di tutto, e perché c'è un ananas sul trofeo ed era il simbolo supremo di lusso un tempo e anche di ospitalità, e quindi possedere un ananas significava appartenere a un'elite, e quindi Wimbledon ha scelto poi di custodire il significato di questa tradizione così importante. Devo dire, è pieno di fascino questo torneo, così dal sapore retro ma allo stesso tempo così contemporaneo. Subito invece la nuova canzone di Bruno Mars.

Ellie Goulding con la sua Love Me Like You Do alle 17.34 qui su Radio Monte Carlo, situazione Wimbledon, Sinner avanti 3-2, insomma siamo nel primo set, però c'è uno Zverev che insomma incombe 40-0 in questo momento, quindi vedremo come andrà il servizio. Niente, tre pari in questo istante, va bene. Stavo guardando l'erba che ha subito ovviamente un po' di deterioramento, molto utilizzata, insomma un torneo di tennis che si gioca appunto sull'erba, e ogni anno, pensate, serve circa una tonnellata di semi per mantenerla perfetta, quindi un team di specialisti la coccola, secondo me la pettina, la cura ogni giorno durante il torneo, viene tagliata 8 mm spaccati, non di più non di meno, persino i raccattapalle imparano a muoversi senza rovinarla, quindi planano praticamente sull'erba, volano, insomma un patrimonio anche quello, ci sta. Subito Jim Diamond nel pomeriggio di Radio Monte Carlo in diretta da Perugia.

0: È un pentimento che arriva un po' tardivo, quello di Jim Diamond nel testo di questa canzone. Insomma, lui mente, poi si pente perché l'ama veramente. I Should Have Known Better. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz. Molto grazie, Nick the Nightfly, he's the best!
2: Ciao, un abbraccio da Nick the Nightfly. Questa sera su Radio Monte Carlo c'è un appuntamento che non dovete perdere. Dalle 22 vi farò ascoltare le più belle esibizioni live a Monte Carlo Nights nella nostra postazione qui a Perugia per Umbria Jazz.
3: Oh, ciao, good to be here.
2: Ciao,
3: Perugia.
2: Buon ascolto, nice one.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.

Sun con Express Yourself. Questa è Radio Monte Carlo, 17:47, pomeriggio della domenica, con Sila V in diretta da Perugia per quanto riguarda Umbria Jazz, ma con grande attenzione a quanto accade ovviamente a Wimbledon. Finale maschile Sinner contro Zverev, al momento 4-3, siamo nel corso del primo set, insomma c'è stata l'occasione per Sinner di arrivare a 5, adesso insomma vedremo come andrà. Nel frattempo c'è tanta gente che viene, tanti personaggi anche pubblici che vengono inquadrati, non solamente i principi William e Kate, che peraltro insomma un anno fa è arrivata con la figlia Charlotte, ma anche il marito principe del Galles e i due figli oggi sono presenti alla finale maschile di Wimbledon, quindi tante le autorità e con loro ovviamente i figli, una presenza in forze come raramente poi concede la famiglia reale britannica, però insomma c'è stata una finale importante anche per quanto riguarda loro. Nel Royal Box accanto ai principe di Galles ci sono personalità internazionali, attori, molti altri esponenti poi della famiglia Windsor. A pochi posti di distanza dei principi c'è il cancelliere tedesco Merz con la consorte Charlotte, più in là poi anche l'attore Dustin Hoffman, al principe Michael di Kent, alla figlia, insomma devo dire tanti gli appassionati a questo sport che ovviamente non mancano a questa finale. Insomma Sinner si è detto anche un po' impensierito dicendo ma io faccio il tennis, io gioco a tennis, devo buttare di là la palla, però ogni tanto se penso a chi può esserci poi sugli spalti mi sento un pochino in ansia, ma certamente avrà imparato con il grande lavoro di preparazione e di concentrazione anche a sapere evitare questi piccoli inconvenienti. Si intitola Animali notturni ed è la canzone di Malika Ayane qui su Radio Monte Carlo.

0: Rhythm of my heart, Rod Stewart, timbro graffiante che amiamo moltissimo qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con C'est la vie. Tra poco Breaking News, TG Com 24 a seguire Meteo e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze. Intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. 3 persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di 3 giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri, nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i 3 figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune è in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neopresidente della FIGC Malagò, Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Monte Carlo, meteo con...
5: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ci attende una settimana tutta dominata dall'alta pressione che garantirà prevalenza di tempo soleggiato ma anche un caldo afoso intenso. In particolare domani nuvole sulle zone alpine con qualche breve acquazzone nelle ore centrali del giorno. In prevalenza soleggiato nel resto del paese, a tratti appena qualche addensamento nuvoloso sulle pianure del nord. Per quello che riguarda le temperature, saliranno in molte zone d'Italia, caldo afoso piuttosto intenso da nord a sud in gran parte del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani cielo sereno o poco nuvoloso con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Dalmine e Trezzo in direzione Torino. Incolonnamenti per lavori invece sulla A7 per 1 km tra Busalla e Isola del Cantone viaggiando verso Milano. Un incidente crea 1 km di coda sulla A11 tra il bivio per il raccordo Lucca-Viareggio e Capannori in direzione Firenze. Infine sulla statale 647 Fondo Valle del Biferno si segnala traffico intenso tra gli incroci Boiano e stazione di Guglionesi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

18-8 minuti, Tina Turner con We Don't Need Another Hero. Questa è Radio Monte Carlo, questo è il pomeriggio con C'est la Vie, come si può intuire. Siamo ancora live, ancora Perugia, ancora Umbria Jazz, ancora grande allegria, grande colore davanti alla postazione di Radio Monte Carlo in Corso Vannucci. E come accade tutti i giorni a quest'ora, oggi il giorno dei saluti anche con i Funk Off. Ragazzi, grazie. Per chi non li vede, loro sono tanti, sono colorati, sono rossi, sono pieni di note, pieni di bellezza, pieni di allegria. È una band che cammina in giro per la città portando il funk, portando anche delle coreografie per i quali io li invidio veramente tanti. Ragazzi, un bel applauso per i Funk Off da fare sentire in diretta qui su Radio Monte Carlo, e per voi un paio di minuti live anche a beneficio di chi ci sta ascoltando da casa in questo momento. Sì, siete pronti? Vediamo, Dario e i suoi ragazzi sono pronti per regalarci un po' di emozioni e noi siamo pronti per godere ancora una volta della loro allegria. Ok?

go, go, go, go, go, go.

0: disco può andare anche a zero? Lo prendo.
1: L'applauso per i funk off del pubblico davanti alla postazione di Radio Monte Carlo. Li avete ascoltati in diretta, vi siete comunque finale compreso. Grazie, grazie, grazie ragazzi. Coreografie bellissime che io vi invidio, perché ogni giorno c'è poi ma quando provate? Ecco, io vorrei sapere, ma quando nascono le vostre coreografie? Una meraviglia. Vi ho rovinato il finale, grazie. No, meno male, era la risposta. Grazie, grazie Funkoff, ultima puntata, grazie per esserci stati nella vostra presenza qui alla gioia di Corso Vannucci, tanti amici accorsi. È un grande saluto finale. I Funkoff, grazie, in diretta qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie. Ultimo pomeriggio insomma da trascorrere insieme qui in diretta da Perugia, con un gran finale ma anche con una bella canzone che stiamo per ascoltare insieme.

0: Manu, ciao con Me Gustas Tu qui su Radio Monte Carlo. Rapidi aggiornamenti da Wimbledon, dove Zverev si aggiudica il primo set vinto al tie break 7-6, quindi Zverev 7, Sinner 6. Questo è appunto il risultato del primo set per quanto riguarda questa finale. Rimanete con noi tra poco, le voci di Umbria Jazz, una voce molto importante, quello della presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che tra poco sarà con noi.
1: Umbria Jazz. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
12: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Su Radio Monte Carlo quest'oggi, ultimo giorno per quanto riguarda, ahimè, Umbria Jazz. Questa avventura bellissima volge al termine e sono molto contenta di ospitare qui da noi oggi Stefania Proietti, il presidente della Regione Umbria, quindi benvenuta.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti, davvero in un clima ancora effervescente di una edizione di Umbria Jazz che rimarrà nella storia.
0: Presidente, numeri che certificano poi questo grande successo, è vero?
1: È proprio così, ormai certifichiamo un'edizione che ha oltrepassato il record di tutti i tempi in termini di biglietti venduti, in termini di presenze, con un palinsesto che è stato clamoroso, direi, e una Perugia che dà e dice tutto di sé con quest'anima multiculturale, espressiva, artistica, ma non solo, perché vediamo una Perugia che fiorisce in questi giorni in tutte le sue espressioni.
0: Una città meravigliosa, sempre più accogliente, noi la frequentiamo ormai da diverso tempo, Radio Monte Carlo, radio ufficiale di Umbria Jazz, ed è per noi una gioia vedere tantissime persone, i sorrisi sui loro volti, la musica nell'aria e poi uno sguardo anche molto intenso nei confronti del futuro, perché si parla anche di giovani musicisti che qui in questi giorni stanno facendo delle esperienze straordinarie.
1: Sì, è proprio così, ormai sono, pensate, ben 40 anni che esiste una relazione, davvero una concorrenza di positività tra Berkeley e Umbria Jazz, con quelle che noi chiamiamo clinics, che così ci ha insegnato il nostro Carlo Pagnotta. Da una sua idea ha portato qui, anche qui, un record: 230 giovani e giovanissimi che, vincitori di una borsa di studio per meriti appunto elargita dal Berkeley, in 12 giorni fanno uno stage, un approfondimento, un'esperienza musicale e chiaramente fanno esperienze di quello che è Umbria Jazz. Nel corso degli anni, di questi 40 anni di collaborazione Umbria Jazz Berkeley, sono state erogate oltre 6 milioni di euro di borse di studio, sono stati scoperti letteralmente giovani musicisti che oggi tornano qui da personalità del jazz e non solo, e soprattutto è stato dato tanta fiducia ai giovani.
0: E allora li invitiamo veramente a guardare al futuro con una grande prospettiva, con grande armonia, tanto per rimanere in tema musicale. Ma quanto è importante la musica? Quanto questa forma di cultura imprescindibile aiuta poi tutti noi? Quindi lasciamoci con un messaggio anche per la prossima edizione di Umbria Jazz e magari anche per Umbria Jazz Winter, giusto?
1: Bravissima, grazie per aver citato Umbria Jazz Winter, perché Umbria Jazz non si limita all'estate, non si limita a Perugia, ma tocca anche, diciamo, altri luoghi meravigliosi dell'Umbria, come Orvieto, come Terni, in dei momenti altrettanto belli come appunto la fine anno, per cui consigliamo a tutti coloro che ci ascoltano anche di fare questa esperienza. Ci lasciamo con la musica, linguaggio universale, ecco perché Umbria Jazz è veramente anima di Perugia e dell'Umbria, questa accoglienza, questa multiculturalità, questa apertura che risiedono poi in un linguaggio universale che è quello della musica.
0: Grazie per essere stata qui, buon lavoro al presidente dell'Umbria Stefania Proietti e grazie per essere stata qui con noi oggi su Radio Monte Carlo.
1: Grazie a voi per questa presenza preziosa che ci porta appunto in tanti luoghi dove ci ascoltano, e grazie soprattutto agli ascoltatori, alle ascoltatrici.

La voce di Giuliano Sangiorgi su Enigramaro con la prima volta alle 18.40 qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie, ultima puntata di C'est la vie in diretta da Perugia, rapido aggiornamento per il tennis, finalissima di Wimbledon, Sinner contro Zverev, al momento Zverev è avanti per un 7-0 e nel secondo la parità è di due game ciascuno per il momento, quindi insomma grande equilibrio veramente punto a punto per una sfida molto molto interessante, un parterre insomma di quelli non da poco, è appena stata inquadrata Anna Wintour insieme vicino a Nicole Kidman, quindi insomma il parterre veramente quello delle grandi occasioni, spettatori insomma di una certa popolarità, ecco diciamola così.

0: Voce elegantissima con dei virtuosismi davvero inarrivabili, quelli di Anita Baker con la sua No One in the World. Questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo con C'est la vie in diretta da Perugia.
1: Umbria Jazz. Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica, tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Da domani, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
21: Ci sta.
20: Su una grande nave.
21: Ci sta.
20: A un prezzo piccolo.
21: Ci sta anche quello.
22: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

Something About The Way You Look Tonight, Elton John, 18:54, Radio Monte Carlo, in diretta da Perugia, battute finali per il nostro Si è lavi tra poco, spazio anche ai saluti e ringraziamenti, quindi insomma con il cuore già colmo di grandi emozioni che cerchiamo sempre di trasferire. Ma al di là di tutto si fa un po' fatica in questi giorni, visto che c'è una condizione meteo alquanto complicata. Gli esperti dicono che siamo nel pieno della terza ondata di calore. Che cosa accadrà nei prossimi giorni? Ebbene, sia pure con qualche grado in meno, continuerà a fare molto caldo, soprattutto nelle regioni del centro-nord, quindi possibili locali precipitazioni. A partire da domani invece si rimetterà nuovamente in moto questo anticiclone africano e quindi ci sarà un continuo salire delle temperature fino al picco che sarà raggiunto nelle giornate di giovedì e venerdì, cioè dalla serie. Mettiamoci un po' l'anima in pace. Questa è la situazione, questo è quello che accadrà. Devo dire, ci stiamo tutti molto mai abituando, ecco, a questa situazione particolarmente difficile, quindi insomma grandi disagi, lo sappiamo, per chi soprattutto è costretto a lavorare all'esterno, lavori estremamente faticosi, quindi grande vicinanza e grande solidarietà ovviamente a tutti gli amici di Radio Monte Carlo che ascoltano la nostra grande musica, quello è refrigerante, magari lo fosse davvero. David Brent e Jackie Graham.

0: David Grant e Jackie Graham con Could It Be I'm Falling In Love qui su Radio Monte Carlo. Noi cari amici ci dobbiamo salutare qui, ma prima di salutarci da Perugia, salutando questa città meravigliosa, questa postazione, io devo ringraziare voi, gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza, la gioia di ascoltarci, di venirci anche a trovare qui, perché è stato bellissimo incontrarci insieme, immersi in questo mondo meraviglioso legato alla musica, quella di Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo è stata ancora una volta radio ufficiale. Grazie a tutti voi, grazie a un meraviglioso staff tecnico che da Milano si è preso cura di noi. Quest'oggi ringrazio Riccardo Brambilla e regia, ma anche Mattia Brena, mentre da Perugia Lorenzo Vincenzi, Giulio Corbelli, Simone Gentili e poi ancora Giulio Bartolomei per tutto, perché è stato veramente meraviglioso. Si sono presi cura di noi Donata Crescini, Sara Fedrizzi, Cristina Sanna, grazie, grazie di cuore ai nostri colleghi meravigliosi e poi naturalmente al nostro direttore, al direttore di Radio Monte Carlo Stefano Bragatto, grazie, grazie anche per le coreografie di ieri sera, a tutta Umbria Jazz, un abbraccio a Claudia Galli, grazie di cuore, e poi a questa città che ci accoglie ancora una volta e soprattutto ci regala un caldo abbraccio che ci farà stare bene poi per molto molto tempo, quindi grazie di cuore a tutti. Ci sentiamo martedì con Se la vida Milano, domani al posto mio ci sarà Silvia Notar Giacomo, vi lascio con TGCOM 24, Meteo Autotraffic e poi Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy. Grazie, un bacio, un abbraccio da Chiara Lorenzutti, ciao Perugia.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Nuovi attacchi degli Stati Uniti vicino a Hormuz, riporta il media Axios. Trump assicura che lo stretto è aperto. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. Tre persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di tre giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni, carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. Conclusi i funerali di Peppino Di Capri, icona della musica italiana, scomparso ieri all'età di 86 anni. Il feretro è uscito dalla chiesa di Santo Stefano, accolto dagli applausi della folla. Nell'aria le note de Il Sognatore, una delle sue canzoni più significative. Tragico incidente ieri sulla pista di Brno, in Repubblica Ceca, in una gara del campionato moto Alpe Adria. Morti due piloti, il 32enne austriaco Philipp Steinmeier, fermo in pista per un problema tecnico, e investito dal 43enne rumeno Adrian Rus Sinner. Entrambi hanno perso la vita in ospedale. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, 11ª tappa del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto le due track house di Ogura e Fernandez, accorciando in classifica sul leader Martin. Bagnaia sesto, out di Giannantonio e Alex Marquez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Monte Carlo, meteo con
5: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ci attende una settimana tutta dominata dall'alta pressione che garantirà prevalenza di tempo soleggiato ma anche un caldo afoso intenso. In particolare domani nuvole sulle zone alpine con qualche breve acquazzone nelle ore centrali del giorno. In prevalenza soleggiato nel resto del paese, a tratti appena qualche addensamento nuvoloso sulle pianure del nord. Per quello che riguarda le temperature, saliranno in molte zone d'Italia, caldo afoso piuttosto intenso da nord a sud in Gran gran parte del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani cielo sereno o poco nuvoloso con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda a causa lavori tra Busalla e Roncoscrivia in direzione Milano. Rallentamenti per traffico invece sulla A8 tra Gallarate e Castellanza, viaggiando sempre verso il capoluogo lombardo. Code per traffico anche sulla A14 per un chilometro tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche in direzione Ancona. Infine, sulla statale 62 della Cisa si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio a Ulla, procedendo verso l'incrocio Sarzana. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: La fine di questo brano sembra sempre la canzone di Lady Oscar. Te la ricordi? Che te la ricordi?
1: Lady.
0: Ma no, la parte finale, quella che era.
1: È vero.
0: Aha, Hunty Nile, qui su Radio Monte Carlo. Un abbraccio e buon viaggio a Chiara Lorenzutti, che ritroveremo martedì in diretta da Milano come noi. No, noi anche domani, ma non fa niente. Take it easy!

0: Buonasera, buona domenica 12 luglio, sei acceso. Buonasera e bentornato a Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà.
0: Ma buonasera, buonasera, fammi salutare. Ultima puntata di Take It Easy, diretta da Perugia, Umbria Jazz a Milano, il nostro Riccardo Brambilla. Buonasera, buona Riccardo. Salutiamo da Perugia Giulio Corbelli, Giulio Bartolomei, Lorenzo Vincenzi, Simone Gentili e tutti gli altri. Allora abbiamo fatto tantissime ore di diretta.
1: 30.
0: Noi insieme quasi 30.
1: Io 27.
0: Pazzesco.
1: Perché ieri non c'ero. Sono stato, non lo so, sulle colline modenesi con una serie di tornanti. Sono rientrato
0: per
1: sano,
0: fortuna,
1: e salvo,
0: sì.
1: E sono molto felice di essere qui, di ricongiungermi con la mia partner radiofonica. E noi insieme fino alle 22 chiuderemo questa meravigliosa kermesse anche di quest'anno di Umbria Jazz.
0: Ci sei mancato, anche gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
1: È vero,
0: hanno scritto, vero Riccardo? Hanno scritto al nostro numero, che è il 342 41 41 762. Quindi abbiamo tante cose da raccontare, anche perché ieri sera è stata una bellissima serata, ma insomma i colleghi l'avranno già fatto. Zucchero all'Arena Santa Giuliana,
1: concerto,
0: tu te lo sei perso.
1: Non c'ero, infatti.
0: Senza una donna.
1: Anche quella ha fatto.
0: Sì, certo.
1: E poi, per esempio, Diamante l'ha fatta.
0: Ma le ha fatte tutte. In 2 ore 45, sai quante ne ha fatte?
1: Ma immagino. Beh, il concerto, 2
0: no,
1: ore 45 c'è ancora.
0: Molto bello, molto bello.
1: Grandissimo Zucchero. Sì. Intanto, però, la musica di Radio Monte Carlo arriva a Somber.

0: Questa è Radio Monte Carlo Potential Somber a Take It Easy, ancora una buona domenica dalle 19 alle 20 in diretta appunto qui da Perugia Umbria Jazz, la nostra ultima puntata. Volevamo salutare i nostri ascoltatori che sono passati a salutarci. Emanuela e Gastone di Livorno hanno vinto i biglietti per il concerto di questa sera all'Arena Santa Giuliana di Elvis Costello, grazie a noi di Radio Monte Carlo.
1: E hanno pagato dazio, perché noi lo diciamo sempre, quando durante l'anno li vincete con Take It Easy, venite poi a Perugia in Corso Vanucci nella nostra postazione e salutate, cioè loro l'hanno fatto.
0: Vabbè, ma lo fanno con piacere, spero.
1: Belli che siete.
0: Ciao.
1: Sì, me lo auguro
0: buona
1: anch'io.
0: Buona serata.
1: Una bellissima coppia. Allora, Sinner Zverev, diamo qualche aggiornamento. Zverev ha vinto il primo set al tie break. Siamo al termine del secondo set, tie break anche in questo caso, e Sinner è in vantaggio di 3 punti, 3-0, per cui seguiamo in diretta poi l'evolversi di questa lunga partita per la finale di Wimbledon.
0: Hai presente quando fanno quel grido strano, quel mugugno? Esatto, è un verso gutturale che molti tennisti emettono, non tutti, ma se la scienza si è un po' interrogata, viene fuori da questo studio che pare che questo grido aiuta a coordinare la respirazione, la concentrazione muscolare, la stabilizzazione del corpo,
1: ma anche a livello emotivo.
0: Sì,
1: cioè ti sembra di dare più forza, in realtà aiuta a concentrarsi diversamente. Si chiama grunting in inglese, non è soltanto del tennis, degli sforzi, della box, del lancio del peso, le arti marziali, i pesi.
0: Cioè, ma anche io prima di venire in onda con te lo faccio.
1: Sapessi quanto grunting io faccio prima di vederti ogni giorno, per cui.
0: Sì, ma è vero, ma anche in palestra lo fanno quei culturisti.
1: E tu vai,
0: che
1: per esempio.
0: E io infatti lo faccio.
1: Sì, ma secondo me allo specchio, perché fai ti guardo allo specchio, fai gli addominali e dici.
0: Ma scusa, a livello psicologico serve per stabilizzare il pensiero?
1: A te no, perché mi sembra che non abbia sortito ancora effetto.

0: Ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Allora, il secondo set Wimbledon è di Sinner, che ha vinto il tiebreak 7-6, per cui sono pari un set a testa.
1: Quindi il grunting, o meglio grunting, quell'urlo che fanno i tennisti, gli ha fatto bene. Bravo Yannick.
2: Live from Perugia. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Perché tra l'altro ho scoperto proprio che lui ha preso il suo nome d'arte Nick the Nightfly proprio da un brano
1: dall'album grande Donald Fagen, appena ascoltato. Allora, ogni sera dalle 22 qui per i 10 giorni di Perugia in Corso Vannucci, Nick the Nightfly con il suo Monte Carlo Nights in diretta ha ospitato una serie di band. Questa sera dalle 22 ascolteremo il best. Vogliamo anticiparvi una performance di qualche sera fa e allora siamo pronti ad ascoltare in Take It Easy Nick the Nightfly quando ha ospitato Anthony Paul Soul Orchestra featuring Willie Jordan.
2: On Monte Carlo Nights, come posso tradurre in italiano? Il titolo è bellissimo perché c'è un gioco di parole. In inglese il brano si chiama You Lie Like a Rug, che può dire che tu ti sdrai come un tappeto. Invece lie anche vuol dire anche essere un bugiardo come un tappeto. Eccola qua. Anthony Paul Soul Orchestra.

0: grande applauso. Anthony Paul and the Soul Orchestra. Oh, lovely, man.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Wow, Bon Jovi su Radio Monte Carlo, Never Say Goodbye. L'abbiamo canticchiata tutti, attenzione alla sfida, perché il sole cala su Perugia, sì. In questo momento si avvicina la serata, hanno anche tirato su il tendone oggi
1: il nostro Lorenzo, perché tutti fanno tutto qui,
0: Allora, si parla della buonanotte. Senti qua, il numero uno è questo, Lullaby.
1: Sì.
0: Quindi la ninna nanna, Cure, sì. Ok. Numero uno i Cure, numero due. Buonanotte, una buona notte.
1: Sì.
0: John Legend, A Good Night è proprio il titolo del brano. Per cui numero uno scegliete i Cure, numero due invece scegliete John Legend, basta un messaggio al nostro numero.
1: Esatto, perché lo sapete, questo è l'unico programma di Radio Monte Carlo che vi fa scegliere la nostra musica. Fate la vostra scelta al nostro numero, che è il 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
3: Molto grazie, Nick the Nightfly, he's the best.
4: Ciao, un abbraccio da Nick the Nightfly. Questa sera su Radio Monte Carlo c'è un appuntamento che non dovete perdere. Dalle 22 vi farò ascoltare le più belle esibizioni live a Monte Carlo Nights nella nostra postazione qui a Perugia per Umbria Jazz.
3: Oh, ciao, good to be here.
4: Ciao,
3: Perugia.
4: Buon ascolto. Nice one.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
9: GNV, il tuo traghetto.
10: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961, TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da €85 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.948. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito €9.976. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Con il suo Moog. Con le sue melodie intense. Per te. Il nuovo singolo del Guardiano del Faro. un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
17: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
18: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Lullaby, I Cure, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, brano scelto da voi, nostri ascoltatori, grazie, anche la domenica ci seguite, avete votato proprio voi la nostra sfida fogli, che in realtà quella di questa sera
1: è sfida Brambilla,
0: esattamente.
1: Stasera, il nostro Ricky.
0: Tornerà domani in diretta da Milano, perché lì saremo.
1: Allora, una delle poche certezze a Perugia, Gianni e Susanna, che volevamo salutare, perché negli ultimi anni ci hanno riempito di coccole, ci hanno sempre accolti, per cui li salutiamo con piacere proprio l'ultimo giorno la partenza, sapendo che poi ci rivedremo e visto che noi ci scriviamo anche durante l'anno, organizzeremo altre situazioni durante l'anno prima poi di aspettare la prossima edizione.
0: Magari saremo noi questa volta che porteremo Gianni e Susanna in giro per ristoranti
1: e gli porteremo anche del vino. Per una volta lo faremo noi, diciamo, perché voglio dire, va bene, sono troppo belli. Allora un po' di messaggi. Posso salutare Marianna da Roma, posso salutare chi scrive no vabbè che musica come si fa con voi, o ancora Alessandro scrive musica fantastica, o ancora Chiara che scrive quest'anno non ho avuto l'occasione di passare lì a trovarvi a Perugia, vi ascolto sempre, come sempre siete fantastici. Chiara oggi ha vinto una super gara a golf, abbiamo neanche, vi ringraziamo sempre dei messaggi della, per averci scelto, ma diamo il numero che non abbiamo ancora fatto fino adesso, il 342 41 41 762, ovviamente per tutti i vostri messaggi. Lei ha parlato di golf, io vi do un aggiornamento del tennis, 3-3 nel terzo set, Sinner Zverev, un set pari.
0: Ogni volta che sento parlare di tennis mi viene in mente uno dei miei libri preferiti, che è Open di Andrea Agassi.
1: È vero, me ne parli
0: e mi chiedevo
1: sempre,
0: se l'avessi letto.
1: No, un best seller, tutti
0: lo
1: mi hanno detto
0: leggere,
1: che è un libro bellissimo. Tipo, una cosa che ti ha lasciato questo libro?
0: Il fatto che lui fosse uno in quel momento il tennista più importante, e come adesso in questo momento Sinner al mondo è forte, eppure odiasse lo sport che praticava perché era così faticoso per lui ed era qualcosa che il padre in qualche modo gli aveva, come dire, imposto. Quindi c'è tutta una parte di glamour che uno poi non sa, e di anche sofferenza, perché è uno sport molto faticoso. Continuiamo con la musica di Radio Monte Carlo, in arrivo per voi James Blunt.

0: Altro brano ascoltato qui su Radio Monte Carlo, James Blunt, The Girl That Never Was, questo è il titolo. Volevi salutare Manuel da Perugia.
1: Che bello, manda un messaggio molto bello, semplice ma si sente che è proprio sentito per la serie. Un grande ringraziamento da Manuel da Perugia, è bellissimo avervi con la V maiuscola qua. Grazie anche per quest'anno e a presto.
0: Ok, molto così bello. Pronti ad ascoltare insieme il TGCOM 24, a seguire il meteo, in chiusura l'autotraffic.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Una buona serata da Mattia Venini. Battaglia su Hormuz, nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington attacca vicino allo stretto, Teheran sulle basi americane nel Golfo. Trump assicura che il passaggio è aperto, ma i Pasdaran insistono, il transito è fermo. Tre persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, coltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di tre giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Il delitto al culmine di una resa dei conti tra bande di stranieri. Oggi i funerali di Peppino di Capri, gremite la chiesa di Santo Stefano e la piazzetta adiacente per l'ultimo saluto a un'icona della musica italiana. Ha portato l'isola in tutto il mondo, ha detto il parroco durante l'orazione funebre. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. L'anticiclone africano sull'Italia, temperature fino a 42 gradi. Oggi due città da bollino rosso, Firenze e Perugia, sei quelle in arancione. Vasto incendio a Siracusa, nel Po muoiono cozze e vongole per l'acqua troppo calda, allerta maltempo invece in Trentino. Paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite. A Firenze i rider hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione al termine di un'assemblea promossa dai sindacati. Al centro anche il tema delle consegne durante le ondate di calore. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, 11ª tappa del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto le due track house di Ogura e Fernandez, accorciando in classifica sul leader Martin. Bagnaia sesto, out di Gian Antonio e Alex Marquez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo con
9: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ci attende una settimana tutta dominata dall'alta pressione che garantirà prevalenza di tempo soleggiato ma anche un caldo afoso intenso. In particolare domani nuvole sulle zone alpine con qualche breve acquazzone nelle ore centrali del giorno. In prevalenza soleggiato nel resto del paese, a tratti appena qualche addensamento nuvoloso sulle pianure del nord. Per quello che riguarda le temperature, saliranno in molte zone d'Italia, caldo afoso piuttosto intenso da nord a sud in gran parte del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani cielo sereno o poco nuvoloso con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km a causa di un incidente tra Lodi e il bivio per la 58 tangenziale est esterna di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Incolonnamenti per incidente anche sulla 10 per 1 km tra il bivio per la 26 dei Trafori e Genova Pegli viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla 30 invece code per traffico intenso in entrata alla barriera di Salerno in direzione Caserta. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci tangenziale di Cesena e Ravenna procedendo verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Dico, come sai fare?
1: Veramente anche qualcosa per me. Invece no, mi chiedono scusa, puoi chiamarci lei? E leggo il labiale, ti dicono subito: sei più bella dal vivo che in video.
0: Elena da Todi e Princess da Salerno.
1: Princess
0: si chiama. Sì.
1: Cioè, io poi, cioè, sono andato via. Beh. Cioè, non, ma non è neanche detto, capito?
0: Che strano, infatti ho pensato, ho detto adesso vorranno parlare anche
1: ma
0: con Giancarlo, figurati.
1: Zero. Io, strano, guarda, strano. Ho le spalle larghe.
0: Sai com'è, i complimenti delle donne fatte alle donne
1: fanno
0: sono sempre
1: piacere,
0: più belle.
1: Cioè, sì, cosa ti hanno detto poi quando sei uscita a fare la tua fotografia sul red carpet di Perugia?
0: No. Mi hanno chiesto se continuassi a lavorare in televisione, ho detto no perché faccio la radio, e mi hanno confermato poi questa cosa che dicevo. Vecchia, va bene, ma adesso dai, brevemente, no, non abbiamo tempo.
1: No, non abbiamo più tempo, abbiamo dopo.
0: A proposito di donne.
1: È arrivato l'arrotino, cosa?
0: No, ho trovato una notizia divertente che volevo commentare con te magari dopo il disco, che parla del multitasking.
1: No, non voglio più lavorare con te.
0: Che pare che l'uomo non sia capace di farlo.
1: Ma non è vero, perché allora l'ultima ricerca che hanno fatto smentisce questa cosa. C'è una sottile differenza di cui parleremo tra non molto.
0: Mamma mia,
1: ma parlerai da sola, perché io con te non lavoro più, guarda. No.
2: Sì,

0: Hey Soul Sister, Train, cantavano così nel 2010. Siete all'ascolto di Radio Monte Carlo con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo da Corso Vannucci a Perugia. Il mantra oramai è:
1: sai che sei più bella dal vivo?
2: Ma smettila. Comunque anche tu sei più bello dal vivo che sì, in radio.
0: Grazie, saluto Massore. Sì. Terzo set a Jannik Sinner, 6-3, oh. Quindi siamo al quarto set, in vantaggio Zverev per 1-0. Ma attenzione, perché la partita potrebbe ancora...
2: certo, riservare delle sorprese.
0: Sì,
2: ma
0: è lunga, speriamo, insomma, chiaramente io faccio il tifo per Jannik, ma Patrizia da Bergamo in questo momento in Sardegna ha inviato un messaggio, ha detto: no, è troppo bello, io tifo Zverev.
2: Ah, addirittura?
0: Sì.
2: No, non accetto.
0: Vabbè,
2: questa cosa.
0: Capito,
2: va bene Patrizia, allora, tu stai multitasking?
0: 3-4-2... 4-1, 4-1, 7-6-2 per i vostri messaggi.
2: Scusami, ti ho interrotto.
0: Figurati.
2: Mentre davi il nostro numero, che non avevamo ancora dato peraltro. Allora, mi chiedo: le donne sono più multitasking dell'uomo, così si dice?
0: No.
2: Perché lei al mattino fa un sacco di cose, risponde alle mail, i figli, l'organizzazione della scuola. Il marito fa una cosa,
0: ma
2: e molto spesso la sbaglia. Non è vero,
0: no.
2: È una quotidianità molto fitta. Comunque lo sappiamo, no? Quella adesso, anche senza generalizzare, ma è un po' così.
0: Ma no, cioè, c'è un nuovo studio che smonta questo mito secondo cui esiste questo squilibrio fra uomo e donna nella capacità di gestire più compiti allo stesso tempo, quello che viene chiamato multitasking.
2: Sì.
0: In realtà c'è un dettaglio che misura la differenza tra i due sessi. Su un punto la donna ha una marcia in più, ti pareva. Durante il multitasking può anche sostenere un dialogo. Ma perché voi parlate sempre e questa è la cosa. Mentre gli uomini, quando sono impegnati su fronti differenti, tendono a ignorare più frequentemente la conversazione. Gli uomini parlano meno delle donne durante il multitasking, ma in realtà sembra essere il risultato di una teoria evoluzionistica che propone una maggiore propensione al comportamento tra le donne dedicato alla conversazione.
2: Ah, vedi?
0: Quindi che significa? Che voi parlate un
2: sacco. Vuoi dire.
0: Quindi poi non ti lamentare se dici: ma mi hai ascoltato? È perché tu dici 80 cose e uno ti ascolta su una, due, tre, dopo un po'. Io devo guardare la partita.
2: Hai finito?
0: No.
2: Ah, noi parliamo troppo perché dobbiamo compensare laddove, come nel tuo caso, c'è un grande silenzio, talvolta, no? Proprio che quasi rindo.

0: faccia.
1: Viva Forever, le Spice Girls qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy in questa domenica 12 luglio.
2: Una capa tanta.
1: Ma smettila.
2: In onda e fuori onda, ma è proprio un continuo.
1: Ma non è tanto
2: poi,
1: quanto, hai cosa? Ho sempre dei contenuti interessanti.
2: Ma anche questo lo dici tu, ma lascia aperto. Ho capito, ma questa è un'invasione,
1: no,
2: è una violenza.
1: Ma dai,
2: no,
1: vero.
2: Vabbè, ma io ho bisogno di silenzio.
1: No, ma pensavo,
2: guarda,
1: abbiamo appena passato e ascoltato le Spice Girls. Qual era la tua preferita quando eri giovane? Le ascoltavi?
2: Sì.
1: Ne avevi
2: no,
1: una
2: preferita? Le ascoltavo in realtà, perché devo dire sì.
1: Ne avevi una preferita?
2: Wanna Be, la canzone, la prima.
1: No, ma
2: con
1: non
2: cui...
1: Mel B, la sportiva.
2: Sì, vabbè. Tamara la meilleure, sì. Arriva tra i messaggi, così ho trovato questo al 342 41 41 762, perché non ti conoscono.
1: Tra poco ci torneranno a trovare dei giovani musicisti che fanno una cosa molto bella,
2: l'ukulele.
1: Adesso ce la racconteranno, si chiama L'Ukulele del Sorriso, raccolgono fondi per bambini bisognosi negli ospedali d'Italia.
2: Vero.
1: Li ospiteremo tra poco in diretta qui su Radio Monte Carlo. Take it easy.
3: Live from Perugia.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Perugia, sono venuti a trovarci degli amici, li avevamo già conosciuti lo scorso anno, che fanno parte dell'associazione Ukulele del Sorriso. Adesso ci racconteranno bene Gabriele Sagone e Roberto Belpanno. Benvenuti, anzi bentornati su Radio Monte Carlo.
1: Grazie, anzi grazie a voi per averci accolto di nuovo quest'anno.
2: Ukulele del Sorriso, quindi Gabriele, di cosa stiamo parlando?
1: Allora, Ukulele del Sorriso è un progetto che mira a sostenere concerti e musicoterapia in ospedale attraverso l'asta di un ukulele firmato da leggende della musica mondiale. Lo scorso anno eravamo arrivati qua felicissimi, molto sbarbati con la prima firma, quella di Jacob Collier. Quest'anno lo strumento porta in ordine cronologico appunto Jacob Collier, Mogol, Riccardo Muti, Daniel O e Sting.
2: Daniel O, che ricordiamo,
1: è l'ukulelista più premiato al mondo.
2: Esatto.
1: Hawaiano.
2: Ma quante firme e quanti artisti volete ancora incontrare?
1: Noi ci stiamo muovendo per trovare la casa d'asta più adatta per mettere all'asta questo strumento, e nel frattempo cerchiamo comunque di selezionare nella maniera più rigorosa possibile, visto che lo spazio sullo strumento è davvero contenuto. Tra l'altro, ci tengo a specificare che lo strumento non è un ukulele qualsiasi, ma un anno fa Francesco Verginelli, il liutaio, dopo aver sentito la mia storia, ha deciso di donarmi uno strumento fatto in hawaiano con intarsi in foglia d'oro 24 carati, quindi fantastico. È un signor ukulele.
2: Si può seguire da qualche parte sui social l'evoluzione del tutto?
1: Sì, allora sulle pagine social ci trovate come Ukulele del Sorriso, anche sul sito web, dove potrete vedere già dove abbiamo donato strumenti musicali, già in 6 città italiane. Stiamo raccogliendo strumenti, abbiamo anche facilitato una partnership tra GEVA e il World Congress of Music Therapy. E quest'anno arriveranno ben 807 di percussioni nelle mani di relatori, musicoterapeuti da tutto il mondo.
0: Quindi i proventi di questo ukulele che venderete a chi andranno?
1: Il 50% per concerti in ospedale, cercando di coinvolgere il più possibile i giovani e i ragazzi che fanno musica in Italia, e l'altro 50% invece per sostenere la musicoterapia e i professionisti che in Italia portano avanti con rigore.
2: Spero che un 10% vada pure a voi, almeno per spostarvi e pagarvi i viaggi.
0: Per ripagarvi, però, esatto,
1: insomma, tutte le spese operative sono coperte dai meravigliosi sponsor che ci sostengono, in modo tale da poter lasciare il ricavato dello strumento a chi ne ha davvero bisogno.
2: Interamente. L'incontro con Sting, Roberto, voleva aggiungere qualcosa?
3: È stata una battaglia bella tosta, come sempre. Abbiamo provato a capire tramite vari uffici dell'organizzazione del festival, ma purtroppo non si poteva fare niente, perché comunque gli artisti giustamente sono abbastanza blindati. Però alla fine, nonostante il concerto fosse sold out, siamo riusciti a trovare all'ultimissimo un biglietto soltanto. Per cui io non sono entrato, è entrato poi Gabriele.
2: Ringraziamo Gabriele e Roberto.
3: Sì, io semplicemente volevo ringraziarvi ancora, perché Radio Monte Carlo è stato il primo spazio media che ci ha creduto comunque in noi già dall'anno scorso.
1: E un grazie speciale anche a Umbria Jazz, che nonostante avessero mille impegni, abbiamo trovato del personale che ha comunque trovato il tempo per ascoltarci. Che non è affatto scontato quando muovi oltre 13.000 persone per un singolo concerto.
2: Ukulele del Sorriso, grazie ragazzi.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Buon lavoro, ciao.

0: Il brano di Johnny Mitchell rivisitato dai Counting Crows con Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Arrivati a casa, un caro saluto da Giuseppe e Matilde. Perché arrivati a casa? Perché erano qui, sono rimasti qui a Perugia e oggi ci hanno omaggiato ancora una volta di un cadeau, sì, di un braccialetto molto bello, identico molto bello. Per entrambi, perché esatto, la volta scorsa abbiamo un po' litigato perché erano diversi i braccialetti, sì. Il tuo era più bello, non è vero, ma è durato meno.
1: È durato di meno, invece si è spezzato di, insomma, un po' prima rispetto al tuo, molto bello perché accomuna la musica, ragazzi. C'è un pianoforte sopra i tasti musicali.
0: Sono degli ascoltatori meravigliosi, sì, quelli di Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia. Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Da domani, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Mi manchi ma
17: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Deghi scegliere, cliccare.
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi provarti.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Photogenic. Shoot.
1: Questa è Radio Monte Carlo, lei Beyoncé a Take It Easy. Allora, siamo in diretta da Perugia, Umbria Jazz, è la nostra ultima lettura in diretta da Corso Vannucci.
2: Ma sai che anche il privilegio di incontrare gli ascoltatori vis-à-vis, sai quanti poi ci hanno detto: ah, voi siete quelli delle poesie, vi ringraziamo perché torniamo a casa poco prima delle 8, è meraviglioso ascoltarvi. Quindi abbiamo scelto anche quest'anno di portare la poesia un po' a Perugia.
1: Assolutamente, un poeta che ci piace tantissimo, Whitman, che vuole mostrare che il dolore e la perdita fanno parte della vita, però si possono trasformare in consapevolezza e maturità. In questa poesia c'è anche il mare, presente in tutte le sue poesie.
2: Dall'ondeggiante oceano, Walt Whitman.
1: Dall'ondeggiante oceano, la folla venne teneramente a me una goccia, mormorando: io ti amo. Tra non molto morirò. Ho fatto un lungo viaggio solo per guardarti, toccarti. Perché non potevo morire sinché non ti avessi guardato. Perché temevo di poterti poi perdere.
2: Ora ci siamo incontrati, ci siamo guardati, siamo salvi. Ritorna in pace all'oceano, mio amore. Anch'io sono parte di quell'oceano, amore. Non siamo così separati.
1: Considera il grande globo, la coesione di tutto, quanto è perfetta. Ma per me, per te, il mare irresistibile deve separarci.
2: E se per un'ora ci tiene lontani, non può tenerci lontani per sempre. Non essere impaziente, un istante. Sappi che io saluto l'aria,
1: l'oceano e la terra, ogni giorno al tramonto, per amor tuo, amore.
3: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: qui in corso Vanucci, ovviamente per tutti quanti voi all'ascolto, anche Monica tra i tanti ha inviato un messaggio al 342 41 41 762. Che spettacolo finire Perugia con il maestro Morricone,
1: davvero,
0: finire
1: davvero
0: l'esperienza di Perugia, sì, dopo aver letto Walt Whitman.
1: Ci sta.
0: Dobbiamo dare una bellissima, sì, notizia: Jannik Sinner ha vinto anche quest'anno Wimbledon 3-7-1-6-4, il punteggio dell'ultimo contro Zverev. Non ce ne vogliono ovviamente i tifosi,
1: sì,
0: di Zverev,
1: certo,
0: io sono assolutamente campanilista a riguardo, e quindi
1: sorrido perché Corso Vannucci è la tua notizia, visto che chiaramente siamo qui diffusi,
0: esatto,
1: ha esultato,
0: esatto,
1: tutti insieme, molto felici. Tra poco ci collegheremo con l'Arena Santa Giuliana, dove per noi ci sarà il nostro Nick the Nightfly. Restate con noi qui su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 21.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Wonderful Tonight, la meravigliosa di Eric Clapton qui in diretta su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Stiamo per collegarci con l'Arena Santa Giuliana, Perugia, Umbria Jazz.
1: Ultimo collegamento in esclusiva per Radio Monte Carlo con l'Arena Santa Giuliana. Più tardi Elvis Costello and the Imposters with Charlie Sexton. Ma l'apertura sarà affidata a Judy Towen. Subito il nostro Nick the Night Fly.
2: Buona serata, buonasera. Buonasera e benvenuti nell'Arena Santa Giuliana. Lo faccio ancora, ragazzi, potete fare meglio. Buonasera e benvenuto nell'Arena Santa Giuliana. Questo è il pubblico di Umbria Jazz. Ahimè, questa è l'ultima serata di questa 53esima edizione di questo straordinario festival. È stato un altro grande successo di pubblico e di grande musica. Io sono Nick the Nightfly di Radio Monte Carlo e in questo momento siamo in diretta in radio e fra poco vorrei salutare anche i miei colleghi, ma prima vorrei mandare un saluto a tutta la squadra di Umbria Jazz che per 10 giorni ci ha fatto vivere questa grande musica e in particolare la squadra di Stefano Lazzari che ha messo insieme questo straordinario palco qua. Un applauso per tutte queste persone che voi non vedete, ma tutti i giorni lavorano per far sì che noi possiamo fare della buona musica. Più di 400 persone lavorano dietro questa produzione. E poi un grande abbraccio va anche a tutta la squadra di Radio Monte Carlo, i miei colleghi. Abbiamo raccontato per 10 giorni in diretta il festival. E in tutta l'Italia hanno seguito quello che abbiamo fatto qua. Dicevo, in questo momento siamo in diretta, insieme con me c'è Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo. E stasera voglio dirvi che il primo brano che ascoltiamo fra poco sarà trasmesso in diretta su Radio Monte Carlo. Vi va di fare un saluto per gli amici di Radio Monte Carlo? Sento una bella vibrazione di questo pubblico stasera. Dopo sul nostro palco arriverà per la prima volta qui ad Umbria Jazz un grande artista inglese che è anche a volte difficile di catalogare musicalmente perché ha una capacità artistica di sorprendere sempre con le sue produzioni e la sua varietà stilistica. E devo dirvi che anche un grande amante e conoscitore del jazz. Oggi ho avuto il piacere di stare un po' insieme con lui. Mi ha raccontato che suo padre era un musicista e la prima musica che lui ha ascoltato e mangiava era proprio la musica jazz. Questa sera abbiamo il piacere di avere insieme con lui una super band con la quale lui lavora da

0: Live in esclusiva per Radio Monte Carlo, Judith Owen. Abbiamo ascoltato Morning in diretta dall'Arena Santa Giuliana e ci associamo ovviamente al ringraziamento a Nick, sì, che è veramente, sì, il re della radio e di Perugia, Nick the Nightfly, che più tardi ascolteremo.
1: Assolutamente, che quando ospita gli artisti nel suo programma sembrano sempre suoi amici, molti lo sono, però questa accoglienza e questo calore unico di Nick the Nightfly. In arrivo per voi qui su Radio Monte Carlo, Sienna Spyro.

0: Questa è Radio Monte Carlo Shame, bellissime voci, Robin Williams e Gary Barlow. A proposito di voci, c'è un'ascoltatrice che dice che la voce di Giancarlo sa avvolgere con le poesie, con il calore del sud.
1: Wow.
0: E beh, questa è Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
16: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
17: Il muro dà, il muro prende.
16: Con Max Giusti.
17: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
16: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Mezz'ora ci separa dal termine di questa meravigliosa edizione, l'ennesima di Umbria Jazz. Noi ci auguriamo ovviamente, cara Tam, di essere qui anche il prossimo anno.
1: Certo.
0: Con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo ancora fino alle 22. Poi ci sarà Nick con il best assolutamente imperdibile. Anche prima vi abbiamo dato ovviamente un assaggio, nel caso in cui l'aveste perso, di uno dei momenti salienti ovviamente delle tantissime serate qui in postazione di Monte Carlo Nights in diretta con il nostro Nick the Nightfly. Alleggeriamo, abbiamo appena ascoltato Sade, grande musica come sempre. Sade, uno zuccherino, passami il link perché di zucchero vogliamo parlare.
1: No, intanto una domanda te la devo fare perché essendo l'ultimo giorno voglio sapere oggi quanti caffè hai bevuto sino a quest'ora.
0: Dunque, ne ho bevuti due, tre.
1: Tre, va bene, tre. Però
0: tre.
1: Non hai problemi tu? Io al momento anch'io tre,
0: okay.
1: Non devo esagerare, però tu lo bevi amaro. Mentre qui ci spiegano che cosa succede se sei al balcone del bar, il caffè ce l'hai lì perfetto che fuma, prendi la bustina di zucchero.
0: Sì.
1: E normalmente quando l'apri spesso e volentieri ti casca un po' sul tazzino, un po' sul tavolo, insomma non sempre l'apri nel modo corretto forse.
0: Si parla della bustina, quella, immaginate il tubicino di carta,
1: lo stick
0: praticamente.
1: Mm-hmm.
0: L'innovazione che fu veramente nel passato,
1: nel 70,
0: esatto, da parte insomma non mi ricordo del designer suo nome, però pare che lui andò addirittura Benjamin Eisenstadt, ecco il nome, andò in depressione perché si accorse subito che le persone non utilizzavano nel modo corretto la sua invenzione, quindi non aprivano bene la bustina, perché abitualmente il tubicino tu cosa fai? Un'estremità strappi e ti casca appunto lo zucchero ovunque spesso, no?
1: Sì.
0: Invece il modo corretto, lo imparo adesso io, magari tu lo sai già, è quello di prenderlo dalle due estremità, tirare un po' e strapparlo a metà.
1: Ma però,
0: se tu lo strappi a metà e poi lo versi da una parte e dall'altra,
1: cade
0: al centro della tazzina. Sì.
1: Ah, ok, però siccome in molti stick c'è un angolino disegnato,
0: non
1: come
0: l'ho mai visto,
1: sì, che è per la serie aprimi qui.
0: No,
1: e quindi
0: c'è,
1: quella
0: non l'ho
1: cosa
0: mai
1: lì
0: visto io.
1: Devia un pochino, ma sai che cosa, qual è il problema?
0: Ma quella è la stevia che c'ha l'angolino.
1: No. Alla fine io faccio una cosa, lo bevo amaro,
0: ecco,
1: e faccio prima.
0: Sono d'accordo con te. State con noi qui su Radio Monte Carlo.

0: Stone qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, ultima puntata in diretta da Perugia, Umbria Jazz. Allora, a proposito di festival molto belli, c'è una novità, insomma, della quale abbiamo parlato tanto, perché proprio quest'artista Joe Stone sarà presente il 16 luglio a Jazz Open Modena, che parte proprio domani.
1: Dal 13 al 18 ovviamente di questo mese a Modena. Claudio Di Leo è già lì, sudato, pronto.
0: È
1: andato noi 10 giorni, sì. Adesso tocca a lui.
0: Certo.
1: E quindi vi invitiamo, ovviamente un cartellone anche in quel caso strepitoso, appena citata Joe Stone il 16 di luglio. Per cui Jazz Open assolutamente da non perdere.
2: Live from Perugia.
3: Molto grazie, Nick the Nightfly, he's the best!
4: Ciao, un abbraccio da Nick the Nightfly. Questa sera su Radio Monte Carlo c'è un appuntamento che non dovete perdere. Dalle 22 vi farò ascoltare le più belle esibizioni live a Monte Carlo Nights nella nostra postazione qui a Perugia per Umbria Jazz.
3: Oh, ciao, good to be here.
4: Ciao,
3: Perugia.
4: Buon ascolto, nice one.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
7: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Entro nello spazio,

0: climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
2: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ancora in diretta qui su Radio Monte Carlo, la nostra grande musica. A breve i saluti, tantissimi ringraziamenti, perché è stata un'edizione anche quest'anno veramente speciale, per cui grazie a chi ci ha seguito, ma grazie soprattutto a chi ci ha supportato qui proprio nella nostra postazione, il dietro le quinte, che è quello che vale sempre più di tutto. So che volevi dare un'altra curiosità. Io non sono molto affascinato a questa notizia.
1: Tutte le cose che ci hanno regalato, buon vino, mamma, e poi molto spesso ci regalavano anche dell'acqua, perché era fondamentale per abbeverarsi, no, idratarsi in queste giornate di caldo qui su Radio. È vero, è capitato.
0: L'acqua,
1: sì,
0: l'acqua,
1: sì, sì.
0: A te,
1: deve mancare
0: oramai,
1: mai. Lo sanno, sanno che
0: di...
1: bevo tanto. Allora, l'altra sera ne parlavamo a cena, siccome secondo me tu bevi abbastanza, allora ci sono le possibilità per bere un po' di più, cioè si aggiunge qualcosa all'acqua per renderla più gustosa, ed aiutare così le persone che bevono poco a bere di più. Può funzionare?
0: Dire.
1: Gli
0: no.
1: esperti dicono dipende, ma poi che cosa ci metti?
0: Cosa
1: puoi
0: metti?
1: Aggiungere il collagene, che ti può servire,
0: sì,
1: se
0: come
1: vuoi.
0: No, io abitualmente
1: la creatina,
0: sì.
1: La spirulina, che è un'alga che fa molto
0: sì.
1: bene, energica, energizzante. Bravo, l'acqua di cocco, le vitamine in polvere, tutto volto a, come dire, dare un po' di energia, a far stare bene le persone, ma soprattutto a farle bere di più.
0: Vuoi una ricetta shue shue?
1: Ce l'hai?
0: Non te la voglio dare. Però, perché... allora, no, acqua naturale,
1: sì.
0: ghiaccio, 2-3 fette di limone, fette di cetriolo, foglie di menta fresca, un po' di acqua di cocco e lascia riposare gli ingredienti per qualche minuto prima di bere. Non è detto che funzioni, perché non è detto che ti dia molta energia.
1: No.
0: Ma io voto
1: quanto
0: sempre...
1: quanto meno ti idrata.
0: Ma appunto, ma l'acqua è quello che idrata. L'acqua assoluta però,
1: sì.
0: non questo. Com'è che si chiamava in inglese
1: si
0: questa
1: chiamava,
0: cosa?
1: Si chiamava un nome, non me lo ricordo.
0: Va bene, ve lo diremo nella prossima.
1: Staked water.
0: Quella cosa lì. Bene, grazie.
1: Questa è Radio Monte Carlo.

0: lei più di tutti, l'abbiamo detto?
1: Forse sì, ma lo ribadiamo, beh, lo ribadiamo, perché è stato veramente un faro come ogni anno.
0: Sì.
1: E grazie ovviamente in regia a Riccardo Brambilla, che si è occupato oggi di questa ultima diretta da Perugia.
0: E a tutti i registi comunque di Radio Monte Carlo, che insomma in questi 10 giorni hanno lavorato giorno e notte per permetterci queste dirette.
1: Ai nostri amici e colleghi conduttori, per cui grazie infinitamente. Se abbiamo dimenticato qualcuno, siamo stanchi, ci perdonerete.
0: Sì.
1: Tamara Donà.
0: Allora, un grazie speciale va a te, e sei stato un compagno di viaggio splendido. Grazie, Giancarlo Cattaneo.
1: Grazie a te, ci risentiamo domani però, da Milano.
0: Ah, beh, è vero.
1: Dalle 18 alle 20.
0: Anche su Radio Monte Carlo TV, vi aspettiamo.
1: Oh, riparte anche la TV, che gioia.
0: Buona
1: Ciao,
0: serata.
1: Buona serata.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
9: Live from Perugia, Umbria Jazz.

0: since 1989.
1: Ciao, buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly. Ben ritrovato per questo, ahimè, l'ultima serata di Umbria Jazz 2026 con Radio Monte Carlo, radio ufficiale, e abbiamo visto dei concerti davvero strepitosi quest'anno giù nell'Arena, ma anche a Teatro Morlacchi, nella Galleria Nazionale dell'Umbria e soprattutto tutti i concerti gratuiti in Piazza 4 Novembre, i Giardini Carducci. E questa sera il mio programma è un speciale con tanti ospiti che ho incontrato e intervistato, grandi star e piccole stelle che stanno crescendo anche loro musicalmente. Perciò stasera facciamo un bel viaggio con tutti gli ospiti che sono venuti qui a trovarmi a Monte Carlo Nights, e cominciamo questa sera con l'incontro in esclusivo che ho avuto con Gordon Matthew Sumner, ovvero Sting, che ha aperto questa edizione di Umbria Jazz. C'è tanta musica anche dal vivo con gli ospiti che sono venuti a trovarci nel mio palco qui da Monte Carlo Night Stage, e vorrei salutare anche tutto il Night Team con me qui a Perugia. C'è Loris, c'è Giulio, c'è Simone, e in regia Gabriele e Riccardo, e tutti i miei colleghi che si sono divertiti tanto come mi sono divertito. Faccio un abbraccio, buona serata a voi che siete, e ascoltiamo insieme The Best of Monte Carlo Nights da Umbria Jazz 2026. Nice one. Cominciamo con Sting.
0: Monte Carlo Nights live from Perugia.
1: Amici di Radio Monte Carlo, come vi ho annunciato, ho il piacere di ospitare su Radio Monte Carlo in esclusiva un grande artista internazionale, Sting, e siamo nel backstage del camerino dove lui suona stasera nell'Arena Santa Giuliana a Perugia per il suo concerto 3.0 di Umbria Jazz. La prima domanda che voglio fargli è: che ricordi ha dello storico concerto dell'87 con the Gillevans Orchestra? Sting, they still talk about this concert here from 1987, and it's been in the newspapers recently, and so can I take you back a wee bit in time, and can you share some of your memories about that? Must have been amazing.
2: I would go, when I moved to New York in the 80s, my local was a place called Sweet Basil, and he'd play there every Tuesday night with this big band, and I'd go along there, and some of the younger guys in the band, you know, knew who I was and recognized me, and there's a bit of sort of whispering going on, and then Gil came over and said, you want to sing with us? I said sure. And I knew that he used to feature a couple of Hendrix tracks that he'd arranged. One was Little Wing, and the other was Up from the Skies, and I knew both songs. So I got up with the Gil Evans Orchestra in Sweet Basil, and then I kept going there every week, and you know, I'd sit in with the band. And they said, "Look, I've got a gig in Umbria at the Jazz Festival with the orchestra, and would you be the guest singer?" So for me, this was like signing with Barcelona. I went, "Yeah, I'd love to do that." And so that was the first time I came to Perugia. And we had a fantastic evening, and I think it was a very successful bootleg record everybody loved. But for me, that was a landmark in my career, to be hired as the singer for that band and that wonderful man. I adored him.
1: Allora, gli ho chiesto che se ricordi di quell'evento del 1987, e lui ha detto: io ero a New York e andavo in un locale che si chiama Sweet Basil, e una sera è andato, c'era Gil Evans con l'orchestra, e Gil Evans è venuto a salutare Sting e ha detto: suoniamo, ti va di cantare qualcosa insieme con noi? E lui ha detto: sicuro. E è andato, che ha cantato un qualche brano di Jimi Hendrix, Up From The Sky. E poi Gil Evans dopo ha detto: andiamo in Italia, a Perugia, ti va di venire con noi a essere il cantante? E lui ha detto: assolutamente. Perciò nel 1987 è venuto a Perugia per la prima volta, una storia davvero importante per lui. Adesso gli volevo chiedere una domanda del tipo: negli anni lui ha suonato la sua musica con tante formazioni musicali diverse, e qui a Perugia per 3.0 è un trio con Dominic Miller alla chitarra e Matt Mass alla batteria. Sostengo, what I'd like to ask you now is how many Stings are inside Sting, in the sense that over the years that you've played your music with so many different formations. The question really I want to ask you is, what has this tour told you about your songs?
2: I think that it's a proof of concept exercise. You know, if the song is sturdy enough in its essence, in its structure, then it will withstand all kinds of winnowing away. You can take out the keyboards, you can take out the padding, you can take out the strings, you can take out the saxophones, the backing vocals, and just leave drums, bass, and guitar, and you still have something that's coherent and recognizable. And actually, the song benefits because of all the air around the instruments, the clarity. It's much more dynamic when there's space between the drums and the bass and the guitar, rather than filling up all the frequencies, which you can do, and I have done in the past. So this is an exercise for me. To go back to my initial success, which I had with the Police, obviously there are parallels, but it still works.
1: Lui mi ha risposto, allora è un esercizio anche nel dare dentro le sue canzoni e soprattutto di avere questo spazio fra la batteria, il basso, la chitarra, come lui aveva con i Police, e dice funziona, perché non è che c'hai bisogno di riempire la musica con tanti strumenti, e in questo senso funziona, perciò lui è un po' come denudare le sue canzoni. Sting ha appena pubblicato un nuovo album, molto intimo, registrato dal vivo. Questo album si chiama The Night Watch, live at the Rijksmuseum, che è un celebre museo in Amsterdam dove ci sono dei capolavori di Rembrandt. And talking about, you know, how many Stings are inside. Sting, here you've just released this beautiful album that I've been listening to and enjoying listening to at the Night Watch. And it comes to my attention, Sting, is that the interpretations and the quality of you and Dominic, your singing, playing, and also the colors that you've added to your songs. And you're always looking for a new twist in your songs.
2: You know, it kind of happened by accident. I was performing my play, my musical, The Last Ship, in Amsterdam over a month. And the Rijksmuseum wanted to do a program about the museum and invited me to sing in front of Rembrandt's Night Watch, which is his masterwork, really. And with also Vermeers to the left and, you know, masterpieces all around, just me and Dom. And so we came up with a little set and reduced the thing again, just to two guitars and a voice, again to maximum effect with a live audience. And it's a beautiful sound. But the songs are sturdy enough to take almost any, you know, interpretation. You know, I can stand up in a pub and sing these songs a cappella if you want.
1: Allora lui ha detto era ad Amsterdam e stava facendo il suo play The Last Ship, un bellissimo play teatrale musicale, e il curatore del museo di Amsterdam, appunto the Rijksmuseum, gli hanno chiesto se voleva fare un progetto intorno ai capolavori di Vermeer e di Rembrandt, e lui e Dominic hanno detto sì, assolutamente, e lui ha detto è un altro esempio di come si può anche interpretare certe canzoni, e poi lui ha detto le mie canzoni io le posso suonare anche nel pub. Last question, Sting. I'm a big lover of jazz myself and jazz standards. Going back in time, listening to and singing some of these old standards, and I think maybe in 100 years or so, people will be looking back and thinking, oh, let's do that song by that guy called Sting. I think your songs have these legs. I mean, because
2: it's really my
1: interpretare certe canzoni, e poi lui ha detto le mie canzoni io le posso suonare anche nel pub. Last question.

0: Monte Carlo Nights live from Perugia.
1: Ah, yes, eccoci qua. Come vi ho annunciato stasera, sono andato a trovare Paolo Freso prima del suo spettacolo dedicato a Miles, a Kind of Miles, che a me viene di dire a Kind of Smiles, Smiles and Miles. E invece oggi lui è stato anche con Isabella. Volevo chiedere anche Paolo di Berchida quest'anno dall'8 al 16 di agosto. Kind of Blue, c'è chiaramente Miles e ogni anno tu hai un tema per il festival. Raccontaci qualcosa di quest'anno.
2: Beh, intanto non poteva non essere Kind of Blue, prima di tutto perché sono 3 anni che porto in giro questo lavoro teatrale bellissimo, che ci ha dato veramente tante tante soddisfazioni, ci ha dato, ci darà ancora, perché lo faremo oggi 2 volte al

0: Teatro Morlacchi e poi chiuderemo l'11 di agosto a Berchida, però poi diventerà semplicemente un concerto che si chiamerà Kind of Lives. È uscito adesso un disco proprio con le musiche dello spettacolo registrate a Milano, al Teatro Carcano. Abbiamo scelto proprio in ordine, come nello spettacolo, tutti i brani che abbiamo eseguito, quindi un disco diverso da Kind of Miles che abbiamo registrato prima dello spettacolo.
1: Sei un direttore artistico che porta sempre delle novità anche in Italia, a Berchida. E quest'anno, raccontaci.
0: Ci sono tante chicche, ovviamente faremo lo spettacolo teatrale l'11 di agosto, parliamo del palco principale che lavora per 5 giorni, ci sarà Nisbet Hermolver con Khmer, che è questo progetto magnifico con 9 musicisti di area scandinava, molto bello, molto interessante. Ci sarà poi Aparat, che sono proprio il gruppo cult della musica elettronica con molta improvvisazione, Nicholas Payton, ci sarà Bugge Wesseltorf.
1: Ho visto che hai portato un gruppo che io ho scoperto qualche anno fa dall'Inghilterra, il Cocoroco.
0: Cocoroco magnifico il 15 di agosto, perché il 15 di agosto noi in genere finiamo con una grande festa, una musica da ballare, da veramente per stare assieme, quindi sarà un progetto molto festoso, anticipato da Fabrizio Bosso, però poi di fatto chiudiamo il festival il 16 agosto, come ogni anno, alla peschiera di San Teodoro davanti al mare. Arriviamo con la barca insieme a Daniele Di Bonaventura con un pezzo di Gian Maria Testa, ed è un momento poetico perché con questo tramonto in Martin Pescatore e tanti concerti dedicati.
1: Ogni anno tu fai anche un tributo a De André.
0: Quest'anno ci sarà Antonio Diodato, che sarà da solo e porterà un progetto specifico che lui ha preparato per Fabrizio, quello è un momento molto intenso. E poi il Festival dei Bambini, Time to Children, il Dopo Festival con Pierpaolo Vacca, il Festival Bar, cioè tutti i bar di Berchida ogni giorno accolgono dei piccoli concerti, e poi tanti trombettisti da Falzone, passando per Licalzi, per Luca Quino. Sarà veramente un tributo doveroso al mondo della tromba, ma non solo, ovviamente, e poi al mondo di Mais. E poi il 15 di agosto sarà una giornata magnifica in campagna, inizieremo facendo una fiaba dove io sono su un albero per i grandi e bambini, e poi ci sarà anche Alessandro Bergonzoni che praticamente farà uno speech in cui in qualche modo riassumerà l'idea di questo festival dedicato a Miles Davis, poi la presentazione dei libri, insomma.
1: Paolo ha sempre tanto da raccontare perché il suo festival è molto ricco e potremo stare molto a parlare di tutti gli artisti. Il mio consiglio è sempre di andare a visitarlo perché è un festival diverso dagli altri, ma con grande musica. A parte che noi ci rivedremo qui a Perugia, no? Non sei fra poco di nuovo con Stefano?
0: Eh sì, credo l'8 o il 9, credo il 9 con Bollare in Reunion insieme agli amici Antonello Salis, Arestavo Lazzi, Roberto Gatto, Frida, i due talenti della chitarra.
1: Sono curioso di vedere anche questo. Ci salutiamo Paolo stasera, sceglimi un brano. Tu di Miles hai interpretato tante cose meravigliose, ma uno per te è quello, diciamo, più importante delle sue cose che tu suoni.
0: Allora, il più importante resta secondo me Kind of Blue, cioè So What nello specifico, perché è proprio una firma, diciamo, di Miles. Tra l'altro ho provato a cercare diverse versioni, come faccio ogni anno, perché magari ogni concerto passo una versione diversa, ma ci sono pochissime, incredibile, il pezzo più famoso di Miles, ma nessuno si è azzardato più di tanto a toccarlo, se non qualcuno che rifà un po' il suo solo, che è un capolavoro.
1: Paolo, grazie. Buona musica, buona estate e ci vediamo per il concerto anche di
0: Grazie,
1: Bolani.
0: vi aspettiamo a Berchida, vi aspettiamo per il concerto di Bollani all'Arena e soprattutto un'estate piena di jazz e di bella musica, perché la musica fa sempre solo bene e ci rende felici.
1: Nice one.

0: Fra poco di nuovo insieme con The Best of Monte Carlo Nights per Umbria Jazz 2026.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
6: Ho deciso. Torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
7: GNV, il tuo traghetto.
8: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
9: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
10: Il muro dà... Il muro prende!
9: Con Max Giusti.
10: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
9: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
14: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
15: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
18: Great music.

0: Ah, yes, come vi ho annunciato, amici, ho il piacere di dare il benvenuto a Radio Monte Carlo a Valentina Ceni e Stefano Bolani per il loro spettacolo qui ad Umbria Jazz. Prima una domanda a Valentina. Valentina, prima del concerto ad Umbria Jazz c'è la proiezione del tuo film, no? Tutto Vita. E stavo guardando anche in inglese, il titolo è bellissimo, It's All Life. In inglese è bellissimo anche. Perciò ci vuole raccontare come e quando è nato in te l'idea e qual è la sintesi del progetto?
1: Guarda, tutto è nato dal mio desiderio di voler raccontare il modo di vivere la musica del musicista jazz, che per me è un modo veramente molto saggio, perché il musicista jazz è sempre libero, non ha mai paura del futuro, di quello che accadrà, anzi, qualsiasi cosa che non aveva previsto, cioè quello che noi chiamiamo errore, è soltanto una porta che ti apre verso un panorama nuovo e magari pieno di tesori. E poi mi piace tantissimo questo loro stare nel presente, cioè loro sono sempre nel presente e in questo modo possono ascoltare davvero gli altri. Tutto questo mi interessava tantissimo, per cui è nato Tutta Vita.
0: Fantastico. E c'è anche dentro questo la vostra esperienza di Via dei Matti, numero zero, immagino, no?
1: Ma sai, la musica per noi è un po' la madre e poi nascono i figli, c'è un figlio Via dei Matti, un altro figlio Tutta Vita, poi c'è il suo disco, sono tutti figli della stessa madre, la musica.
0: E in questi giorni abbiamo sentito anche sollevarsi intorno al vostro programma veramente un abbraccio enorme di affetto. Come vi ha fatto sentire questo?
1: Bellissimo, ma proprio siamo stati giorni in estasi, perché abbiamo sentito veramente un abbraccio unanime e così caldo, così sentito, così intelligente e curioso, che per noi è stato sorprendente, non ce l'aspettavamo, per cui siamo ancora più pieni d'amore.
0: E tornerà allora, Stefano, il programma, tornerà, vero?
2: Incredibile, ma vero, torna, sì. Siamo rimasti stupiti anche noi da quello che è successo, ma siamo entusiasti di questo calore che a questo punto dobbiamo anche ripagare, nel senso che quello che vogliamo fare è un'edizione in pompa magna, come si dice. La sesta edizione deve essere ancora più interessante, fresca. Speriamo di portare in TV musicisti sempre meno visti, perché lo scopo di Via dei Matti numero zero è anche farti conoscere i matti, appunto, quelli che sono al numero zero e che spesso non vanno in TV magari.
0: Anche per te qui è un ritorno ad Umbria Jazz sul palco dell'Arena con il tuo All Stars Band, no? Con i quali, con quasi tutti, hai avuto delle storie, delle esperienze insieme con loro. Volevo chiedere, ci racconta qualcosa di loro e che cosa hanno di importante e in comune per te, per questo progetto come leader?
2: Allora, Valentina ha voluto tre giovani, Cristian Mascetta, Matteo Mancuso e Frida, in questo progetto, che ovviamente sono quelli che conosco meno. Una è mia figlia, un po' la conosco, però gli altri due li conosco meno. Gli altri invece sono semplicemente i musicisti più importanti della mia carriera, ma anche della mia vita, perché sono persone, come dice Vale, molto sagge, e io a questa saggezza mi sono abbeverato. Enrico Rava è il mio mentore, mi ha proprio preso e portato in giro ovunque, mi ha fatto conoscere le persone più importanti, i produttori, discografici, l'ECM, la Label Bleu, e l'agente. A lungo ho avuto Mario Guidi come agente, l'avevo conosciuto tramite Enrico, Gatto Barbieri, Pat Mettini, tutti i musicisti che ho conosciuto grazie a lui, guarda, non si finisce più. Ma anche gli altri, perché in realtà Ares e Antonello, Ares Stavolazzi e Antonello Salis, li conosco da fine anni 90 e insieme abbiamo suonato veramente tantissimo in gruppi diversi. Roberto Gatto, un altro che ho incontrato in quel periodo, e Daniele Seppe, il più recente, anche se io è il primo concerto che io ho visto quando ho preso la patente, quello di Daniele Seppe, ma ci siamo conosciuti davvero molti anni dopo, e 10 anni fa abbiamo cominciato a razzolare insieme, a fare molte cose, ed è un musicista che da sempre ascolto da lontano, perché è uno dei più curiosi che io abbia mai conosciuto, curioso degli altri.
0: Come hanno fatto i vecchi jazzisti americani, no? Perché i giovani imparano con i maestri, adesso tu, nel tuo modo, invitando anche i giovani Mascetta e Mancuso a suonare insieme con te. Invece volevo chiederti se ci puoi raccontare qualcosa della scelta musicale dell'album. È davvero molto affascinante, perché è come fare un giro dal mondo e ci sono musiche da tutte le parti del mondo, anche musiche non scontate per niente.
2: Volevamo far sì che la musica ricordasse la funzione di ponte, non solo generazionale, quindi Enrico Rava che ha 87 anni e Frida che ne ha 22, non solo interregionale, quindi i sardi con i siciliani, con i lombardi, con i ferraresi, ma anche la musica che appunto può viaggiare ovunque e tornare indietro arricchita. Cioè io parto, vado in Romania, mi prendo questa canzone, me la porto a casa e mi sono arricchito e non l'ho rubata a nessuno, non l'ho neanche presa in prestito. È una cosa meravigliosa questa della musica, che tu prendi un canto, lo fai tuo e non succede nulla, nessuno si arrabbia, perché è la tua versione di quella cosa. E questo è il jazz, è la tua versione della musica.
0: La cosa interessante è anche perché uno assenza anche alcuni di questi brani e sente l'originale, dice sono due canzoni diverse, invece il tema c'è sempre, no? Valentina, volevo chiederti, a volte le musiche dei film vengono scritte anche durante le riprese del film, no? Invece, com'è stato in questo caso? Ha fatto le musiche dopo o durante il film?
1: Guarda, in questo caso tutte le musiche che si sentono sono improvvisate lì nel momento, per cui è molto interessante, perché è per me magico e forse anche per tutti quelli che non fanno jazz. Com'è possibile? Io magari li potevo ispirare dando così un'immagine e loro tiravano fuori 3 minuti di pura bellezza, maestria, per cui nel film sì, è tutto originale il materiale.
0: E come si sono comportate queste jazziste, questa banda di matti?
1: Ma sono stati stupendi, ma erano in un grande parco giochi, perché sembravano 10 bambini, proprio veramente nel paese delle meraviglie, felici perché potevano semplicemente occuparsi di musica e soprattutto di chiacchierare, mangiare insieme. Era proprio una comunità, cioè erano 6 giorni dove loro si sono sentiti proprio una tribù intorno al fuoco.
0: C'è questo fra i jazzisti in particolare, c'è una comunità, non si vedono spesso, perciò questo è stato per loro sicuramente un'occasione d'oro. L'ultima domanda è per te, Valentina, per chi non è qui a Perugia, chi non potrà vedere il film stasera, prossimamente potremo vederla da qualche parte, su una piattaforma o al cinema, tutta vita?
1: Sì, al cinema è stato quest'inverno, in aprile abbiamo fatto un tour, mentre sulle piattaforme sì, arriverà sicuramente dopo l'estate, ancora non sappiamo bene quale sarà, ma potrà essere visibile per tutti.
0: Nice one. Grazie Valentina Ceni, grazie Stefano Bolani, è sempre un piacere incontrarvi e soprattutto sentirvi suonare e la vostra arte è meravigliosa, abbiamo sempre di più di queste cose. Grazie Valentina.
1: Grazie a te.
2: Ciao.
0: Nice one.

0: Monte Carlo Nights live from Perugia.
1: Ah yes, eccoci qua di nuovo live in diretta mentre tre musicisti stanno passando davanti alla radio. Cioè, ci sono musicisti dappertutto, in tutte le parti, non soltanto nell'arena, qui a Piazza 4 Novembre, ai Giardini Carducci e qui nella Monte Carlo Nights stage. Il mio super ospite è Mr. Mitch Woods. Ciao Mitch.
2: Ciao.
1: Che
2: ciao.
1: Bello. Grazie. Speak in the mic.
2: Oh, ciao. Good to be here.
1: Ciao.
2: Perugia.
1: Bello rivederti. L'anno scorso lui ha fatto l'apertura del concerto di Lionel Richie, l'ultimo concerto, e c'era lui da solo con il suo pianoforte, con davanti 6.000 persone. È stata una cosa straordinaria per lui. Mi ricordo si è messo il vestito migliore. You remember when you opened for Lionel Richie?
2: I remember, that was wonderful.
1: And you put on your best jacket.
2: I had my sequin jacket, just me solo, in front of 10,000 people.
1: Ha messo la giacca sequenziale che era straordinario, ma lui suona tutti i giorni. Adesso vi dico esattamente dove. Adesso suona per noi a Monte Carlo Nights. Mitch, cosa suona? What are you going to play for us?
2: We'll play a little tune I wrote called Rock That Boogie.
1: Rock That Boogie, Mr. Mitch Woods. Venite più vicino, ragazzi, venite qua. Come beside the rail. Come on over here. Everybody. Mitch Woods on my show.
2: Give me a little rhythm out there.

0: Un grande applauso in diretta su Radio Monte Carlo. Grazie, Mitch.
1: Thank you.
2: Grazie, grazie mille.
3: Monte Carlo Nights.
4: Live from Perugia.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
17: Il muro da... Il muro prende!
16: Con Max Giusti.
17: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
16: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
20: Nen. La senti?
21: Nen.
20: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
21: Nen.
20: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
25: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
26: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Dal regista Christopher Nolan.
28: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
27: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
29: Andiamo!
27: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
30: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Monte Carlo Nights.
1: Live from Perugia.

0: Monte Carlo Nights, live da Perugia per Umbria Jazz, e ogni sabato e domenica su Radio Monte Carlo c'è Maggie che ci racconta la storia di Monte Carlo Nights, la storia degli artisti e gli aneddoti sui brani. Siccome siamo qui ad Umbria Jazz non c'è il programma di Maggie, ma speriamo l'anno prossimo che Maggie verrà a fare il proprio programma in diretta da qua. È passato a trovarci e oggi sei stato con Tamara e Giancarlo. Ciao Maggie!
1: Ciao Nick, sono venuta proprio per rubarti il programma, scusaci, sei tu al mio posto e quindi sono passata qua da Perugia per fare un saluto e per tornare a Umbria Jazz, che è un evento meraviglioso. Non potevo non riuscire a fare una piccola pausa e arrivare qui 2 giorni per salutarvi e stare tutti insieme.
0: Quando è che riprende? Dopo Umbria Jazz e weekend dopo?
1: Dopo Umbria Jazz, gli ultimi 2 weekend di luglio, ci sarà Monte Carlo Night Story e torneremo.
0: Nice one. Maggie, grazie. So che vai a vedere qualche concerto, allora buon concerto e ci aggiorniamo presto.
1: Va bene, grazie mille e un bacio a tutti da Perugia.
0: Nice one.

0: Buona serata a tutti, anche gli amici davanti alla radio in questo momento. Che piacere, perché la radio è sempre una cosa invisibile per tante persone, soprattutto per noi dell'inverno. Ray, hello, welcome back to Radio Monte Carlo. It's always a pleasure to see you and your wonderful band. So,
1: well, it's a great pleasure to be back again at Umbria Jazz and Radio Monte Carlo, but we love them both very much.
0: E lui è felicissimo di essere tornato, perché viene, da tanti anni viene a suonare Re Gelato. So what are you going to sing with your guys tonight?
1: Well, we were going to do one of the popular ones, On the Sunny Side of the Street.
0: Beautiful, yeah. Ray. On Monte Carlo Nights, live da Perugia, Mr. Re Gelato. Non ci sono the Giants, so it's a little giant tonight with Re Gelato on Radio Monte Carlo.
1: Molto grazie, Nick the Nightfly. He's the best. 1, 2, 3.

0: Yes.
1: Yes, live in diretta da Perugia per Umbria Jazz, il fantastico Re Gelato. Wow, you bring such a lot of joy to people and this music. Yes? Something, you can feel the joy coming out of the music.
2: That's what the world needs now, man. We really feel that our little contribution to the situation everywhere is to bring some happiness to the people.
1: Cioè, that's what stava like dicendo che la sua musica porta un sacco di gioia. Vedeva anche nelle vostre facce, batteva le mani e lui ha detto: è quello che abbiamo bisogno oggi nel mondo, è un po' di gioia, e ha completamente ragione. Hey Ray, do you remember when we did a little blues together, a little tune? Can we do a blues with the guys?
3: Yeah.
1: Allora, vogliamo fare una inventare qualcosa per voi, un blues. Can we do that?
3: Yeah.
1: The Red Gelato, the best one you've got.
3: B flat? Yeah.
1: That sounds good.
3: All right.
1: Okay, see what happens, man.
4: Oh, yes.
1: Well, it's Wednesday night on my show.
2: Oh, yeah.
1: My friends here. Ray and the band making it clearer.

0: nice one, man. Ladies and gentlemen, Mr. Ray Gelato, live on Red Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights. Live from Perugia. Radio Monte Carlo è insieme a te, anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo. Blue Moon.
3: Sì, sempre come il mare, che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle 5, Radio Monte Carlo, Blue Moon.
2: Blue Moon.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Great music.
13: Hold the ladies in the house, hold the brothers in the house, and we will just sit back, relax, and have a good time, and let the good times roll.

0: spend all my money down at Q's juke joint.
1: Can I get in here?
2: Monte Carlo Nights, live from Perugia.
3: Sono con me i Brassens, perciò un grande applauso. Anche voi a casa fate un applauso, per favore. Basta che non siate in macchina. Anche l'anno scorso i Brassens erano qua, ed è un Brassens perché, se guardate, sono quasi tutti strumenti a fiato, a ottoni, e messo insieme. Il fondatore del gruppo è Maurizio Capuano, che vado a salutare perché lui non si può spostare con tutta questa attrezzatura. Ciao Maurizio, ben ritrovato.
4: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Brassens perché è il senso di dei brass cambiato. Questo è un quintetto di ottoni che sulla carta è classico, e invece noi l'abbiamo trasformato in una band funky.
3: Funky e classico. Senti, ascoltiamo subito qualcosa, Maurizio. È un brano vostro originale che si chiama The Same Old Song, e cantato dalla nostra amica scozzese come me. Vabbè, scozzese cubana. Irina, Irina, il tuo cognome è Arozarena.
5: Arozarena.
3: Ascoltiamo la voce di Irina insieme con i Brassens live da Perugia per Monte Carlo Nights.

0: Live in diretta a Monte Carlo Nights questa sera con Irina, che ti emoziona questa canzone. Ti ho visto come lo stava cantando.
1: Sì.
0: È meraviglioso, un bellissimo brano. Complimenti, Maurizio, per la canzone. Possiamo fare un piccolo blues? Irina, I don't know what I'm gonna do, but let's do it.

0: live and Radio Monte Carlo con the Brass and Band. Complimenti, grazie ragazzi.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Il loro talento gli stanno portando molto lontano. Se sono gli accordi e disaccordi.
3: Buonasera a tutti, portiamo una ventata di novità perché abbiamo fatto un nuovo disco che si chiama Finding Orpheus.
2: Volete suonare un brano di questo disco qua?
3: Che dici?
2: E che avete scelto?
4: Il primo brano si chiama Circo Panico.
2: Ok, ascoltiamo in diretta su Radio Monte Carlo. Vai ragazzi, let's hear it.

0: In diretta live a Monte Carlo Nights.
1: E di solito facciamo sempre qualcosa insieme, ci divertiamo un po' e vogliamo fare un brano che ho scritto qualche anno fa, è divertente, si chiama Be Yourself, che vuol dire siete voi stessi, e c'è una particina anche per voi fuori dalla radio. Guy, facciamo questo brano?
2: Come on.
1: Oh, let's go, shoot.

0: Questa è la nostra prova, non abbiamo mai fatto un soundcheck e diretta tutto insieme.
1: Nice. Grazie mille a tutti.
2: Monte Carlo Nights live from Perugia.
0: Siamo live in diretta da Perugia per Umbria Jazz. Volete fare un applauso per Radio Monte Carlo? Anche per l'applauso e soprattutto è per loro e per lui, Alan Harris, che suona tutti i giorni e viene a Umbria Jazz da tanti anni, e quest'anno lui ha un progetto bellissimo dedicato a Harlem, la storia di Harlem e l'età d'oro di Harlem a New York City, quando era il quartiere più movimentato. Alan, hello, welcome back to Radio Monte Carlo, man. It's great to see you too. I was just telling our audiences that, you know, this year you've got a great show at the festival. You know, you're bringing some Harlem, history, the golden era.
3: Right.
0: Of what was happening in that place.
3: And I brought my New Yorkers and Philadelphia folks with me. And we're here just to bring a little bit of jazz and some soul and take on a trip to where I grew up along the Apollo. Are you ready for me?
4: Yeah.
0: Ascoltiamolo. Yeah, let's listen to some music and then we're going to have a chat. On Monte Carlo Nights, live da Perugia, Alan Harris and the Harlem Story. Oh, come on, guys. This is where it's at.

0: Oh, yeah.
1: Yeah.
2: Oh, too much. On Monte Carlo Nights, AC Lincoln, man, that was something, man.
3: Monte Carlo Nights, live from Perugia.
4: Questa sera con questo sound noi ci salutiamo per Umbria Jazz 2026. È stata un'altra esperienza davvero straordinaria. Un abbraccio a tutti gli amici di Perugia, tutti gli artisti che abbiamo incontrati in questi 10 giorni e tutto lo staff di Monte Carlo Nights. Insieme con me qui a Perugia c'era Lorenzo Vincenzi, Simone Gentili e Giulio Corbelli. In regia a Milano c'era Gabriele Lobianco, Riccardo Brambilla e i servizi tecnici di Milano, Davide Gadia e Pasquale Rizzo. Grazie a tutti voi e i miei colleghi che avete ascoltato anche tutti i giorni in onda da Perugia. È sempre un'esperienza davvero speciale per tutti noi. Speriamo di incontrarvi di nuovo presto dal vivo. Da parte mia, Nick the Nightfly per Umbria Jazz 2026. Ci salutiamo, ma ci rincontreremo sicuramente presto con la grande musica di Radio Monte Carlo. Da Nick the Nightfly, nice one, ciao for now, buona estate e buona vita.
3: Monte Carlo Nights.
5: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
10: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Night torna tra poco. Stay with us.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Monte Carlo Nights. Story.

0: Monte Carlo Night's Story torna tra poco. Stay with us.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: È un viaggio con le sonorità e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ciao da Nick the Nightfly. Good night. Sleep tight. Vi aspetto sabato sera per un altro viaggio con Monte Carlo Nights Story. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Night Story.
2: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi di notte dormendo sogna, conosce un genere di felicità ignota nel mondo della veglia, una placida estasi e un riposo del cuore che sono come il miele sulla lingua. Sa anche che la vera bellezza dei sogni è la loro atmosfera di libertà infinita, non la libertà del dittatore che vuole imporre la sua volontà nel mondo, ma la libertà dell'artista privo di volontà, libero dal volere. Karen Blixen, La mia Africa.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita ha quattro sensi: amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre, chi soffre lotta, chi lotta vince. Ama molto, soffri poco, lotta tanto, vinci sempre. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dubitare di tutto o credere a tutto sono due soluzioni ugualmente comode che ci dispensano l'una come l'altra dal riflettere. Henri Poincaré.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.